0: BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Cyrus, e dati i risultati, non si sbagliava.

pochi, o più probabilmente nessuno, tra i rapper attivi può vantare la stessa longevità e consistenza di Too Short. Leggenda di Oakland, indiscusso pioniere della costa ovest, con una carriera che inizia a metà anni 80 e concretamente non ha mai incontrato pause. Più di 20 album ufficiali, una lista di collaborazioni infinita e il suo status di leggenda della Bay Area è solidissimo anche dopo essersi a tratti reinventato legandosi al suono di Atlanta. Tra i suoi lavori più completi troviamo Life is Too Short, Cocktails, Getting It e super hit come Blow the Whistle. A unire il tutto è il suo stile di storytelling decisamente esplicito, la voglia di divertirsi e di intrattenere. Un divertimento che dura da più di 40 anni e non sembra voler terminare. Lo scorso anno, Too Short è uscito con il primo capitolo di un'annunciata trilogia che nelle scorse settimane ha visto uscire il secondo capitolo. Il titolo di questo secondo capitolo è Sir Too Short 2, Drink and Smoke, e per certificare la voglia di continuare a divertirsi, l'artista ha scelto di affidare tutte le produzioni a Lil Jon, perfettamente a suo agio in questo tipo di operazioni. E per quanto Lil Jon non figuri nella lista dei miei produttori preferiti, devo dire che per accompagnare Too Short risulta essere la scelta giusta. Il disco è pieno di momenti club spensierati e fa tornare alle atmosfere club di qualche anno fa. Certo, va preso per quello che è, non è un disco rivoluzionario né tantomeno impegnato. Non ci trovate il suono del domani, denunce sociali o disamine su problemi che affliggono la società. Too Short non lo ha fatto per anni e non vede motivi per i quali dovrebbe farlo oggi. Oltre a Lil Jon, questo secondo capitolo è pieno di ospiti. I Forti è un'altra leggenda della Bay Area e, come spesso accade, è presente. Poi Tyga, Ice Cube e Snoop Dogg. Ma come spesso accade quando le collaborazioni sono tante, a conti fatti ce ne sono alcune che potevano tranquillamente essere risparmiate e che non risultano a livello dell'artista principale. Sir Too Short 2 è un lavoro senza pensieri, lavorato con esperienza e professionalità degne di uno tra gli artisti rap più longevi di sempre, in attesa del terzo e ultimo capitolo.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il cameriere. Faceva il cameriere a Harlem, in un posto che poi sarebbe diventato di proprietà di Wilt Chamberlain, forse il più grande basketario di tutti i tempi, certamente il più grande pivot di tutti i tempi. Ma lui, quando Chamberlain diventò il proprietario dello Smallville Paradise, non era già più lì, era in carcere. O forse era già uscito, ma in carcere c'era andato perché era un poco di buono, di quelli che proprio non riuscivano a mettere insieme i pezzi della loro vita. Ma in carcere venne avvicinato da degli emissari di Mohammed Elijah, ovvero sia del leader del Black Islam. Erano persone che potevano arrivare facilmente a un uomo come Malcolm Little, perché uno sbandato ha bisogno di disciplina, di certezze, e gli cominciarono a dire che il Black Islam avrebbe messo in ordine la sua vita. E in effetti andò così. La prima cosa che fece uscendo dalla carcere fu cambiare il proprio nome, o meglio, rinunciare a una parte del nome. Malcolm restava, ma Little, il nome da schiavo, venne sostituito da una X, come dire, quello non è il mio vero cognome. Era pressoché impossibile che due uomini della bellezza, della forza, dell'intensità di Cassius Clay e Malcolm Little, oggi Malcolm X, non venissero a contatto. E Cassius Marcellus Clay riconobbe subito in Malcolm X un passo, una logica, una forza diversa, quelle che in parte mancavano a lui. Diventò il suo mentore segreto. Il giorno del match contro Liston c'era. In realtà era arrivato da circa una settimana e scambiò un paio di opinioni con Cassius dicendo: facciamo una cosa, io non mi faccio vedere in giro con te perché potrebbe crearti dei problemi, ma tu fammi avere dei posti in prima fila. Ecco chi salutava Cassius dopo aver vinto il match contro Liston: Malcolm X. E non casualmente, il giorno dopo la vittoria contro Liston, Cassius Marcellus Clay annuncia di aver abbracciato il Black Islam, il che voleva dire avere subito un altro nome. Originariamente il nome avrebbe dovuto essere, anche nel suo caso, Cassius X, ma l'influenza di Mohammed Elijah era superiore a quella di Malcolm X, non tanto ideologicamente ma come senso del possesso, ed è Mohammed Elijah che gli impone il nome di Mohammed Ali, degno della più alta delle lodi. Nel mondo dell'ambiente della box, per mesi, anni, nessuno lo chiamava Mohammed Ali. Quando bisognava menzionarlo diventava The Champ, il campione. Questo lo faceva impazzire. Qualcuno dei più grandi di coloro che osservavano il pugilato americano dell'epoca disse: Joe Louis ha dato credito alla razza, alla sua razza, la razza umana. Forse dai tempi di Max Schmeling che non si è vista una cosa così oltraggiosa. Max Schmeling è il pugile tedesco che pochi mesi prima delle Olimpiadi di Berlino 36 sdraiò Joe Louis, cosa che era riuscita proprio a pochi. E uno dei motivi per cui Jesse Owens andrà alle Olimpiadi del 36 era proprio perché non bisognava lasciare che i Max Schmeling del mondo potessero fare urlare a quelli dall'altra parte dell'oceano che la loro razza era superiore.
2: Rete

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch.

0: pianino, pian pianino, come ci eravamo ripromessi all'inizio di questa settimana, ce la stiamo facendo strisciando, però inesorabili come il ritmo di questa bellissima Window di Foo Fighters, una finestra.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: D'opportunità temporale nella quale annunziare l'ora esatta, l'ora precisa, sono le 5:59 minuti e 55 secondi in questo momento sulla rete 3 e credo anche nel resto della Svizzera italiana. Buongiorno a tutti e a tutte, Paltrax con voi per questa ultima mattinata in compagnia da adesso, dalle 6 dunque fino alle 9 di questa mattina, con parzialmente scremato. Allora, diamo uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi. Vediamo un po' appunto che cosa ci dice. Soleggiato e molto caldo per la stagione, con minime comprese tra 15 e 19 gradi. Anche questa mattina era bello freschetto e massime sui 31. Domani la stessa cosa, ancora piuttosto caldo per la stagione, sopra le medie stagionali, di minime 18 gradi, massime sui 32. Domenica un pochino meno caldo, forse come massima 31, comunque ancora piuttosto caldo per la stagione, con minime di 19. Poi appunto, come vi dicevo già qualche giorno fa, forse a partire da metà della settimana prossima, una diminuzione un pochino più sensibile delle temperature massime. Invece adesso, per quanto riguarda il traffico, il bollettino pervenuto 10 minuti fa ci dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Siamo sicuri? Non lo so. Beh, mi sa che tra poco comunque comincerà il solito via vai sulle strade della Svizzera italiana, e invece per adesso appunto passiamo alle informazioni.
1: 3 News.
0: La scomparsa del marchio Seat entro il 2030 e il taglio di 100.000 impieghi negli stabilimenti in Germania sono la clamorosa soluzione Volkswagen per uscire dalla crisi. Si tratta della più grande ristrutturazione del gruppo automobilistico tedesco. La notizia, riportata dalla rivista economica Wirtschaftswoche, non viene ancora commentata da Volkswagen, che sempre secondo le indiscrezioni si appresta a valutare la possibile chiusura di 4 fabbriche entro il 2034. L'estate 2026 verrà ricordata in Ticino per l'aumento del numero di annegamenti, una decina le vittime contro i 5 casi dell'anno scorso. Tra le cause figurano le varie ondate di canicola che hanno spinto più persone a cercare refrigerio in acqua e fatto aumentare il rischio di incidenti. Nel Canton Vaud la consigliera di Stato Valérie Ditli è di nuovo nella bufera, questa volta per una donazione di quasi 20.000 franchi ricevuta da un facoltoso proprietario di vigneti. L'imprenditore, secondo un'inchiesta della radiotelevisione romanda, ha versato la somma poche ore prima che l'esponente del centro presentasse un piano di aiuti al settore vitivinicolo vodese. Tempistiche e modalità sospette, anche perché l'uomo ha suddiviso la donazione in più parti per aggirare l'obbligo di trasparenza.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: E anche oggi sto per parlare sopra il nostro sponsor. So che c'è qualcuno che non ama molto questo suono di sveglia che c'è nella sigla di Parzialmente Scremato, ma è abbastanza tranquillo, non è una sveglia, sai, di quelle vecchie, cioè quelle elettroniche, no? Comunque c'è sotto anche la musichetta e poi vabbè, in sostanza lo scopo è anche poi quello di svegliarsi e di svegliarci. E dunque buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax, da parte della Rete 3, questa è Parzialmente Scremato, la trasmissione mattutina che vi accompagna appunto fino alle 9 anche quest'oggi, con ovviamente poi dalle 7 il ritorno del nostro Joas Balmelli, tanta buona musica selezionata dalle fatine dei dischi, il compleanno in musica, e poi verso le 7 meno 10 grosso modo dal solito l'oroscopo. E dunque buon inizio di fine settimana, si fa per dire, buon venerdì, dove, quando, Benji e Fede.

Ma grazie ragazzi e ragazze, grazie per i vostri messaggi e per i saluti. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale dove si può chiacchierare. Allora, domani, l'abbiamo già detto, l'abbiamo ricordato diverse volte, questa settimana se ne è parlato, anche perché a Montreux, nel Canton Vaud, ci sarà una festa, una celebrazione in onore, in memoria di Freddie Mercury, che avrebbe compiuto gli anni. Lui li compiva appunto il 5 di settembre. Domani ci sarà, credo, una serie di celebrazioni appunto a Montreux, per celebrarne la figura, il talento e la leggenda. A Montreux, perché a Montreux appunto, magari qualcuno ancora non lo sa, ormai è diventato praticamente di dominio pubblico questa storia, i Queen erano spesso lì perché c'erano i Mountain Studios, perché la loro casa discografica era anche la casa discografica per la quale lavorava Claude Nobbs, uno dei creatori, l'ideatore del Festival di Montreux, per cui insomma c'era tutto un giro di artisti, e Montreux è sempre stata molto legata alla musica, proprio in virtù del fatto che ospitava il Festival di Montreux, che ha sempre avuto una serie di nomi pazzeschi dal punto di vista internazionale. Poi negli ultimi anni come direttore artistico, negli ultimi anni, per un bel po' di anni, Quincy Jones, un genio della musica, e Freddie Mercury era molto amico appunto anche di Claude Nobbs, per cui lui a Montreux insomma ci stava spesso, nelle colline sopra Montreux. Lo dico perché anche noi festeggeremo in qualche modo la sua figura, lo facciamo già praticamente un giorno sì e l'altro no, perché a noi piacciono molto i brani dei Queen, sappiamo che piacciono molto anche a voi. E con questo che sta per arrivare, volevo prendere l'occasione per ricordare il concerto, il Freddie Mercury Tribute Concert, che si tenne il 20 aprile del 1992 allo stadio di Wembley. Per ricordare la figura appunto di Freddie Mercury, la data era il 20 aprile del 92, parteciparono qualcosa come 72.000 persone e i biglietti andarono venduti, il sold out, in 3 ore praticamente, prima che il concerto venisse ufficialmente annunciato. È una roba, un fenomeno pazzesco, questo per dire l'amore che circondava la figura di Freddie e non solo dei Queen. Fu trasmesso live in 76 paesi e raggiunse, pensate, la cifra considerevole per l'epoca, insomma non stiamo parlando di 2000 anni fa, però insomma nel 92 internet non era ancora così ubiquo, raggiunse quasi 1 miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo spettacolo venne organizzato appunto per celebrare la figura di Freddie Mercury, la sua vita che purtroppo negli ultimi anni fu legata alla tragedia della malattia, per sollevare e riuscire anche a sensibilizzare un po' riguardo al problema che stava diventando sempre più evidente dell'AIDS, e per lanciare anche il Mercury Phoenix Trust, un fondo benefico dedicato a lui. Il prossimo brano fu eseguito sul palco da un duo pazzesco, perché se andate a ricercarvi il video di quella performance di Annie Lennox e David Bowie, vi viene la pelle d'oca, perché se è vero che imitare la voce di Freddie Mercury era impossibile, di fatto impossibile, oltre vabbè la presenza carismaticissima sul palco, se c'era un artista che poteva arrivarci, dico vicinino, era proprio Annie Lennox, per l'estensione vocale, per il carisma, per la presenza scenica, come si vestì lei, e vedere lei e David Bowie che cantavano Under Pressure sul palco. Tra l'altro c'è un bellissimo video che si riesce a trovare anche su YouTube, delle prove che facevano Annie Lennox e David Bowie di questo brano prima di salire sul palco di Wembley e cantarlo, e quel video è meraviglioso, perché poi intorno a loro ci sono un sacco di altri artisti, c'è George Michael che la canta bisbigliando seguendo la linea vocale di Annie Lennox, insomma una serie, un'aggregazione, una cumpa di talenti e di leggende pazzesca, per cui niente, gli auguri io glieli faccio in anticipo, anche se non si dovrebbe fare, a Freddie Mercury. Ci ascoltiamo i Queen con David Bowie, Under Pressure.

0: Tante emozioni anche da parte vostra allo 079 873 0073, giustificate dal sentire ancora una volta queste voci bellissime che ormai non ci sono più, sia quella di David che quella di Freddy, in questa meravigliosa Under Pressure del 1982. Mi sto mangiando le parole. Come detto, sabato, domani ci saranno una serie di celebrazioni, ci sarà un party per festeggiare idealmente il compleanno di Freddy Mercury, che avrebbe compiuto gli anni domani, il 5 settembre, e qualcuno ci va. Ci ha scritto Daniela, fa io con mia sorella Angela Fenn sfegatata, andiamo al party domani sera, che bello. Poi vabbè, Montreux anche bellissima, deliziosa come cittadina, così sul lago, una bellissima idea. E sì, qualcuno dice è pazzesco, cioè poi sono riflessioni, non lo so, magari ti vengono anche dal piacere, dall'emozione che ti comunicano certe canzoni, un certo tipo di musica, un certo tipo anche di periodo che era connesso poi al modo di fare musica anche negli anni 80, dove ancora si suonava tanto dal vivo, c'era molta elettronica, cominciava ad arrivare tantissima elettronica, però i musicisti erano ancora lì a suonare, i cantanti erano ancora lì a cantare. Qualcuno dice pensare a questi talenti e pensare che oggi c'è chi ha cominciato a usare l'intelligenza artificiale per creare nuova musica. Beh sì, sono due universi completamente diversi, siamo abbastanza d'accordo su quello.
1: Parzialmente scremato.
0: Buongiorno ancora una volta, ben svegliati e ben svegliati.

Beh, l'estate addosso, oltre che l'argento vivo, ce l'ha Jovanotti di sicuro. Questa l'ha scritta con Vasco Brondi, un talento pazzesco degli ultimi 15-20 anni della musica italiana. Lui è la one man band dietro alle luci della centrale elettrica. Andate a cercare anche le sue cose perché sono veramente bellissime. Allora, tanti auguri invece il 4 di settembre, il giorno prima di Freddie Mercury, nasce anche quest'altro fenomeno potentissimo della musica black negli Stati Uniti. Lei si chiama Beyoncé Giselle Knowles Carter. Tutti la conoscono come Beyoncé, cantante, cantautrice, produttrice, attrice statunitense, nata il 4 settembre dell'81 a Houston, Texas. Dal pop R&B delle Destiny's Child ai dischi concept Lemonade, Renaissance e Cowboy Carter, ha trasformato ogni era del suo percorso artistico in un evento musicale visivo globale. È considerata anche una grandissima imprenditrice di se stessa. Io devo dire, ho visto un documentario qualche annetto fa che, se non mi ricordo male, si chiamava Homecoming, prodotto da lei, dove faceva vedere il suo ritorno sulle scene dopo la maternità e il lavoro che c'era dietro ai suoi spettacoli, ai suoi live. È una roba pazzesca, cioè praticamente lei è una workaholic, lavora tantissimo, chiede a tutti quelli che la accompagnano, questi crew immensi di gente che ballerini, musicisti, chiede a tutti tantissimo. Le prove sono infinite, durano anche durante il tour. È una cosa, una macchina produttiva pazzesca, incredibile. Poi quando vedi il risultato dal vivo ti dici: ok, ho capito, non è che le cose succedono per caso. Ha registrato svariati primati e record Beyoncé come fenomeno musicale, ma non solo, anche dal punto di vista del business. Ma per quanto riguarda i Grammy, per esempio, con 35 Grammy e 99 candidature, Beyoncé è l'artista più premiata e più candidata nella storia dei Grammy Awards, considerando sia la carriera solista sia quella con le Destiny's Child. Crazy in Love cambia un po' tutto. Il singolo del 2003 con Jay-Z, suo marito, ha lanciato la sua carriera solista arrivando al numero uno della Billboard Hot 100 per 8 settimane. Tra gli autori figurano Beyoncé, Richie Harrison, Jay-Z e Eugene, record dei Chillites. Country, poi c'è stata anche questa parentesi che l'ha rilanciata e ha lanciato questo stile che poi hanno seguito in tanti. Anche da questo punto di vista si dimostra un po' il suo intuito, no? La sua attenzione, la sua anche voglia di sperimentare un po'. Con Cowboy Carter ha esplorato country e americana, vincendo nel 2025 l'album of the year e best country album, addirittura all'interno di un genere che è sempre stato considerato un modo un po' esclusivo, squisitamente bianco per quanto riguarda appunto il country negli Stati Uniti. È stata la prima donna nera a ottenere questo ultimo riconoscimento. Dunque le facciamo tanti auguri, facciamo tanti auguri a Beyoncé. Ci ascoltiamo Single Ladies, Put a Ring on It. È un suo

Allora, Room 5 con Oliver Cheatham, Make Love, era il 2003, mamma mia. Però sono ancora bella pimpante, vi vedo tutti belli tonici, pimpanti, anche voi sul pezzo, belli attivi. Così, quando senti il profumo inebriante, la fragranza mattutina del weekend che sta per arrivare, poi tutti magicamente si svegliano, diventano... No, scherzo, già tutta la settimana ci siamo fatti compagnia. Qualcuno poi, per esempio, come Bart, che anche lui un po' di musica, un po' tanto, sì, si intende, frequenta, giustamente dice e riflette su anche le critiche che c'erano state, perché l'album che era uscito, quello di Beyoncé, Cowboy Carty, non è che fosse, perché diciamo pure che la musica country piace a tanti, sicuramente anche nella Svizzera italiana, in Europa, però è sempre stato visto, e non credo che sia un mistero un po' per nessuno, come un genere di musica praticamente quasi solo suonato dai bianchi. E si sa che negli Stati Uniti, purtroppo, per questo tipo di cultura che si portano dietro, questa suddivisione razziale, che è stata analizzata in mille e svariati miliardi di modi nella cultura, nella letteratura, nel cinema, con tutti i suoi risvolti, spesse volte anche purtroppo negativi, di razzismo, eccetera, eccetera. Chiaramente si riflette anche nella musica, e lei, quando era uscita con questo album che frequentava il country, lei, artista afroamericana, tanti dicono: oh, cosa stai facendo? Stai dando spazio a un genere che non è nostro, e più che altro ascoltato tanto e molto anche dalle frange di popolazione bianca negli Stati Uniti, che non è che vedano proprio di buon occhio gli afroamericani, per cui in tanti dicono forse magari non è la scelta più saggia, più giusta, però insomma, ecco, giusto per dire che anche una persona, un artista come Beyoncé, che non si può sicuramente definire un'artista di nicchia, una di quelle super sperimentali, però in questo caso ha sperimentato qualcosa e ha fatto un qualcosa che ha fatto molto discutere, ha fatto anche riflettere un po' su questa divisione dei generi, sul fatto che comunque anche il rap, o perlomeno l'R&B, si potesse contaminare col country e viceversa, con dei risultati poi assolutamente eccellenti. U2, Street of Dreams, uscita quest'anno.

Bella, è bello riascoltarla ancora e ancora e ancora questa esibizionista di Annalisa. Brano divertentissimo, uscito a fine novembre dell'anno scorso, è passato ormai quasi un anno, ma la si ascolta sempre super volentieri. Buongiorno, che bello, amici e amiche, siete tutti presi bene, lo sento. Appunto io, boh, non lo so, penso, credo possa essere l'idea, la sensazione che la settimana sta per finire, ci si avvicina il weekend, perché forse magari è quello. Comunque appunto 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale, che ripeto ogni tot di minuti, magari c'è ancora qualcuno che non ha il nostro numero. Io sono Paltrax, starò con voi fino alle 9, tra qualche minuto, tra una ventina di minuti, poi

dovrebbe ritornare a farci compagnia anche Joas. Ho parlato prima del compleanno, abbiamo ricordato la figura gigantesca per quanto riguarda sia il carisma sia per quanto riguarda il talento e anche purtroppo le sfumature un po' tragiche, no? È strano come spesso, non sempre, ma spesso i grandissimi personaggi hanno delle parabole personali a livello di biografia veramente che rasentano, non so, le dinamiche che puoi trovare in un romanzo d'appendice, no? Queste grandi grandi picchi, grande gioia, grande successo, poi grandi tragedie e la vita di Freddie Mercury da quel punto di vista sembra veramente un paradigma, no? Sembra proprio un esempio. Abbiamo parlato del suo compleanno che sarà domani, Freddie Mercury, e ho parlato della versione di Under Pressure di, che poi è stata presentata sul palco del concerto Wembley nel 92 da parte di Annie Lennox e di David Bowie, delle prove che facevano cercando appunto di mettere insieme questo duetto dal vivo, e di fianco a loro, diciamo dietro le quinte, c'erano un sacco di artisti che poi avrebbero partecipato anche loro al live tributo per Freddie Mercury a Wembley. Tra questi c'era George Michael sempre con i suoi occhiali scuri, sempre col suo stile impeccabile, sempre con la sua voglia di cantare, tant'è che appunto, come dicevo, in questo video che c'è su YouTube di queste prove, molto carino, molto bello, molto simpatico, perché si vede che si stanno divertendo, che si stanno emozionando, si vede dietro le quinte George Michael che canticchia seguendo il vocale, sentendo, cantando appunto le stesse parole che canta Annie Lennox. Ce lo ascoltiamo dunque, George Michael, anche lui, Shoot the Dog.

l'originale del 79, ripresa nell'anno domini, quest'anno del 2026, dalla sua autrice Gianna Nannini, con questa voce tipica sua sguaiata, e da Marrakesh insieme.

0: ci hanno condotti in modo abbastanza grintoso, oserei dire piuttosto grintoso.
1: L'oroscopo.
0: Al momento dell'oroscopo, le stelle che dicono, che ci dicono per venerdì 4 settembre? Stiamo poi, sono qui per leggervelo. Per gli arieti, la fine della settimana porta una ventata di energia positiva. Beh, credo non solo per loro, spero, insomma un po' per tutti. Usatela per completare ciò che avete lasciato eventualmente in sospeso. Toro, un gesto gentile ricevuto senza aspettative vi farà sorridere. Le piccole attenzioni hanno anzi un valore speciale, vero? E poi quei gesti lì così spontanei, senza nessun tipo di tornaconto, sono proprio belli, cioè ti fanno proprio sentire bene. Gemelli, la comunicazione è il vostro punto di forza. Oggi saprete trovare le parole giuste al momento giusto. Cancro, fidatevi delle vostre capacità e delle vostre sensazioni, spesso sapete già quale strade seguire prima ancora di rendervene conto. Beh, sono un po' dei sensitivi i cancri. Leone, una situazione che vi sembra poco chiara si illumina improvvisamente, approfittate di questa nuova visione per andare avanti con più chiarezza. Vergine, il vostro pragmatismo vi aiuta a risolvere una questione concreta, a volte la semplicità è la soluzione migliore. Beh, sì, quando magari ci si sente un po' sopraffatti, cercare di ridurre tutto al minimo comune denominatore può aiutare. Bilancia, le relazioni offrono soddisfazione e momenti di complicità, condividere sarà più importante che programmare. Scorpione, oggi riuscite a comprendere qualcosa che vi sfuggiva da tempo, la chiarezza arriva quando meno la cercate. Ma almeno arriva, almeno quello. Sagittario, avete voglia di esplorare strade nuove, seguite l'ispirazione senza lasciarvi frenare da dubbi inutili. Siate coraggiosi, sperimentate Sagittari, non credo che ci sia bisogno di dirglielo. Capricorno, un riconoscimento anche discreto conferma il valore del vostro impegno, accoglietelo con orgoglio, sempre, sempre. Acquario, le intuizioni si trasformano più facilmente in progetti concreti, è una giornata ideale per dare il via a qualcosa. Pesci, una piacevole sensazione di armonia accompagna gli incontri e le conversazioni, lasciatevi trasportare dal momento. Che bello, è bello entrare in un mood così proprio poco prima del weekend, ci sta. Tanti auguri di buon compleanno a chiunque oggi debba festeggiare appunto il proprio compleanno e spegnerà le candeline, che bello, siamo tutti contenti per voi, sarà la vostra giornata. Tanti auguri da parte di Paltrax, della Rete 3, di tutto il pubblico nostro, vi dedichiamo questo... che si intitola proprio così. Ui, bellissimo. Mark Ronson con Gospel Kiss.

Becky G, Te Olvido. Restiamo un po' in ambito di musica latineggiante, questo molto bello, questo singolo veramente spettacolo. L'album Hermoso è uscito il 14 agosto di quest'anno, pochi giorni fa. Restiamo in ambito, dicevo, di musica latina, di artisti latini. Lei, la colombiana per eccellenza, Shakira, Fresh Ground, probabilmente ve la ricordate questa. Era il 2010.

0: non è successo a tutti i brani che sono stati pensati per i mondiali. È il successo che ha riscosso poi questa Waka Waka, ha trasceso completamente il suo intento iniziale.
1: Un po' di più, questa sì. Waka Waka,
0: mamma
1: un po'
0: mia.
1: Di più delle altre.
0: Mamma cioè. Mia, buongiorno Joas!
1: Ciao, buongiorno Luca, buongiorno a tutte e tutti quanti. Sono le 7:01.
0: L'ipostasi della bellezza è lui.
1: Vabbè, ipostasi. più ipo che stasi. Allora, no, sono le 7:01. Sì. Minuto. Lui è Luca Paltrinieri, lui a.k.a. Paltra.
0: Lui è Joas Balmelli, a.k.a. Ul Joas. E staremo insieme fino alle 9 anche questa mattina. Allora, Joas, se te la senti, io te la butto lì. Ma poi dimmi tu.
1: Mi travesto da Luca Nisi e ti dico che per oggi, venerdì, è previsto tempo soleggiato e molto caldo a tutte le quote per la stagione, insomma. A basse quote, temperature massime sui 31 gradi.
0: Chiaramente adesso il traffico ha ripreso, insomma, ad andare con la consueta e solita intensità che conosciamo tutti nella Svizzera italiana. Code, forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Infine si informa che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta parzialmente durante il giorno tra le ore 6:30 del mattino e le 20:30. Poi chiaramente questi sono gli orari, dopo a fasi alterne si può circolare.
1: Io se posso aggiungere un'oretta fa a Lugano Nord in direzione nord, quindi per chi entra a Lugano Nord o per chi è in transito verso Bellinzona, insomma, subito dopo appunto l'entrata di Lugano Nord c'era il restringimento a una corsia, non so se sia ancora così, insomma stava creando disagi. Anche quella situazione aggiornata.
0: Esatto, non è segnalato nulla, però ecco, per esempio nel tuo caso specifico tu hai visto questa cosa. Se voi siete protagonisti di difficoltà nel traffico, fatecelo sapere, lo potete sempre segnalare allo 079 873 8073. Adesso è il momento delle news.
2: 3 news.
0: Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta. Volkswagen prevede di tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, il doppio di quanto finora previsto, prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco. La produzione di patate ha sofferto molto del caldo e della siccità. Rispetto agli altri anni ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. La maggiore ricerca di refrigerio in laghi e fiumi di quest'estate ha comportato un aumento di malori in acqua e annegamenti in Ticino, un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. Per il calcio, Lugano con il neoacquisto AGT segna all'ultimo minuto contro il Servette e si riporta in cima alla classifica di Super League davanti allo Young Boys.
2: Rete 3 Sport
3: con Dex, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Una rete al debutto di Aieti regala i 3 punti a Lugano. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. È stato dunque un esordio alla grande quello del nuovo attaccante bianconero Alban Aieti. Contro il Servette, che ha sbagliato un rigore ad inizio partita, l'ex Basilea è entrato in campo nella ripresa. Proprio all'ultima azione ha trovato il gol del decisivo 1-0 arrivato al 94esimo minuto. Vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Superliga, punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite, una in meno dello Young Boys, secondo a quota 14. Terzo posto per il Basilea, fermo a 10. Renani sconfitti ieri 2-1 in casa e in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Boteli, autore di una doppietta, l'attaccante valesano la sua 12esima rete in 11 partite stagionali. Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Per il tennis, agli US Open, eliminazione già al secondo turno per Ogier Aliassime, il canadese testa di serie numero 3 del torneo, è stato battuto battuto in 4 set dal russo Kachanov, fuori anche il numero 13 del torneo Musetti. Passano invece tra le donne Osaka e Swiatek. Nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League, i campioni svizzeri all'esordio in Austria hanno superato 4-2 il Graz, oggi prima partita anche per il Davos che affronta in trasferta i norvegesi dell'Amar, mentre Ginevra accoglie gli Eisbären di Berlino. Per l'atletica scatta invece la 2 giorni delle finali di Diamond League di Bruxelles, diretta TV delle prime gare dalle 20 con Angelica Moser impegnata nel salto con l'asta. Domani la prova più attesa per noi con Audrey Verrot, protagonista attesa degli 800 metri donne, mentre la Vuelta con lo spagnolo Mas sempre più leader e ora con 1 minuto e 45 di vantaggio in generale su Roglic. Oggi si corre la tappa numero 13, un profilo vallonato e 192 chilometri da percorrere.
5: Che dimmi, vuoi dire qualcosa?
1: No, no, assolutamente.
5: Prima della sigla,
1: io, no, prima della sigla. Io sono categorico. Prima della sigla,
5: mutismo
1: era te.
5: Sigla.
6: Sintonizzato, parzialmente scremato.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
7: Applauso a Jos Balmelli che entra ancora vestito dall'allenamento di ieri sera.
1: Come fai a saperlo?
7: Io e i miei. Non sembra. Sembra uno scappato di casa, in realtà lo sono, ma.
1: Ti sei sentito con mia moglie, l'unica persona che lo sa al mondo.
7: Veramente?
1: Sì.
7: No, io le mie.
1: Ma a sapere che. Vabbè, tra poco magari ti do qualche info in più. Andiamo a sentire un vocale.
7: Ti alleni davvero, ma va, piantala.
1: Andiamo a sentire un vocale. Dopo ci arriviamo. È così che ti voglio. Dai, vai, Stefano. Vai.
8: Buongiorno, Rete 3.
7: Ciao.
8: Saluti da Stefano. Sì, a Lugano Nord, in direzione Nord, stanno facendo le strisce i pittori bordasini. Buona giornata.
1: Stanno facendo le strisce
7: i pittori bordasini.
1: Quindi, grazie mille Stefano, conferma che c'è qualche restringimento, qualche cantiere in corso in zona Lugano Nord, sulla A2 in direzione Nord, quindi portate pazienza o fate la cantonale, insomma vedete voi. È segnaletica Mordasini SA di Erbedo Castione,
7: per la precisione bisogna essere belli precisi.
1: Dai, Stefano, che
7: no, perché sennò uno può pensare che si sta inventando le cose.
1: Invece no. È vero, è tutto vero. Intanto facciamo anche gli auguri, sapete che siamo aperti anche a queste cose.
7: Certo.
1: Gli auguri di tutto cuore a Cinzia che oggi compie gli anni.
7: Auguri Cinzia! Auguri anche a te, un applauso vero finto dei nostri qui digitali.
1: Un applauso vero, viene dal cuore.
7: Sì.
1: Ciao Joas e Paltrax, oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri, sono vergine come Joas. Ebbene sì, siamo entrambi.
7: Questo
1: vergine,
7: è il vostro mese, sì.
1: È il nostro mese, si festeggia la grande, ma facci sapere tu come festeggerai.
7: Sì.
1: Se vado a memoria, 29, 30 anni. Cizia.
7: Sì, una roba del genere, forse meno. Ma è tra l'altro è bellissimo perché poi compiere gli anni il venerdì.
1: Chiaro.
7: È il giorno che ti capita il venerdì, ti capita. Ciao.
1: No, ma pensa a festeggiare il tuo compleanno il sabato.
7: Ma ancora meglio. Però il venerdì, secondo me, è
1: meglio
7: top.
1: Ancora.
7: Sì, perché poi c'è il sabato che ancora ci fa da cuscinetto per la domenica.
1: È topperia, portami via.
7: Esatto.
1: È topperia.
7: Senti, Dead or Alive, le fattine dei dischi ci vogliono, si ostinano a viziarci in modo, io oserei dire, vergognoso. E tanti dicono, ma fra di voi, nella vostra famiglia, c'è quella roba lì come coi genitori che hanno i figli preferiti? Io dico, penso, mi piace pensare di no.
1: Però
7: ogni tanto ti viene il dubbio.
1: Certo, perché
7: scelgono questi prezzi. Allora,
1: o dobbiamo loro un favore, non lo sappiamo.
7: I soldi. Non sarebbe meglio non dirlo.
1: Non mi ricordo come è possibile.
7: Esatto. Piccole cifre, però sono insomma, bisogna anche.
1: La cosa bella, però, è che possiamo condividerla con tutti voi.
7: Di Dead or Alive sono usciti con questo singolo qui. Hanno fatto uno sfracello. Pete Burns con i suoi compagni. Aveva un look incredibile, aveva un look androgino super sopra le righe ed era meraviglioso. Ha fatto tendenza sia da quel punto di vista sia per quanto riguarda il tiro assurdo che aveva sto pezzo qui.

0: Allora, c'è, se non sbaglio, c'è un aggiornamento per quanto riguarda il traffico, giusto?
1: Ragazzi, sono appena passato da Lugano Nord, il Mordasini è andato via, tutto liscio.
0: Adesso, grazie, se glielo dirà qualcuno, penserà di essere stalkerizzato da Rete 3, dagli ascoltatori di Rete 3.
2: Semplicemente lui che si è messo sull'asse di transito più trafficato della Svizzera italiana, ci mancherebbe, sì, sono, sì, lavori, sì, che vanno fatti.
0: Certo.
2: Comunque è tutto libero, quindi dalle parti di Lugano Nord in direzione, sì, nord, si viaggia tranquilli. Ci raccomandiamo sempre la massima prudenza. Salutiamo anche Dino, che ci ha mandato un messaggio vocale dove dice di fare gli auguri a Cinzia.
0: Sì, e poi sì, anche Bart ricambia gli auguri. Bart, e si erano conosciuti grazie anche a noi, grazie a Rete 3, Bart e Cinzia. Era nata un'amicizia e dunque grazie Bart da parte anche di Cinzia per quanto riguarda gli auguri di lei che oggi compie gli anni. Tu sai che a me, e anche a te, ci conosciamo ormai da qualche annetto, ci piace mangiare.
2: Sì.
0: E diciamo uno dei miei temi preferiti, diciamo proprio una delle mie tematiche, la mia ontologia dal punto di vista esistenziale gastronomico, è il gorgonzola.
2: Ontologia.
0: Bravissimo. Gorgonzola, sì. Non vorrei parlare di gorgonzola, però qualcuno ha citato in un messaggio dove c'erano una serie di calambur, giochi di parole sulla musica, ha citato i Ribes. No? Adesso
2: cosa c'entra col gorgonzola?
0: Ti dico, no, nel senso, mi sono venute in mente le bacche, poi fra qualche tempo arriverà la stagione della cacciagione, tu mi insegni, che si accompagnano i frutti di bosco. Allora, io volevo sapere, ma c'è qualcuno, a parte la persona con la quale parlavo, che mi dice a me i Ribes non dispiacciono, ma c'è qualcuno che mi può dire con la faccia seria
2: che non ama i Ribes,
0: che gli piacciono i Ribes? No, così come sono?
2: No,
0: sono
2: buoni, no.
0: Perché? Sono troppo aspri, dai.
2: Sono belli, sono importanti, aspri, vero? È meglio abbinarli
0: ma per
2: con
0: forza. Da solo, non mi dire che ti mangi da solo una manciata di Ribes.
2: No, una brancella di Ribes non l'ho mai mangiata, però.
0: Diventa come una roba che non si può dire, però. Sì, cioè, dai, no,
2: sai,
0: dai,
2: che sono ricchi di.
0: Sì,
2: che si dice di
0: tanti ossidati, quella roba lì non lo so.
2: Bravo, anche non lo so
0: proprio. No, ma
2: nessuna,
0: ci sono quei cibi
2: di cosa ci sia
0: dove tu ti dici, ma qualcuno può venire con una faccia seria a dirmi che gli piacciono. Io per esempio vado matto, io divento scemo
2: per
0: i cavoletti di Bruxelles.
2: Ti piacciono tanto?
0: Come li fa mia mamma o come li mangi in certi ristoranti accompagnati alla cacciagione.
2: Cosa vuol dire come li fa mia mamma?
0: Perché
2: un po' di sale e un filo d'olio.
0: Li fa un po' trifolare in padella con un po' di burro, anche cicinindai, in scipa da
2: gustino un po'. Così sicuramente è meglio ancora.
0: Vengono una cosa.
2: Cioè dai Ribes ai cavoletti.
0: Però poi ho scoperto che c'è gente che invece i cavoletti di Bruxelles li detesta.
2: Hanno sapore importante di
0: amarognolo.
2: Sì, esatto. Amarognolo. Io li amo, li amo.
0: Idem.
2: No, li amo.
0: Però ho scoperto che c'è gente che li detesta.
2: Sì, sì, sì.
0: E lì ti accorgi che.
2: Ma non mi sorprende, scusa, non è sorprendente secondo me.
0: È un gusto molto particolare. Sì, cioè, quello è vero, quello è vero.
2: Tra i prodotti più facili da apprezzare, però.
0: Sì, mi piace. Pseudo polemica.
2: Però ascolta, tra l'altro, rischiamo di arrivare in ritardo a ABC. Scusa,
0: giusto, giusto.
2: Non che non mi interessa, cioè io parlerei di cibo fino a mezzogiorno. Però tra poco si gioca ABC, quindi ci tocca ricordare prima di tutto il numero WhatsApp, il numero WhatsApp, il numero da comporre
0: 0848 030503, perché si gioca in diretta telefonica
2: oggi con la lettera N
0: di? Come N
2: di?
0: Come nanna
2: natica,
0: anche. Vai, per esempio
2: se partì, dai.

0: Joas, perché io amo questo lavoro, lavoro strano il nostro. Scusa Dolce Nera, ti parliamo tu. Allora, perché l'interazione con voi amici e amiche che ci ascoltate, con il nostro pubblico, porta a volte anche a rivalutare
1: i tuoi
0: punti di vista.
1: Credo, sì.
0: Io per esempio credo di sono sicuro che devo dare una seconda, se non una terza chance ai Ribes.
1: Perché
0: io credo di averli sono abbastanza sicuro di averli giudicati. Anzi, ti dico, oggi finito qui, vado da qualche parte, mi compro una vaschetta di Ribes, mi metto lì.
1: No, bello, t'avessi un dal bosch, t'acerca.
0: Sì, a trovare un posto dove ci sono. Sì.
1: Esistono in natura i Ribes. O solo la.
0: No, ci dovrebbero essere. Cioè.
1: Vabbè.
0: Comunque, ascolta,
1: torniamoci dopo su sta cosa dei Ribes, perché è veramente grossa.
0: Sicuramente.
1: Hai scatenato l'inferno. Adesso si gioca.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia per auto e bici ecologico del valore di 100 franchi gentilmente offerto proprio da Desa Autoglass. Vediamo chi abbiamo in linea.
2: Pronto? Petra da Maggia, giusto?
3: Giusto.
2: Ecco, a te piacciono i Ribes, Petra?
3: Ma non mi dispiacciono.
2: Non ti dispiacciono? Ok.
1: I cavoletti di Bruxelles, Petra, come sei messa?
3: Anche.
1: È vero?
2: No, è una buona forchetta.
1: Senti, com'è andata la tua estate, Petra? Si pelava dal caldo anche a maggio?
3: È abbastanza, sì.
1: Ma poi tu hai dei monti, vai, ti sposti in alto per combattere il caldo, vai
3: allora,
1: in fiume?
3: Allora, noi abbiamo il fiume.
1: Sì.
3: Fantastico. Sì, abbiamo anche le montagne, quindi...
1: E c'è anche così a memoria avete anche due o tre grotti che non sono male.
3: Ecco.
2: Giusto per
1: Petra, hai già giocato con noi a ABC?
3: Sì.
1: Ottimo, hai vinto?
3: Sì.
1: Grande, ottimo, ci fa piacere. Allora,
2: più di due mesi
1: oggi
2: fa però
1: proviamo a ripeterci.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì.
3: Okay. Proviamo. Sì.
1: Dai, forza. Oggi giochiamo con la lettera N.
2: Mi sembra che non ci sia un gran ritardo con Petra. Se ti dico adesso, quando lo senti? Adesso?
3: Adesso.
2: Ok,
1: ci sta, ci sta.
2: Secondino e mezzo, va bene.
1: Ok, quindi concentrata, che le prime sono così veloci, snell e casomai di passo, se non ti viene subito, ok?
3: Ok.
1: 3, 2, 1, opposto di sì.
3: No.
1: Contrario di giorno.
3: Notte.
1: Contrario di sud.
3: Nord.
1: Madre di mio padre.
3: Nonna.
1: Tra 8 e 10.
3: 9.
1: Organo dell'olfatto.
3: Naso.
1: Persona appena nata.
3: Neonato.
1: Grande imbarcazione.
3: Nave.
1: Sensazione di vomito.
3: Nausea.
1: Città del Vesuvio.
3: Napoli.
1: Sinonimo di nuvola.
3: Nube.
1: Nulla.
3: Niente.
1: Non positivo.
3: Negativo.
1: Figlio del figlio.
3: Nipote.
1: Stato di agitazione.
3: Passo.
2: Secondo me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vabbè, ma
1: ne ha presi 47 la Petra.
2: Ma sì, tutti,
1: imbattibile.
2: Tutti. Ti dirò la
1: Petra,
2: verità.
1: Complimenti, hai vinto.
2: Bravissima,
3: grazie.
2: Complimenti, hai vinto un'altra standing ovation. Standing ovation per Petra. Posso dirti, per come ha dato le risposte Petra, a me era venuto il dubbio che fosse quasi organizzata la roba, eh?
1: Io l'ho sentita, devo dire, l'ho sentita due giorni fa, l'ho detto Petra, ciamo a venerdì.
2: Perché Petra era una macchina, una roba pazzesca, non ha avuto esitazioni. Sei stata veramente super brava, Petra,
1: non era,
2: complimenti.
1: Sei d'accordo, Petra, non era difficilissimo, ci tenevamo. Era fattibile oggi.
2: Le faremo difficili per gli altri.
1: Stai, esatto.
3: Ecco.
1: Petra, rimani lì, rimani in linea, così possiamo prendere i tuoi dati. E per chi non ha potuto partecipare oggi, chi non ha trovato la linea, si riprova da lunedì, sempre attorno alle 7:20. Ciao Petra.
2: Ciao Petra, rimani lì. Ciao.
3: Buona giornata. Ciao.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.

0: Nico Santos, Home Part 2. Allora,
1: ah, vi dobbiamo una risposta. In realtà,
0: ce n'è solo una.
1: La
0: sì.
1: passata, l'ultima, esatto. Che era comunque ininfluente ai fini del risultato finale. Scusa, sto continuando a toffignare il microfono, credo dei suoni. Insomma, mi devo scusare con tutti voi. Stato di agitazione?
0: Era nervosismo.
1: Abbiamo pensato nervosismo,
0: ma anche nervoso.
1: Può andare bene.
0: Sì, ma ci si adatta. Comunque, era questa.
1: Allora, tra poco torniamo ai Ribes, ascoltiamo
0: un paio di
1: brani,
0: partendo
1: dal Liga, poi si torna al mondo Ribes.
0: Bravissimo, il mondo Ribes.
1: I Ribes, tu non capisci chi apprezza i Ribes.
0: E me l'hanno fatto capire.
1: E invece
0: me l'hanno fatto capire. Poi, comunque mi impegno questo weekend.
1: Prova i Ribes.
0: Devo dare più di un'occasione. Perché io sono così, io sono uno, capito? Taglio subito fuori.
1: Ascolta Liga, va.

0: colpa sua,
1: tipico, no,
0: io non volevo,
1: e nasconde la mano. Poi anche Moira dice di adorare i ribes, se ne mangio una
0: vaschetta, non uno, non due,
1: una vaschetta. Vabbè, c'è da dire che pesa
0: intera,
1: un grammo e mezzo,
0: sì, è vero, non sono molti ribes,
1: però insomma una vaschetta.
0: E sicuramente fanno bene perché sono zeppi, come dicevamo prima, di antiossidanti. Claudio si limita a un laconico way là. Io amo i ribes.
1: Andreas dice ribes tutta la vita, se mi dovessi mettere i cavoletti di Bruxelles sul piatto piuttosto vado a leccare il pavimento del vicino. Abbastanza eloquente, quindi non condivide proprio i tuoi gusti culinari.
0: No, no.
1: Anche Cristina adora i ribes, sì. Insomma, neanche uno che abbia detto che non gli
0: piace. Forse c'era Ellie anche che ci ha mandato un messaggio audio.
1: L'abbiamo già ascoltato.
0: Ah, sì, che è giusto, sì, che si dice a quei suoi bambini. Sì, sì. Perfetto, niente, vabbè, ho capito. Che te devo dire?
1: Ho sconfitto su tutta la linea.
0: Ho capito.
1: Poi è vero che ti sei salvato dicendo: no, ma però se mi metti lì una sella,
0: capito,
1: con la sua salsina,
0: cioè dopo lì va bene.
1: Due castegne.
0: Sì, ci stanno anche i ribes. Lì ci stanno anche i ribes, effettivamente sì. We'll be right back.

0: Sai che però è bello, devo dire, è bello finire la settimana che è stata fatta un po' di alti e bassi, soprattutto alti, perché sono stato in tua compagnia.
1: In generale compagnia parli della cronaca o
0: no,
1: parli
0: no,
1: di noi due?
0: Parlo di noi due, parlo della mia vita anche cronaca, personale, finire con un'umiliazione è sempre bello, tanta gente ha scritto noi Ribe sono buoni, stai zitto, non capisci niente.
1: Ci sono due persone che ti danno ragione alla fine.
0: E però qualcuno dice no, però visto che si tratta di una questione di gusti, io adoro i Ribes, ci scrive Ilaria, però mia figlia Greta e mia suocera no.
1: Ok, adesso voltiamo pagina, chiudiamo il discorso Ribes, abbiamo capito che qualcuno ha voluto salvarti più per pietà che per altro.
0: Esatto, le si intuisce.
1: Vi ringraziamo per la vostra generosità. Esatto. Perché torniamo a parlare di laghi. Torniamo perché so che ne ha parlato Ottavio,
0: noi
1: forse
0: Svizzera.
1: Inizio settimana.
0: Sì. Abbiamo il nostro bel tasso di laghi, è un paese anche di laghi, non come Mille Laghi, la zona dei Mille Laghi nel nord Europa,
1: non come la Finlandia, non come il Canada
0: per esempio, lì al confine proprio con gli Stati Uniti, dove c'è questa zona dei grandi laghi, dove ci sono grandi città anche come Chicago, dove c'è il famoso, la famosa zona, la famosa, il grandi famoso laghi. Distretto del Canada, l'Ontario, che prende il nome dal lago.
1: Sì.
0: E il lago che ha fatto un po' discutere, perché sai che c'è Trump che fa queste buttate, no? Dice no, adesso si chiama Lago America.
1: Ma non ha detto non riportare informazioni
0: però
1: false.
0: Più o meno il tono era quello lì, no? Perché lui è un troll.
1: Sì, allora si discuteva di dazi col Canada, lui diceva queste cose.
0: Mi fa ridere perché c'è una delle più grandi applicazioni che vengono ancora utilizzate oggi, perché non tutti usano Google Maps, ma c'è MapQuest, che è un'applicazione che si può scaricare, che ti dà delle mappe anche abbastanza accurate da consultare proprio per questioni geografiche, non è tanto un'app per viaggiare. Si può usare anche per viaggiare,
1: per dare sfogo alla tua curiosità,
0: se sei un patito di geografia. MapQuest, che è una delle più scaricate ed è prodotta negli Stati Uniti, loro hanno detto noi continuiamo a chiamarlo Lago Ontario, comunque grazie.
1: Certo.
0: E mi ha fatto riflettere il fatto che dicevo, ma ci stavo pensando l'altro giorno, dico, ma Ontario però non è un nome inglese,
1: neanche francese,
0: e come spesso accade in quelle zone del mondo, la maggior parte dei toponimi arrivano e discendono dalla tradizione ricchissima peraltro dei nativi americani. Sì, e anche Ontario non fa differenza, tant'è che appunto ci sono diverse teorie sull'origine del nome. Potrebbe essere una parola che arriva dal dialetto degli Uroni, Wyandot, che significherebbe grande lago, oppure del dialetto degli Scanadari, bellissima acqua, oppure ancora questa io la preferisco, da linguaggio degli Irochesi, acqua scintillante.
1: Bello.
0: Acqua scintillante.
1: Il lago acqua scintillante, molto bello.
0: Cioè, come si chiama quella acqua scintillante?
1: È più bello di Kaumasee, che è quel bellissimo lago che si trova in Surselva, se non erro.
0: Però è bello Kaumasee. Sì, sembra un nome così cinese, giapponese, no?
1: Acqua scintillante.
0: Questi allora, nomi dei nativi americani erano meravigliosi.
1: Meravigliosi, infatti.
0: Barba che ride, potresti essere tu.
1: Barba che ride.
0: O anche Barba Papà.
1: Grazie. Mi sono stati affibbiati nomignoli peggiori. Comunque, in Canada ci sono ben 2 milioni di laghi.
0: Assurdo.
1: O più di 2 milioni di laghi. Quindi la vera impresa è dare un nome a tutti questi laghi.
0: Sì, effettivamente sì.
1: Quindi tu puoi immaginare cosa salta fuori, cosa ne scaturisce. Tra poco vediamo i nomi più curiosi dei laghi americani.
0: Che bello, facciamo un po' di geografia.
1: I laghi canadesi.
0: Intanto,
1: quindi ho detto americani. Canada.
0: Allora, ci sono laghi anche in America. Stati Uniti, perché poi l'America è l'America, America del Sud, America del Nord. Però sì, ce
1: parliamo
0: ne sono
1: del
0: anche
1: Canada,
0: lì.
1: Sì.
0: Anna Pepe, che poi è diventata la Betty.
1: La Betty.
0: Poi è diventata la Betty.
1: Lei ha iniziato con questo
0: brano. Sì, giovanissima. Ehi, Anna.

0: questo momento, questa parentesi geografia?
1: Parentesi legata alla geografia, legata ai laghi, sì, perché ho letto da qualche parte un paio di settimane fa che ci sono così tanti laghi in Canada, più di 2 milioni, che è stato difficile, o continua a essere difficile, nominarli tutti, dare un nome a questi,
0: non è evidente,
1: a questi laghi. E quindi lo Stato, il Canada, insomma, lo Stato centrale ha creato un sito internet dove tu puoi proporre dei nomi di laghi.
0: Ma veramente?
1: Cioè, tu arrivi, ti trovi il tuo lago e puoi proporre un nome.
0: Come le stelle.
1: Poi c'è una comunità che dice ok, va bene o no. È una roba del genere, l'ho semplificato un po'. Poi appunto io volevo snocciolare qualche nome curioso.
0: Dai.
1: Su 2 milioni di nomi possibili.
0: A voglia.
1: Che
0: sì.
1: Ci sono dei nomi un po' così, un po' baggianelli. Tipo c'è lo Stupid Lake in Canada.
0: Stupid Lake. No, bellissimo, è il mio lago.
1: Lo Useless Lake.
0: Anche questo, sì, il lago inutile.
1: Lago inutile anche in questo caso. Sì, sì.
0: No, ma sono dei geni.
1: Se lago tu sposti un po' la cartina, arrivi su This Lake. Cioè, il nome del lago è questo lago.
0: Ma non ci credo.
1: Il lago maggiore si chiamasse Stulak. No, ma
0: che lago è questo lago? Ma come si chiama? Questo lago.
1: Tu scorri la cartina, continui a vedere laghi.
0: Io li adoro.
1: Continui a vedere laghi. C'è un lago che si chiama
0: altro lago.
1: Another Lake. E poi scorri un po' più in là e un altro lago che si chiama And Another Lake.
0: Ce n'è un altro, è ovvio. Siamo a Moshale,
1: un po' più grande degli altri, ma non così enorme, però per chi vive lì evidentemente è abbastanza grande. Big Ass Lake. Big Ass è un termine che significa letteralmente sedere grande, ma esatto, il lago incredibilmente
0: grande. Ma
1: del resto
0: c'è anche da capirli, perché sono 2 milioni i laghi, cioè alla fine.
1: Cioè,
0: Giorgio, Marco,
1: tutto vocabolario,
0: Matteo, Patrizio, Kevin, non lo so.
1: E poi arrivi a Old Wives Lake, il lago delle vecchie mogli.
0: Bello.
1: Sì. Allora,
0: non voglio indagare, non voglio capire perché si chiama il lago delle vecchie mogli.
1: Non lo so, guarda,
0: non voglio neanche sapere.
1: Another Lake and Another Lake sono due laghi, casomai vedo che ti interessano parecchio, che trovi in British Columbia, lo stato dove si trova Vancouver.
0: Mi hai fatto venire in mente, sarebbe un'idea per da influencer che fa i viaggi. Chi? Vai in questi laghi. Non so, per dire, un influencer
1: che ti fai,
0: che vai a visitare, dice questo che lago è, questo lago.
1: Sì, non c'è il cartello con nome, ti gira le scatole. È meglio guardarlo sulla cartina.
0: È meraviglioso.
1: Bro, è meglio guardarlo sulla cartina.
0: No, quello assolutamente.
1: Regalami un bel brano nuovo.
0: Ma vai tranquillo.
1: Bye.

0: sai che alla fine
1: stai scoprendo che essere puntuale che, non è male.
0: Ma sai che da, sì,
1: vero?
0: Ancora i Ribes non è che devo farmi un'idea, mi comprerò 3 o 4 vaschette di Ribes per essere sicuro di aver capito bene il loro gusto.
1: Basta.
0: Però per quanto riguarda l'orario, le 8:37.
1: Buongiorno da Paltrax
0: e buongiorno da Joas.
1: Diamo il benvenuto in studio anche a Julie Meletta.
2: Buongiorno,
1: che...
2: Ciao, che bello Julie. Svegliarmi con le vostre facce.
1: No,
2: già
1: ma, guarda, beh, deve essere una bellezza. Senti, sei entrata tu, è arrivato un raggio di sole, non so da dove sei entrato, ma letteralmente
0: è vero.
1: Grazie Julie, grazie di cuore. Grazie.
2: Dopo vi porterò le ombre.
0: Le tenebre.
1: Julie Meletta in vostra compagnia dalle 9 yes. a mezzogiorno. Intanto uno sguardo al meteo.
0: Bravissimo.
1: Tutto facile, perché per oggi venerdì 4 settembre è previsto tempo soleggiato e molto caldo a tutte le quote per la stagione, a basse quote temperatura massima sui 31 gradi. Adesso uno sguardo al traffico.
0: Sulle strade della Svizzera italiana, attenzione.
1: Ma è giusto, sì, ma non lasciarmi così sulle spine, cosa c'è?
0: La circolazione è fluida e no. Non ci sono di... No, c'è scritto, dai. A meno che non mi stiano trollando, i raga di Via Swiss, e c'è scritto così.
1: È davvero è venerdì, pazzesco, per tutte e tutti quanti. Bene,
0: adesso il microfono bene. A Gili per le informazioni.
3: 3 News.
2: Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche, si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento e cerca una risposta. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania non si farà, lo ha detto il responsabile dell'armamento dell'esercito. E infine, quest'anno la produzione di patate ha sofferto molto caldo e siccità. Ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti e anche geneticamente modificate.

0: Articolo 31 con Carmelo Sainz Mendoza Guapaloca.
1: Era sai che l'avevo rimossa.
0: Molto bella.
1: 99. Però.
0: Bella, bella.
1: L'avevo rimossa.
0: L'avevi rimossa?
1: Sì, l'avevo rimossa.
0: E le nostre fatine dei dischi invece ogni tanto vanno a ripescare delle cose, dei gioiellini.
1: Incredibile.
0: Bisogna lasciarle fare.
1: Certo. Senti, ieri per la prima volta, dopo tanti anni, ho fatto una cosa. Ieri sera con mia moglie.
0: Tu hai ricominciato ad allenarti.
1: Ma hai detto. Allenarti, sono andato
0: devi per. Devi smetterla. Io no. Lo dico per te, tu non ti devi allenare. Fa male.
1: Adesso mia moglie è pigliata sta roba di andare a correre alla sera. Ogni tanto va a correre.
0: Oh, vabbè, finché lo fa lei.
1: Ma no, ma super forma, c'è bisogno, no? E ieri sono stato trascinato fuori letteralmente di peso e sono andato a correre anch'io.
0: Anche tu quanto hai fatto?
1: 1,8 km. E c'ho i polpacci che sembravano due zampogni. Sì,
0: quanto ci hai messo? Dimmi, ti prego, il tempo.
1: Ma ci ho corso 10-15 minuti, cosa ne so. Vabbè, ma no, mi sembra. No, ma io voglio promuovere queste robe.
0: No, ma è giù, no, sto
1: che la fanno gli altri.
0: Movimento fisico.
1: Sì, voglio dire. Però ecco, era parecchio tempo che non. Insomma, che non mi attivavo e niente, volevo condividere con te il mio acido lattico.
0: Sì, il tuo nome Cheyenne potrebbe essere
1: esatto,
0: piede alato.
1: Invece piede di piombo o di porco al limite.
0: Piede di ferro.
1: Piede di porco al limite.
0: Zampone.
1: No, perché volevamo tirare fuori un po' così i nomi, sì, nomi di nostri nomi di battaglia.
0: Esatto. Perché voi sapete che i nativi americani, ma non solo loro, l'altra sera non so perché ero in un mood un po' nostalgico e ho voluto riguardarmi uno dei film, non, l'ho rivisto e ho detto "Ma questo film è meraviglioso, La tigre e il dragone" di Ang Lee. È una fiaba per adulti fatta di tristezza, malinconia, poesia infinita, girato benissimo, super triste. E all'interno di questo film, nella seconda parte, nel secondo film, soprattutto ci sono questi nomi, anche quelli della tradizione orientale, dalla Cina, e c'è una ragazza che si chiama Vaso di Neve.
1: Bello.
0: Ma non è bello, sì, un vaso, sì, di neve, la neve bello. Che poi rimane neve solo per poco, poi si scioglie. C'è questa poesia insita nel nome che ti ricorda dell'impermanenza, di tutto. C'è una roba.
1: E da lì appunto.
0: E ho detto, ma come, quale potrebbe essere il mio nome nativo americano Cheyenne?
1: Ci hai pensato?
0: Sì.
1: Barba buncia.
0: Intestino
1: no,
0: regolare.
1: No,
0: sì.
1: Dai.
0: Perché? No, io penso che questa sia una grande fortuna. No. Quale sarebbe il vostro nome nativo
1: vostro,
0: americano? Fateci sapere.
1: Dai, 079-873-8073.
0: Dai,
1: intestino regolare.
0: Facciamo una tribù.
1: Ma tu intestino regolare?
0: Sì, tantissimo. No, di natura, fortunatamente.
1: No, ma solo di nome.
0: Sì. No, anche di fatto.

0: Allora, qualcuno ha suggerito anche orologio rotto, visto che io arrivo sempre in ritardo.
1: In ritardo, sì. Una cosa devi fare, bravo, di arrivare alle 8 e dire che sono le 8.
0: Perché non è che, cioè, sì, parlare, però l'ora esatta è l'ora esatta, è giusto, perché poi i nomi dei nativi americani hanno sempre qualcosa a che fare con una caratteristica della persona, molto personale. Qualcuno dice anche il tuo vero nome, dillo, sarebbe grande piede di gorgonzola.
1: Che può avere più significato.
0: Esattamente.
1: Vabbè, legato alle tue passioni o sì, ai tuoi profumi, insomma.
0: Sì.
1: E su questa, insomma, su questo tono anche il suggerimento di Carmelo, che dice, cioè? Alito pungente.
0: Ma cosa ne sa lui? Poi scusa, ma scusa, facciamo tutti gli splendidi.
1: No, ma non per te, no,
0: appunto nome. A maggior ragione, in generale, la mattina non penso che siano in molti a poter andare in giro a dire io sono alito di violetta la mattina.
1: Sono acqua di rosa.
0: Dai, facciamo i bravi. Possiamo dedicare il prossimo brano a Nick Saldagna? Che ci manca tantissimo.
1: Relativamente, ci manca un po'.
0: Un intervento a Muzzo su Nick Saldagna. Parliamo di chi non c'è, che è sempre la cosa più divertente.
1: Male,
0: parlare
1: male
0: di chi non c'è. Tutti i soldi che deve a tutte le persone a Rete 3. I suoi tormentoni pestoni tecno. Tornerà anche Nick Saldagna a far parte della mattina.
1: Gorilla di discoteca,
0: esatto.
1: È una roba del genere.
0: Lo dico perché sta per arrivare un brano che lui personalmente adora, me l'aveva detto qualche tempo fa quando si faceva praticamente Scavato Insieme. Sono i Tokyo Hotel con Monzu.
1: Tra l'altro compie mica gli anni anche il Nico Saldagna tra poco.
0: Sai che
1: è vero, sai che mi sa che è vergine anche lui.
0: È vero, è vero, è probabile. Auguri, allora va bene in anticipo, dai.
1: Ciao, Nicky.

0: Grazie amici miei, alzate questo stramaledettissimo volume, le mani devono andare al cielo!
1: Parzialmente scremato.

0: bello questo remix di Austin Mills. Non MILF, MILZ.
1: Grazie.
0: Di Bruno Mars, hai già smaito. Visto che ti sono illuminati gli occhi.
1: Ma non dire cose, dai, che mi stanno ascoltando i familiari. No, scherzo, non ascolto nessuno.
0: Che bello.
1: Senti, no, ringraziamo Nick Saldagna che ci ha mandato il suo personalissimo
0: entusiasmo
1: saluto.
0: Bambinesco.
1: Ecco, un abbraccio. Tornerà presto su queste frequenze. Dave dice che il suo nome di nativo americano potrebbe essere Boccia Barbuto. Boccia Barbuto. Perché cos'hai?
0: Sai che me lo sono immaginato subito.
1: Hai 11 anni con la... È bellissimo,
0: boccia barbuto, boccia peloso, boccia peloso.
1: Poi Ilario ci ha mandato un bel messaggio in cui dice che ci ascolta sempre, ma sempre davvero, dice lui, ti assumi la responsabilità. Beh, Ilario, siete la mia radio preferita in assoluto. Ci ascolta da Pordenone, dalla zona di Pordenone, parliamo di Friuli Venezia Giulia. E lui dice: noi in Italia diciamo puntuale come un orologio svizzero.
0: Sì.
1: Quindi credo che il suo nome possa
0: abbiamo
1: essere
0: una grande orologio
1: svizzero. No, orologio svizzero potrebbe essere un nome.
0: Il mio nome? No,
1: no,
0: il mio nome
1: tuo
0: no
1: di certo,
0: orologio
1: quello
0: rotto.
1: Di Ilario magari.
0: Quello sì, quello sì. A proposito di nomi di nativi americani, io lo dico ogni tanto quando passa questo brano che è bellissimo, però questo termine Buffalo Soldier viene proprio dal nome che avevano dato i nativi americani a questi soldati afroamericani che durante le guerre indiane, come venivano chiamate all'epoca, praticamente di esproprio dei territori dei nativi americani, gli afroamericani si erano ritrovati tra l'incudine e il martello. C'erano dei reggimenti fatti solo di afroamericani che andavano a combattere contro alcune tribù dei nativi americani. I nativi americani avevano notato questi soldati dalla pelle scura e coi capelli che sembravano dargli l'aspetto della testa di un bisonte e combattevano in modo feroce e forte come i bufali, come i bisonti.
1: Sono stati
0: li avevano chiamati Buffalo Soldier.
1: Da lì poi
0: Bob Marley aveva dedicato questa canzone a una parentesi di una forma, una delle ultime forme di schiavitù tra virgolette degli afroamericani.

0: take me back, quando ti capita qualcuno che te lo dice prendimi indietro, però dipende se io ti ho dato via ancora sotto garanzia.
1: Chi te sei via?
0: Bravo, credo di averne diritto, no?
1: Cioè, senti, dimmi. Abbiamo ancora una ventiquattrina di minuti a nostra disposizione. Noi, sì, come sì. capita ogni tanto, vogliamo dare spazio anche a voi, a chi organizza eventi, a chi promuove manifestazioni.
0: Soprattutto, e quindi, poi cioè, proprio davanti al weekend.
1: Esatto, esatto. Mancano poche ore all'aperitivo del venerdì sera. Quindi, esatto. Se avete qualcosa da segnalare, fatelo scrivendoci allo 079 873 8073. Noi intanto ricordiamo, l'ha ricordato Mattia Capezzoli, il nostro collega qua fuori,
0: collega regista che salutiamo,
1: un grande regista, scusa non l'ho presentato,
0: fisicamente, ma che mi ha chiesto, è giusto, nel senso non è un colosso, però dal punto di vista
1: grande
0: artistico,
1: regista,
0: sì,
1: dal punto di vista artistico, bravo, mi ha chiesto ma cosa, allora stasera, questo weekend, queste feggio a Sao Domingo,
0: così io pensato, proprio letteralmente,
1: io ho pensato boh, ma cosa intenderà, perché poi mi è venuto in mente, c'è Perbacco, gli faccio, ah, Perbacco, una manifestazione. Sì.

0: po' malinconico questo antidroga di Emma e Fabri Fibra. Allora vi abbiamo chiesto di segnalare eventuali iniziative, feste,
1: certo, perché,
0: sagre.
1: Esatto, perché abbiamo citato per bacco grande evento legato alla vendemmia che si tiene in questi giorni a Bellinzona, nella capitale. C'è chi ci segnala un paio di eventi molto interessanti anche nel luganese, per la precisione Livan o Laivan, mi scuserai, segnala la sagra della Costina, la Mone, proprio questa sera, domani e dopodomani, quindi da oggi a domenica ci sarà la sagra della Costina. Cercate sagra della Costina, la Mone, per maggiori informazioni. Poi qualcun altro, Ombre, i Raneraf sono un gruppo che organizza questa festa tradizionale di settembre a Pambio Noranco, e anche il carnevale, se non erro, di Pambio Noranco. Raneraf, Rane e Rap,
0: questo
1: giusto?
0: Per domani.
1: Questo per questa sera e domani.
0: Questa sera, domani.
1: Questa sera e domani vi aspettiamo al Bajon di Pambio Noranco per due serate di festa, buon cibo, musica e tanta compagnia. Buvette aperta dalle 17:30, cena dalle 19. Ti cito un paio di piatti: la picagna stasera, hamburger di Lugani, gatto Mino.
0: Tutto
1: domani,
0: Roberta.
1: Domani invece, aspetta, domani pollo al cestello. Al cestello, quindi Pambio Noranco e Lamone sono altri places.
0: Sì, esattamente.
1: Del fine settimana.
0: Sì, per stare anche in compagnia, divertirsi un po' e farsi una bella mangiata.
1: Anche perché spesso gli eventi che citiamo noi li cerchiamo più o meno apposta e cerchiamo di farlo sempre. Sono eventi che vanno a sostenere attività sociali molto importanti,
0: esatto.
1: A volte legate allo sport, a volte legate alla cultura o comunque alla vita sociale di una comunità. E per questo è importante sostenere.
0: È super importante anche perché ce ne siamo accorti, per esempio, è una cosa che si sa ormai da la Svizzera italiana vive, no? Il tessuto sociale della Svizzera italiana campa di queste cose qui, che sono tradizionali, le filarmoniche, le associazioni scout, le associazioni di carnevale, le polisportive,
1: esatto,
0: eccetera eccetera,
1: esatto.
0: Sono tutte quelle cose che tengono insieme le persone, e questa stagione che abbiamo fatto, quella dell'anno scorso con la nostra cara Julie Arlene, che tornerà con Alla Deriva, ogni volta che incontravamo qualcuno c'erano sempre rappresentanti delle varie associazioni, associazioni degli anziani, ed è una cosa veramente molto bella.
1: Quale miglior modo di ringraziarli se non andare agli eventi,
0: frequentare gli eventi
1: che organizzano, perché noi per noi tra l'altro è un semplice weekend in cui diciamo andiamo in quel posto lì e proviamo questo piatto qua. Per loro è l'organizzazione di quasi di tutto un anno per arrivare adesso al 4 settembre, al 5 settembre e organizzare insomma il loro evento che sostiene la loro attività.
0: Sì. Non so se ti è già successo, te lo chiedo da uomo a uomo, nel senso maschio, poi vabbè oramai siamo in un periodo dove il gender è una cosa
1: chi se ne frega, no? Da persona a persona, che fluttua,
0: bravissimo,
1: da persona persona,
0: liquida,
1: vai,
0: come si dice liquida, no?
1: Sì.
0: Però da uomo a uomo,
1: sì.
0: Ti è già capitato nella vita, beh, adesso sei accasato, tutto quello che vuoi, ma nella tua vita precedente di Playboy di Camorino,
1: sì continuo,
0: non ti è mai capitato di trovare, di pensare che sia tipico di noi maschi di non riuscire a capire i segnali tante volte che ti arrivano dall'altra parte?
1: Sì.
0: Ah, ok, mi ha scritto che stasera non può perché in realtà vuole che le scriva che mi piacerebbe tanto comunque vederla. No, ti ha scritto che non può.
1: Sono più bernese di bernesi in generale.
0: Appunto, anche tu. No, lo dico perché ogni volta che ascolto questo brano The Kings of Convenience, che si intitola Miss Red, è quella roba lì. Loro hanno dedicato un brano al fatto che uno dei due ha male interpretato, e io non è per dire, ma secondo me spesso e volentieri il maschio
1: vieni, c'era uno sketch di Rete 3 qualche tempo fa, vieni a casa mia alle 11 di sera, vuoi forse giocare a scacchi? Era la risposta.
0: Esatto, roba, però così, roba lì, però guarda, forse hai capito male, no.

0: loro sono un duo norvegese, Erlend Øye, che era uno dei due Kings of Convenience, è rimasto super affascinato durante la loro carriera di musicisti. Erano andati anche in Italia a fare diverse tournée e lui si è innamorato dell'Italia e ha detto: io vengo a vivere qui. Ha mollato la Norvegia, è andato a vivere giù e ha cominciato a fare dei dischi cantati da lui, lo senti in italiano con questo accento stranissimo che c'ha, è geniale,
1: un
0: personaggio.
1: Nick Chester norvegese,
0: più o meno, sì.
1: Ha deciso di andare a vivere in Italia.
0: Sì.
1: Tra l'altro, ripeti il nome del tipo?
0: Erlend Øye.
1: Sai che hai l'accento di Trumps? Volevo dirtelo. Allora,
0: siamo lavorato per anni.
1: Purtroppo in chiusura, per fortuna per voi, tra poco arriva Giulia Meletta.
0: Giusto.
1: Arriva Giulia Meletta, poi sarà raggiunta da Ottavio. Intanto vogliamo ancora segnalare un paio di eventi, partendo da Francesca, che ci manda un messaggio vocale. Sì. Franci, vai.
2: Buongiorno, ciao. C'è la sagra di fine estate a Nuazzan, è già iniziata ieri, dura 4 giorni.
0: Vabbè, ho capito.
2: Sono dei grandi, 3, 4, 5.
0: Siete depravati,
2: 5.
0: Siete dei pervertiti.
2: Adesso non so se si prolunga anche la domenica.
0: No, ma tenite,
2: ok, buongiorno, ciao.
0: Al quarto giorno.
1: Cioè, Nuazzan.
3: Perché Nuazzan?
1: Ma Nuazzan è il fisico, i Momo hanno il fisico per reggere.
0: Tantissima roba,
1: giorno,
0: bravi
1: certo,
0: ragazzi.
1: Di festa. Poi Agostino ci ricorda che sabato pomeriggio ci sarà una vendita a Clara. Di dolci a beneficio del settore giovanile della loro squadra di calcio. E poi Arci dice: visto che avete di nuovo iniziato a parlare di costine, questo per dire che noi lo facciamo ricorrentemente.
0: No, cioè, poi scusa, parli tu, Arci. Parla, ci ha mandato la foto del panino con la cacciotta e la porchetta. Mi ha mandato la foto perché lui mi ha mandato una foto di un pollo che ha fatto una roba assurda e si mangia. Mangia i resti del pollo giorno dopo, fammi, è venuta la famina.
1: Basta, dai, che
0: capito.
1: Ok, siamo svegli dalle 3. Per noi adesso ora di gin tonic e sandwich.
0: Io sì,
1: senti,
0: cinghiale arrosto.
1: C'è anche, chiudiamo con la segnalazione degli eventi. Il derby di Casse di Sapone a Purza.
0: Che bello.
1: Oggi, domani e domenica. Cassedisapone.ch. Si trovano tutte le informazioni. Quindi grazie anche a te, Anna, per questa segnalazione. Insomma, non ci sono scuse, sono iniziate le scuole anche nel Canton Ticino questa settimana, ma tornano anche tanti grandi.
0: E in autunno, l'autunno è la stagione anche un po' delle sagre, le varie feste dell'uva, eccetera, eccetera. Da Giovanni Spalmelli
1: e da Luca Paltrinieri, a.k.a. Paltrax.
0: Un buonissimo weekend, vi penseremo tanto.
1: Ci vediamo domani comunque a Belli, se siete in giro, io sono a Belli.
0: Poi
1: io da bere.
0: Non so neanche se farti gli auguri già adesso.
1: No, porta sfortuna.
0: No, porta sfortuna.
1: Vieni a Belli anche tu.
0: D'accordo, dai, vedo se ce la faccio.
1: Va bene.
0: Comunque, buon weekend a tutti e a tutte. Ci risentiamo prestissimo. Vi lasciamo, come detto, tra pochissimo con Gili Meletta.
4: Ciao.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Paltrax, ma no, no. Ma come ti sono messa?
2: Fai i tranelli da sola, sei veramente...
1: Basta, mamma, io sto raccogliendo i pezzi di me stessa, capito? In questi giorni, in questi giorni specialmente ringrazio anche tutti gli eventi che, non lo so, si sono allineati sotto casa mia questa notte, concerti, urla, schiamazzi, bello. Gente in realtà felice, che
2: sì,
1: fa festa,
2: sì, sì. E tu però non
1: e io sono turbata dalla loro felicità, capito?
2: Sei una brutta persona, ma ci piace per questo.
1: Le 9:01 e l'aggiornamento della meteo fino a questa sera: soleggiato e molto caldo, temperature massime sui 31 gradi, e per domani sabato al sud in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota, al nord solo in parte soleggiato con a tratti qualche rovescio sparso, temperature al sud comprese tra 18 e 32 gradi, al nord tra 17 e 25. Sguardo anche al traffico, forti rallentamenti da Agno verso Bioggio, e per ora ci va bene perché è tutto qui, e per il resto vi aggiorneremo in live, in tempo reale.
0: 3 News.
3: La scomparsa del marchio Seat entro il 2030 e il taglio di 100.000 impieghi negli stabilimenti in Germania sono la clamorosa soluzione Volkswagen per uscire dalla crisi. Volkswagen, che sempre secondo indiscrezioni, si appresta a valutare la possibile chiusura di 4 fabbriche entro il 2034. L'estate 2026 verrà ricordata in Ticino per l'aumento del numero di annegamenti, una decina le vittime contro i 5 casi dell'anno scorso. Tra le cause figurano le varie ondate di canicola che hanno spinto più persone a cercare refrigerio in acqua e fatto aumentare il rischio di incidenti. Nel Canton Vaud la consigliera di Stato Valérie Dittli è di nuovo nella bufera, questa volta per una donazione di quasi 20.000 franchi ricevuta da un facoltoso proprietario di vigneti. Tempistica e modalità sospette della donazione, anche perché l'uomo l'ha suddivisa in più parti per aggirare l'obbligo di trasparenza.

E anche oggi voglio farvi un buongiorno come si deve. Bonjour, bonjour. Ho cambiato canzone, dopo ieri. Bonjour, bonjour. È sempre un bonjour, bonjour. Sempre anni 80, questa volta 1982. Catherine Ferry, si chiama Ferry, tra l'altro ha rappresentato la Francia all'Eurovision negli anni 70, ma con un altro brano. Ma in realtà non è che mi abbia convinto così tanto questa canzone, preferivo ancora quella di Paola Del Medico, svizzera, ma ne ho trovata un'altra che magari i più intenditori la conoscono già, ma sentite, questa è poesia.

0: poesia con questi arrangiamenti alla Morricone. Johnny Dorelli e Betty Curtis, Buongiorno amore, era il 1962. Tra l'altro il brano è stato portato a Sanremo quell'anno lì, nel 1962. Buongiorno.
1: Buongiorno amore, sei tu.
0: Arrivò in finale, si classificò al decimo posto. Insomma, buongiorno da Julie Meletta, staremo insieme fino alle 12, è un piacere passare la mattinata con voi.

E si torna al 92. Hanno ucciso l'uomo ragno, anche se poi questo brano si è protratto, ma così tanto nel tempo, tanto che anche oggi lo ascoltiamo con molto piacere. Io ricordo che era uno dei primi brani che si cantavano anche all'asilo, tutti insieme. Hanno ucciso l'uomo ragno. Vabbè, parliamo di attualità musicale. Sanremo si vocifera di ospiti i Maneskin. Ma davvero i Maneskin potrebbero tornare? Sono ancora voci di corridoio in realtà? Anche perché loro non stanno più insieme, no? No? No, questa almeno era la versione che avevamo tutti noi. Ieri interpellato il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino si è espresso, ha detto: a proposito di ospiti, la porta è aperta per tutti, è ancora presto, è come andare a pesca di idee, e di idee ce ne sono tante che devono però conciliare con le esigenze degli ospiti stessi e di tutta la settimana di Sanremo, ma al momento non c'è nulla di fatto. Insomma, è stato molto vago, anche perché si parlava anche di una possibile conduzione di Dua Lipa per una delle serate. Ma ve li vedete Stefano De Martino e Dua Lipa? Sarebbe meraviglioso, secondo me. E a proposito di Maneskin, lui ha detto: non so se la band tornerà davvero insieme, so però che ci stanno lavorando. Ecco, quindi una piccola informazione c'è, e aggiunge anche una postilla, dice: se dovessero davvero riunirsi, l'invito è già sul tavolo, perché quel palco gli sembra il posto giusto da cui partire. Vi ricordo che la prossima edizione di Sanremo, così senza troppo correre, però già ce lo segniamo, dal 7 all'11 febbraio, e noi ovviamente ci saremo.

0: Ciao Julie, questa canzone è proprio una coccola. Ciao.
1: Felice di sapere che anche dall'altra parte apprezzate Akon, come volete voi. Lonely era il 2005. Di nuovo buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti voi che ci scrivete al nostro numero WhatsApp. Io vi leggo sempre con molto piacere. Poi ci sono anche gli insider della musica, come Beppe, che lui se ne intende di musica italiana, e parlando appunto dei Maneskin si vociferava, ecco, un ritorno, e lui dice: molto probabile, perché il consulente musicale di Stefano De Martino è Fabrizio Ferraguzzo, che era il manager dei Maneskin, o addirittura è adesso il manager dei Maneskin, perché l'hanno appena cambiato. Poi loro formalmente non si sono mai sciolti, ma sono in pausa e hanno in programma un ritorno come band. Vedi che poi noi abbiamo anche le info proprio della industria. E allora, visto che così si parla di musica italiana, andiamo con MM Marco Mengoni.

0: le 9:32 minuti di questo venerdì, come mi ha scritto qualcuno citando Sterchi, dai che è venerdì. Allora vediamo un po' anche che cosa c'è da fare nella nostra Svizzera italiana. Una proposta arriva da un'ascoltatrice. Io ho detto, ma dimmelo tu come si pronuncia questo, non è difficile, ma
1: Summer Bosch Party.
0: Il Summer Bosch Party di Ludiano, ecco, un'iniziativa dei giovani di Ludiano in collaborazione con la società di carnevale di Ludiano, sempre, che hanno organizzato questo evento. E allora comincia oggi e domani, si festeggia alla grande. Infatti, se avete voglia di svago, sembra proprio l'evento per voi, perché addirittura, allora, dalle 18 di questa sera apertura bar con musica, c'è anche il torneo di beer pong, capito? Cioè, come nei veri party dei film di college americani, capito? E poi c'è il DJ set e si va avanti fino alle 2 del mattino. E vediamo un po', aspettate che sto aprendo anche l'altra locandina. Sì, le informazioni sono queste, quindi potete anche trovarle online. Il Summer Bosch Party di Ludiano. E buon divertimento.

0: Intanto è arrivato anche l'aggiornamento, o meglio la rettifica, un'informazione in più su una storia che ci aveva appassionato ieri, tra poco la vediamo, ma prima un po' di musica svizzera ticinese in realtà, gli Alma Acoustic, li ascoltiamo, questa è Arturo.
1: Mammo saltato dal vicino

questo aneddoto che ho trovato spettacolare, un aneddoto uno di voi, un ascoltatore che appunto ieri ci raccontava della sua disavventura con il sacco dei rifiuti. Cioè lui è uscito di casa e a me ha caricato il sacco dei rifiuti in auto perché doveva buttarlo proprio lì a pochi metri nel vialetto, e poi però con l'auto proseguiva per la Svizzera tedesca. Fatto sta che si è fatto tutto il viaggio con il sacco dei rifiuti nel baule perché si è dimenticato di buttarlo. A quota circa 80 km Canton Uri gli viene l'illuminazione: no, il sacco dei rifiuti. E allora si era trovato a cercare i sacchi dei rifiuti ufficiali del Canton Uri in un benzinaio, e poi si era messo a fare il travaso da un sacco all'altro sul ciglio della strada. E noi giustamente dicevamo: ma perché hai travasato la spazzatura? E diversi ascoltatori sono intervenuti in questo senso. È arrivata la rettifica. Allora, questo è fondamentale. Lui ha detto: mica sono scemo, oh. E già questo mi ha fatto molto ridere. In pratica il dettaglio che mancava era che lui aveva quello grande di sacco di rifiuti, che penso fossero 110 litri, una cosa del genere, ma nel benzinaio è riuscito a trovare solo quelli piccoli, che adesso non so più, sono forse 17 litri, ok? E quindi lui, cioè, per me è ancora più divertente perché si è messo a travasare su diversi piccoli sacchi della spazzatura ciò che aveva, e in più mi ha detto, altro dettaglio, c'era il vento, quindi la spazzatura volava pure, io la inseguivo, oltretutto ecologista, bravo, giusto, non volevo disperdere nulla nella natura, e quindi mi sono messo sul ciglio della strada con le auto che sfrecciavano a travasare questo sacco gigantesco in piccoli sacchi della spazzatura, con la gente che passava accanto e mi guardava incuriosita per la serie: ma che cosa stai facendo? Oltretutto atteggiamento anche un po' sospetto, era la sua disavventura. Comunque grazie per aver chiarito, secondo me è ancora meglio così questa storia.

non si è più sentita Nia, questa cantante svedese che avevamo tanto apprezzato nel 2019 con Some Say, che ovviamente riprende il ritornello degli Eiffel 65. Perché dico molto apprezzata? Perché addirittura l'avevate votata al primo posto del nostro Music Poll, dove appunto potete darci il vostro parere su ciò che sentite alla radio musicalmente parlando. E anzi, vi ricordo sempre con molto piacere che potete iscrivervi rsi.ch/music-poll.

Una canzone dedicata all'abitudine, Max Gazzè, Il solito sesso, era il 2008, ci stiamo avvicinando piano piano alle 10, ma non prima di aver ascoltato Louis Tomlinson. Ma ve lo ricordate? Lui era uno dei One Direction, quindi Louis William Tomlinson from Doncaster, England. Basta, però io quando mi trovo questi nomi non ce la faccio, è più forte di me. Aveva partecipato anche lui a X Factor nel 2010, uno di quelli che a quanto pare da solo non rendeva, bisognava mettergli una boy band, e poi come abbiamo visto anche con Harry Styles, no, andavano bene, andavano benissimo anche da soli. Era da un po' che non lo sentivamo. Lui intanto è in tournée in tutto il mondo, in Giappone, nelle Filippine, andrà in Australia, tornerà in Europa per promuovere la sua nuova musica, e noi anche l'ascoltiamo. Questo è il suo ultimo brano, Imposter, non Imposter, Imposter.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 10 in punto.
0: Rete 3.
1: Buongiorno da Giulia Meletta. Sì, siete su Rete 3. Ed è il momento di aggiornare le previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutto il paese soleggiato e molto caldo per la stagione. Temperature massime sui 31 gradi e per domani sabato al sud in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di virature ad alta quota. Al nord solo in parte soleggiato con a tratti qualche rovescio sparso. Temperature al sud comprese tra 18 e 32 gradi, al nord tra 17 e 25. E adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe anche triplicare. Il Nepal intende attivare un sistema di allerta precoce a confine con la Cina, dotato di sensori e collegamento satellitare. Il piano è stato illustrato una settimana dall'alluvione che ha provocato oltre 1000 morti e centinaia di feriti e dispersi. Ha avuto forti ripercussioni il nubifragio che una settimana fa ha bloccato 125 voli Swiss a Zurigo. L'effetto domino si è protratto per giorni, lo rende noto la compagnia che assumerà i costi di assistenza degli oltre 15.500 passeggeri interessati.
1: Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 11.00.

passion fruit, il frutto della passione di Drake. È già passato quasi un decennio, mamma mia, il 2017, ma tornando alla musica attualissima, perché questa è veramente di attualità stretta perché è uscita oggi, Miley Cyrus, anzi no, non devo più dire Miley Cyrus, devo dire Miley, perché lei ha deciso di diventare come Madonna o come Cher e ha abbandonato completamente il suo cognome e d'ora in poi si fa chiamare Miley. Ecco, Miley uscirà con un nuovo album nel corso del mese, il 18 settembre, ed è uscita proprio oggi con il primo singolo che dà anche il nome all'album intero, Bass Persuades. Non sapevo bene che cosa aspettarmi, poi dai teaser sembrava una cosa rock, ma prima è arrivata la fatina Fabio a dirmi in realtà non è così rock, quindi mi ha messo la pulce all'orecchio. Adesso la ascoltiamo insieme per la prima volta su Rete 3, l'ultimissima di Miley.

Sister Nancy, bam bam, 1982, le perle che vanno a ripescare le nostre fatine. E beh, la giornata è già avviata da un po', io spero che stia andando tutto bene, che siate rilassati. Eppure venerdì, tante belle iniziative nella Svizzera italiana abbiamo visto per questo fine settimana. Ma se così non fosse, cioè se la vostra giornata è iniziata in modo complicato, forse a causa della routine che abbiamo al risveglio. Infatti la scienza ci dice che i primi 30 minuti dopo il risveglio influenzano il modo in cui affrontiamo tutta la giornata, cioè noi appena ci svegliamo possiamo già un po' definire come sarà la giornata in base a quello che faremo di lì appunto a 30 minuti. Il cervello non è completamente acceso, non solo quando ci svegliamo ma a volte anche qualche ora dopo. Cioè sta passando gradualmente dalla fase del sonno a quella della veglia, e in pratica dalle onde cerebrali teta e alfa associate al sonno a uno stato di completa veglia, e possiamo regolarci un pochettino da soli per produrre delle buone sostanze già dal mattino presto, che poi dureranno per tutta la giornata. La faccio breve. Cosa fare nei primi 30 minuti? Allora, se si può, e questa penso che è abbastanza intuitiva, prendere già un po' di luce naturale, cioè sulle tapparelle, ma non penso che qualcuno di noi faccia colazione al buio, tutto abbassato, non lo so, magari i vampiri all'ascolto, anzi salutiamo anche i vampiri che ci ascoltano tutti i giorni. E poi bere un po' d'acqua, anche questo prima del caffè, muoversi dolcemente, cioè anche solo un po' di stretching così, di qua, di là, 2-3 minuti dovrebbero bastare. Ma soprattutto per i primi 30 minuti della nostra giornata, gli esperti ci raccomandano di non guardare il telefono. Che poi io la metto giù dura, ma in realtà non so voi, ma io non riesco nemmeno a guardare il telefono appena sveglia, perché vabbè, si spengo la sveglia, ok, che già potrebbe essere considerato un guardare il telefono, però poi lo lascio lì, nel senso che è già una luce troppo aggressiva, sono già degli troppi stimoli, devo stare un po' tranquilla. Però ecco, sappiamo che non per tutti è facile stare lontani dal telefono per i primi 30 minuti della giornata, ma sappiate che questo può portarci tanti tanti benefici, perché è questione di chimica, o no? Dito nella piaga e il rettore, sì, è proprio chimica.

vabbè, grazie Arci, che mi dice: esiste il dimmer della luminosità? Hello? No, lo so, ma ce l'ho comunque, basta, ma il telefono, i primi minuti della mattina è comunque troppo, anche se la luminosità è al minimo, è una questione di chimica, come abbiamo visto. Dai, avanti con la musica. Vi ricordo che a partire dalle 11 ci raggiungerà il nostro Ottavio. Adesso voglio sentire delle chitarre belle sporche. Così, distorte, in Nothing But Thieves. Andiamo con Baby Cool.

undressed, cioè spogliato, somber. Sì, c'entra anche un po' l'assenza di vestiti, la storia che vi voglio raccontare adesso, una storia che riguarda il Playboy Club. Penso che tutti conosciamo, no? Bene o male, l'universo Playboy per quello che è nella cultura popolare. Ma perché? Perché ieri è arrivata la notizia molto più importante della scomparsa di Gloria Steinem. Aveva 92 anni, lei che per tutta la vita ha combattuto per la parità dei diritti tra uomini e donne, per una maggiore presenza femminile nella politica e per i diritti riproduttivi come l'accesso alla contraccezione, temi complicati ancora oggi, ma pensate un po' negli anni 60. Quindi lei, icona femminista e brillante giornalista, e uno degli episodi che racconta meglio il suo modo di fare giornalismo risale proprio al 1963 e alla Playboy Mansion. Un po' di contesto: c'era già questa Playboy Mansion nel 53, faccio un nome così a caso, Hugh Hefner, questo giovane che aveva fondato la rivista, innanzitutto Playboy, rivista diventata famosa in tutto il mondo per le fotografie di donne nude o seminude, ma anche per gli articoli. In copertina nel primo numero c'era Marilyn Monroe. Negli anni 60 era diventato veramente un fenomeno culturale enorme e cominciarono ad aprire anche questi Playboy Club, locali notturni esclusivi ispirati all'universo della rivista Playboy. Era una specie di ristorante, nightclub, un po' circolo privato, si mangiava, si beveva, c'era anche musica dal vivo, arrivavano anche dei VIP, tipo i Beatles, i Rolling Stones, era molto frequentato. E poi c'erano queste ragazze, no? Le Playboy Bunny, le ragazze che lavoravano in questi locali indossando il celebre costume da coniglietta, le orecchie, eccetera. Gloria Steinem vede tutto ciò, cioè capisce un po' l'universo del quale stiamo parlando, che vendeva anche un'immagine di donna libera, e dice: secondo me qui c'è da fare un piccolo lavoro investigativo. E quindi entra sotto copertura come coniglietta Playboy, pensate un po', icona femminista, giornalista, lotta per le donne in politica, diritti riproduttivi, parità, va a fare la coniglietta. E che cosa ha scoperto? Ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Tiziano Ferro, dai, questo è un classico ormai. Era il 2002, Rosso Relativo su Rete 3.

E stiamo ricordando Gloria Steinem, persona, personaggio, icona femminista, giornalista americana che nel 1963, all'età di 28 anni, decise di infiltrarsi come coniglietta, cioè come giornalista sotto per copertura, ma come coniglietta di Playboy. Lei si è detta: vedo questo universo di Playboy, voglio capire un po' che cosa c'è dietro, sono una giornalista di quelle che proprio entra nel mondo, cioè non si accontenta di intervistare persone e scrivere da lontano, no, datemi un costume, ci penso io. Allora, per circa un mese, durò un mese tutto ciò, servì i clienti di questi club Playboy e visse in prima persona la vita da coniglietta. Il risultato fu un reportage pubblicato dalla rivista Show intitolato A Bunny's Tale, quindi la storia di una coniglietta, che fece molto rumore. Lo si trova ancora oggi, se lo cercate online lo trovate facilmente. Gloria Steinem raccontò tutto sotto forma di diario, descrivendo nei minimi dettagli il processo di selezione e di formazione. Sì, perché c'era una formazione per fare la coniglietta, mica potevi entrare così. Per ottenere il posto inizialmente dovette dichiarare di avere 4 anni in meno, perché il club cercava ragazze tra i 21 e i 24 anni, carine e simpatiche, così diceva l'annuncio, e lei aveva già 28 anni, quindi era già da buttare secondo questa logica. Ha detto no, 24 anni, ok, assunta. Che cosa ha dovuto fare? Come ogni altra coniglietta, ha dovuto studiare un vero e proprio manuale, il Playboy Club Bunny Manual, e ha imparato come stare in piedi, come servire una bevanda. C'era la bunny stance, una posa con il fianco sporgente, il bunny dip, che è un modo di inclinarsi all'indietro per appoggiare la bevanda sul tavolo senza far scivolare il costume, insomma tutta una scienza. E lei ha detto, raccontando tutto ciò: mi sentivo un idiota a imparare queste cose, ma boom, bisognava farlo per lo scopo. Il sistema di controllo delle ragazze andava molto oltre in realtà. Le cose più soft, più morbide, sono che le ragazze potevano essere sanzionate se arrivavano con il trucco rovinato, se masticavano una gomma o se mangiavano durante il servizio, cioè tu non potevi mai essere vista che stavi mangiando qualcosa. Ma poi c'erano anche situazioni particolarmente paradossali con i clienti, cioè in teoria queste bunny non potevano avere appuntamenti con loro, ma se rifiutavano le avance di alcuni clienti particolarmente importanti, ecco che potevano avere dei problemi. Il club addirittura utilizzava degli investigatori sotto copertura per controllare il comportamento delle ragazze. Insomma, dietro questa immagine di donna libera, sexy, sofisticata sulla quale puntava Playboy, c'era in realtà un sistema molto rigido di controllo sul corpo, sull'aspetto e sul comportamento delle donne. Ma quanti investigatori sotto copertura c'erano in quel mese del 1963? Perché tra Gloria Steinem, tra quelli che erano lì a controllare i comportamenti delle ragazze, My Little Secret di Joya Marlene, direi che a questo punto arriva nel momento giusto.

stiamo facendo un salto nel tempo, non tanto con la musica, perché questa è la nuova di Gioia Marlin, My Little Secret, ma appunto nel 63, quando Gloria Steinem, scomparsa ieri, faceva la giornalista sotto copertura per un magazine show ed è andata a vedere che cosa succedeva davvero nell'universo Playboy, quello di Hugh Hefner. Quindi per un mese ha indossato il costume da coniglietta. È uscita questa inchiesta, io vi ho detto, no, che lei denunciava certi comportamenti scoperti grazie a questo lavoro giornalistico, ha denunciato alcuni abusi fatti sulle conigliette, oltre a quelli già detti c'erano anche delle conseguenze concrete, cioè queste conigliette erano sottoposte a particolari controlli medici invasivi obbligatori, ok? Compresi test per le malattie venere e visite ginecologiche. E dopo la pubblicazione del reportage, Hugh Hefner in persona riconobbe che quelle procedure erano eccessive e insomma ha fatto retromarcia, ha detto ok, togliamo l'obbligo, quindi venne eliminato grazie a lei. Per Steinem però questo reportage ebbe anche un costo personale, perché per un certo periodo dopo la pubblicazione ebbe difficoltà a trovare nuovi lavori come giornalista. Lo ricordiamo, lei era molto giovane, non era ancora un personaggio noto e affermato, e sapeva che sarebbe stata giudicata anche per essersi fatta fotografare con il costume da Playboy, anche se poi in realtà è servito a scrivere questo reportage. Eppure con il tempo a Bunny's Tale è diventato un esempio importante di giornalismo sotto copertura, tanto che ancora oggi lo si studia nelle scuole di giornalismo. Ecco, racconta bene chi era questo personaggio, Gloria Steinem, scomparsa ieri all'età di 92 anni. Michael scrive Black Viscidume, sì, pensando a tutto ciò. E questa donna, ecco, negli anni successivi sarebbe diventata una delle voci più importanti per la parità tra uomini e donne. History repeating, speriamo di no. I Propeller Heads e Shirley Bassey.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch.

stanchi da morire in Gramaro con Singhiozzo, ma ascolta, cioè va bene, sì, siamo tutti stanchi, è venerdì, ma proprio perché è venerdì torna anche quell'energia, quell'atmosfera ma interna, cioè dentro di noi, esterna ma anche interiore, un senso di leggerezza che comincia a pervaderci per questo fine settimana che abbiamo visto è già ricco di eventi sul nostro territorio. Prima abbiamo parlato anche del Summer Party di Ludiano, se avete degli eventi potete segnalarceli, e poi a Bellinzona per esempio c'è la vendemmia per Bacco fino a questa domenica, sì, dal 3 al 6 settembre, e poi magari qualche appuntamento lo vedremo in seguito. Tra poco arriva anche Ottavio e noi, per entrare già un po' nel mood, nell'umore da fine settimana, adesso ascoltiamo LB1, A Need a Sign.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 11, siete su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta, mi ha raggiunto anche Ottavio e anche Julie Arla, anche tra poco ci legge le ultime notizie, prima però le previsioni del tempo in tutta la Svizzera: soleggiato e molto caldo per la stagione, temperature massime sui 31 gradi e domani sabato al sud in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota. Al nord sole in parte soleggiato con a tratti qualche rovescio sparso, temperature al sud tra 18 e 32 gradi, al nord tra 17 e 25.
0: 3 News.
2: Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo, anche la ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, oggi consigliera nazionale del PLR. Per il Tribunale regionale di Maloja non hanno responsabilità per la morte nel 2017 di 8 escursionisti. Si allontana per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea con i missili Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe triplicare. Canicola e siccità hanno compromesso i raccolti e aumentato i costi di produzione. L'Unione Svizzera dei contadini stima perdite di 522 milioni di franchi, come nell'estate del caldo record del 2003. Aumenteranno in particolare i prezzi di latte e patate.

0: Beh dai, siamo sinceri. Ottavio, ci è mancato un po' sentire Swiss Patato oggi nel notiziario.
1: No, dai, no, Swiss Patato.
0: Ma perché? Perché già questa mattina ne...
1: Vuoi sentirlo?
0: Ne abbiamo parlato, ma sì? Vai.
1: Io ce l'ho.
2: Swiss Patato.
1: Se vuoi io ce l'ho qua. Non,
0: ma io non l'ho
1: detto. Sono un collezionista.
0: Però l'hanno tolto dalla mia versione, sì, del notiziario. Tolto, capito? Io ero triste, anche io volevo dirlo.
1: La notizia comunque è seria, è anche abbastanza drammatica e questa parola suscitava... un'incomprensibile ilarità e quindi hanno fatto bene a toglierla. Voglio iniziare subito con un test per capire chi ci ascolta in DAB, chi ci ascolta con l'app e chi ci ascolta in streaming. Sai che queste tre fruizioni hanno tre ritardi un po' diversi del segnale, no?
0: Sì, certo.
1: DAB è praticamente istantaneo, l'app ha un certo ritardo e lo streaming ha ancora un altro ritardo, quindi il test funziona così. Quando dico adesso, voi scrivete quando sentite adesso.
0: Aspetta, però devi lasciare il tempo di mettere le mani sulla tastiera.
1: Eh no, ma è il test, è in ritardo, è in ritardo.
0: E ho capito, ma perché magari uno non ha il telefono in mano, non ha la chat aperta.
1: Ah, ok, allora se potete, allora, se potete, prendete in mano il telefono mentre sentite che io dico prendete in mano il telefono. E quando dirò adesso, voi mi scrivete adesso, lo
0: ma
1: sento.
0: Ma uno ha già scritto adesso. Aspetta.
1: Adesso sono i DAB, sono i DABisti.
0: Vai, dillo.
1: Adesso. Ecco,
0: è arrivato.
1: I DABisti stanno già scrivendo adesso.
0: Guarda quanti, Alin, Egon.
1: Tutti DAB. Fra un po' arriveranno quelli dell'app e...
0: Ah no, aspetta, perché una dice adesso e sono in streaming.
1: Ah, vedi, allora è rapido anche lo streaming.
0: Siamo già allo streaming.
1: Ah, lo streaming è più rapido dell'app, ok? Beh, una media di 20-30 secondi, non è male. Mi piacerebbe anche l'idea che qualcuno poi ci riascolta il replay oggi pomeriggio. Mentre c'è in onda qualcun altro e scrive adesso. Tantissimi adesso, tantissimi adesso. La hit delle mutande.
0: Cosa hai fatto ai nostri ascoltatori?
1: Ah,
0: Ottavio?
1: La vecchia canzone delle mutande.
0: Sono deviati per sempre. Ho rotto il telefono, non la trovo da nessuna parte. Vogliono la hit delle mutande.
1: Visto che c'è poi una notizia che parla di mutande. No, è vero, c'è una notizia sulle mutande. Dopo quella notizia metteremo la mia hit delle mutande.
0: Dopo, però,
1: tantissimi
0: non
1: adesso.
0: Adesso.
1: Uno l'ha scritto prima che lo dicessi, come ci ascolta dal futuro.

0: È arrivato adesso un adesso?
1: È arrivato adesso, adesso una, ma adesso, con cosa ci stai ascoltando?
0: E magari è leggermente in replay, non lo so.
1: È leggermente tanto.
0: Sta tornando indietro. È un po'.
1: È l'eco, ascolta l'eco.
0: Cosa vuole Enea? Cosa vuole Enea? Cosa dice? Enea?
1: Ah, volevo che pensavo che facessi partire un audio.
0: Cosa ti chiede?
1: Allora, Enea, lui tira fuori una hit di cui io mi ero dimenticata, sì, e che ringrazio perché anche io la voglio sentire. Concerto sconcerto!
2: Vabbè, dai. È con un certo sconcerto che non vengo al concerto. Concerto sconcerto, concerto sconcerto. Concerto sconcerto, non vengo al concerto. È con un certo sconcerto che non vengo al concerto. Concerto sconcerto, concerto sconcerto.
0: Ecco, prendetevela con Enea. Prendetela con Enea.
1: Bellissima musica, un concerto per le nostre orecchie.
0: Bellissimo. No, passiamo alle cose serie. Oggi 4 settembre si apre a Berlino l'IFA, che è una delle più grandi e importanti fiere al mondo dedicate alla tecnologia.
1: Sì.
0: Che pensa era nata nel 1924 come fiera della radio.
1: Ah, infatti già nel 24.
0: IFA sta per International Funkausstellung, cioè esposizione internazionale della radio, intesa come apparecchi radio, no?
1: Okay.
0: Una tecnologia che all'epoca era agli albori, praticamente lì le novità assolute erano le radio da tenere in casa, pensa, potevi tenere una radio in casa.
1: E nel frattempo che cosa è diventato?
0: È diventato, questo è interessante perché a giudicare dalle principali novità che presenteranno lì e che si vedono anche nelle altre fiere tecnologiche, la principale preoccupazione dell'umanità è la polvere. Il nostro più grande nemico è la polvere.
1: Ma sai che non mi stupisce, perché io ho già degli amici e delle amiche che sono ossessionati dalla polvere.
0: Dalla polvere.
1: Dalla polvere.
0: Cioè le menti più brillanti dell'umanità si stanno dedicando a progettare robot aspirapolvere, sì, per queste cose.
1: Cioè c'è chi addirittura arreda la casa in base a che cosa non fa polvere. Cioè non in base al senso estetico, a cosa ti può far piacere o alla comodità.
0: Esatto.
1: Alla polvere.
0: Possiamo essere evoluti quanto vogliamo, mandare i rover su Marte, progettare viaggi su Marte, torneremo sulla Luna, ma non riusciamo a sconfiggere l'eterno nemico della polvere. Quindi all'IFA vedremo robot che aspirano, vabbè, quella è la base, lavano, anche lì la base, riconoscono i calzini e li raccolgono praticamente hanno un braccio.
1: E le mutande?
0: Penso di sì anche quelle.
1: Mica volevi parlarci di mutande?
0: No, quello più avanti. Ci sono già quelli che quando incontrano un ostacolo ti mandano il video, tu sei al lavoro e il tuo robot aspirapolvere ti manda la foto e dice: questa roba la devo aspirare o lasciare lì? E di solito è il gatto, quindi tu dici no, lascialo in pace. Adesso, quest'anno, novità, robot aspirapolvere da materasso. Lo metti sul
1: materasso.
0: Bellissimo,
1: questo è utile però.
0: Non cade la materasso. Sì. Sono riusciti perfino a valicare un limite che sembrava insuperabile, il limite delle scale. C'è un prototipo che sale le scale, pensa te.
1: E era ora, ci voleva anche
0: scale,
1: quello.
0: Pulisce il piano di sopra, poi scende le scale, torna giù. Non so quale sarà la prossima frontiera. Tu ce l'hai il robot aspirapolvere?
1: Non so se si può definire robot, quella roba rotonda che gira, aspira.
0: Sì. Allora io propongo quello, tu sei al lavoro, aspetti un pacco, il robot apre la porta, firma e ritira il pacco.

0: So che tu volevi altre anticipazioni sulle novità tecnologiche che sì. saranno presentate da qui all'8 settembre alla Fiera di Berlino. Il condizionatore che ti segue, ti piace?
1: No, nessuno mi deve seguire, no, ho già l'ansia.
0: No, non ti segue lui fisicamente. Ha dei sensori spaziali questo climatizzatore e dirige il flusso d'aria proprio su di te.
1: Ok, invece beh, è comunque inquietante.
0: Però sprecare energia per raffreddare tutto un ambiente non serve. Okay. Lui lo punta su di te e raffredda solo te.
1: Ma è letteralmente qualche cosa che ti tiene il fiato sul collo.
0: Sì, quello sì. Però può porre fine alle interminabili discussioni tra chi lo vuole acceso, chi non lo vuole, chi lo vuole più caldo, chi lo vuole più freddo. Anzi,
1: questo è vero.
0: Propongo di metterlo due getti a temperature diverse. Pensa che bello?
1: Perché?
0: Il mio lo faccio 20, no? Tu fai quello che vuoi. Questo è molto bene. Il soffitto che reagisce al tuo umore.
1: No, ma aspetta, questo devi spiegarlo.
0: Allora, è un soffitto, praticamente un plafone che si illumina e l'AI capisce come stai e adegua il colore del soffitto.
1: Nel senso, se hai bisogno di più luce o meno
0: luce? No, ma
1: ah, tu, proprio il colore.
0: Tu entri in casa imprecando, ti è successo qualcosa di brutto? Ti proietta i fulmini praticamente.
1: Bellissimo, bellissimo. Ti senti Zeus,
0: ti
1: capito?
0: Senti Zeus, si adegua al tuo colore. Il letto che vibra. Lo vendono per rilassamento, meditazione e sonno, non so se possa essere utilizzato.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: Per la gioia dei vicini di sotto, direi. No?
1: Infatti.
0: Tutta la notte. E poi attenzione, quella che mi ha colpito di più, lo smartphone per cani. Signore e signori, benvenuti. Abbiamo inventato lo smartphone per cani.
1: Per che cosa?
0: È un collare, no? Con un audio bidirezionale, una specie di telefonino, permette a te di parlare col cane quando è lontano.
1: Sì, però poverino.
0: Il cane risponde abbaiando.
1: Ma lo confondi.
0: No, ma lui lo sa, dopo un po' si abitua. Il cane risponde abbaiando e il collare traduce in linguaggio umano quello che ti ha detto il cane.
1: Ma non è vero.
0: Cioè, tu chiami il cane a 50 metri col telefonino. Oh, a che ora di tornare a casa? Il cane risponde con dei versi abbaiando e il telefono trascrive cosa intendeva abbaiare il cane.
1: Ok.
0: Ti scrive, ha detto ancora 10 minuti che è lì con un suo amico che si stanno annusando. Quando vuole tornare ti chiama lui.

0: ti sembra un cane questo?
1: Bau, bau.
0: Sì, yellow.
1: Potrebbe.
0: Oh yeah, è il momento del nostro movie quiz.
2: Movie quiz.
1: Bau, bau.
0: E oggi secondo me il film fa gola, perché è un film di cui si è parlato tanto e noi abbiamo di nuovo per voi dei biglietti da regalarvi, quindi completamente gratuito all'Open Air Cinema Lugano.
1: Al Lido, perché Lido. Alcuni lo cercavano al Parco Ciani, non lo trovavano, no, bisogna andare al Lido.
0: E ci sono i posteggi oltretutto, perché qualcuno anche quello non trovava.
1: E c'è lo schermo e c'è il film.
0: C'è anche il film, c'è anche Meryl Streep, Anne Hathaway, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada.
3: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
4: Salve!
3: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
4: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
5: Sono Andy Sachs. Andrea!
3: Era una delle Emily.
5: Le sopracciglia sono le stesse però,
1: Dai, venerdì sera, cosa c'è di meglio che andare al cinema all'aperto?
0: Un'altra delle belle cose
1: il lago di fronte.
0: Da fare nel weekend nella Svizzera italiana, a Lugano, di nuovo al Lido. Questa sera chi di voi vuole andare alle 21 a vedere Il Diavolo Veste Prada 2? Scriveteci.
1: Allora facciamo una domanda.
0: Vai.
1: Perché devono dimostrare un sincero interesse. È un po' difficile la domanda.
0: Aspetta che ti metto allora il sottofondo giusto, così per mettere un po' di pressure.
1: Per partecipare all'estrazione e aggiudicarvi due biglietti per Il Diavolo Veste Prada 2, dovete scriverci come si intitolava il primo film della serie.
0: Come si chiamava il primo capitolo del Diavolo Veste Prada 2?
1: Non vale cercare su Google, eh.

0: Sì, lo so, la domanda era difficile, chiedono dovevi dare almeno le tre possibilità e lo so, però poi non è il diavolo veste Gucci, no, non era il diavolo veste Gucci, è sbagliata.
1: Quasi però, perché
0: qual era il film che ha preceduto il diavolo veste Prada 2, vuoi dirlo tu?
1: Era, aspetta, perché qua questo è un momento molto solenne. Il diavolo veste Prada.
0: Sì.
1: Complimenti Vania, Enea e Francesca, vi siete aggiudicati voi due biglietti che sono stati regalati da Open Air Cinema Lugano.
0: Nome e cognome in cassa, dite che vi mandiamo noi.

0: è vero che forse li mettiamo un po' in difficoltà i nostri ascoltatori con queste domande complicate.
1: Sì. Il primo film di Il Diavolo Veste Prada 2, non so, è dopo...
2: Ernesto Paralesto.
1: No, non era, vedi, quello, non era quello. No.
0: Però poteva essere, poteva anche essere Ernesto Paralesto.
2: Mister Magoo.
1: No, non era quello.
0: Entrambe valide, però.
1: Il Diavolo Passeggia in Nudo, questo hanno scritto anche. Il Diavolo Passeggia in Nudo. Sì. Neanche quello. Ieri sera al Congress House di Zurigo, e per la prima volta fuori dagli Stati Uniti, quindi evento incredibile, hanno assegnato i famosissimi premi Ig Nobel. Per esempio, i premi Ig Nobel.
0: Certo, che vengono, sono satira, sono, no?
1: Sì, c'è un ambiente molto goliardico, per dire, la cerimonia inizia con un lancio di aeroplanini di carta da parte di tutti. Sì, non,
0: però in realtà...
1: Divertirsi, però il motto è ricerche che fanno ridere, ma anche pensare.
0: Pensare, appunto. No. Quindi non sono così delle scemate.
1: No, no, perché se poi vai a scavare c'è della scienza dietro. Potete cercare i vari vincitori, sono tantissimi, ve ne cito solo tre. Premio Ig Nobel per la medicina. Assegnato postumo a Tokuhi Unno, lui non c'è più, è un giapponese che nel 77 pubblicò uno studio fondamentale su come soffiarsi il naso.
0: Capito, si sarà rigirato nella tomba, poverino.
1: Ha fatto delle misurazioni aerodinamiche e delle flussimetrie per concludere qual è il metodo migliore per soffiarsi il naso. Vuoi saperlo?
0: Ma guarda, dopo l'altro giorno che ho fatto colazione in un bar, in un caffè a Bellinzone, proprio al tavolo da parte c'era un ragazzo che si soffiava il naso. No. E io ho visto tutto il contenuto del naso ciò che ha soffiato, e c'era pure un filamento che si attaccava al tavolo. Io voglio sapere cosa pensava Tuku Yoshimoto Dokataka.
1: Ma è una questione di flussi. Se soffia entrambe le narici, metti che il flusso è 100.
0: Sì.
1: Le soffi contemporaneamente è 50 su ogni narice.
0: Sì.
1: Se invece soffi una narice per volta, hai 100 in una narice sola, è il doppia potenza. Vabbè, lasciamolo lì, che è un argomento un po' così. Fisica, passiamo a argomenti meno grezzi.
0: Vai.
1: La geometria perfetta dell'orinatoio, Ig Nobel.
0: Qui non ne so nulla.
1: Quattro scienziati hanno applicato delle equazioni sulla dinamica dei fluidi per trovare la forma perfetta del pissoir e evitare l'annoso problema degli schizzi. Degli argomenti.
0: Immagino che sia un problema. Poi è vero che hanno inventato anche per le donne quell'adattatore che ti fa.
1: Ha vinto l'Ig Nobel. L'imbuto, dici?
0: Sì.
1: Imbuti.
0: Non l'ho mai provato.
1: Terzo premio Ig Nobel. Adesso leggendolo mi rendo conto che sono tutti abbastanza bassi come argomenti.
0: Volgari.
1: Però questo lo cito perché è andato ai ricercatori dell'Università di Zurigo. Pensa, la prima edizione degli Ig Nobel si svolge a Zurigo. E vincono i ricercatori dell'Università di Zurigo per il loro importantissimo studio sulle mutande sepolte.
0: Cosa significa?
1: Hanno chiesto a 1000 volontari in tutta la Svizzera di sotterrare delle mutande di cotone, due paia a testa per 2 mesi, e poi dissotterrarle, perché dallo stato della mutanda, è importante che sia di cotone, dissotterrata, capisci quanto è sano il suolo.
0: Aha.
1: Cioè più era consumata e più il suono era sano, perché vuol dire che sotto ci sono i microorganismi che lavorano, c'è vita sotto, no?
0: Ma quindi erano mutande usate?
1: No, spero nuove.
0: Ma allora va bene qualsiasi tessuto, era proprio...
1: Sì, è vero, perché hanno scelto le mutande? Ah, ecco perché hanno scelto le mutande, perché se toglievi solo l'elastico, alla fine il suolo era perfetto, perché la mutanda se l'era mangiata tutti i micro... Provate nel vostro giardino, seppellite per 2 mesi le mutande, se le togliete sono integre, cambiate casa.

0: le mutande, cacia tante, le mutande.
1: Va bene, le mutande, le mutande.
0: Le mutande.
1: Mamma, sono grande.
0: Prendine tante, che è importante. E pulite, che se fai un incidente hai sulle mutande. Le mutande. Non andare in giro senza mutande, eh? Hai capito, le mu?
1: Tante.
0: Le mutande.

0: saluto, vai in aereo.
1: Vado a nuoto.
0: Ciao ciao, prima di salire in aereo.
1: Sì.
0: Cambiati le mutande, Le mutande, le mutande.
1: Sì, le mutande.
0: Le mutande. Le mutande.
1: Le mutande, va bene. Le mutande.
0: Io ti ho fatto in ordine.
2: Con le pinne. Fucile.
1: Le mutande. Le mutande.
0: Mettine tante.
1: E mettine tante, sì, una sopra l'altra.
0: E prendi quelle antimedusa. Ma che le mutande sono sempre importanti, Ma che io ti ho fatto con le mutande.
1: Mutande.
0: Non farmi far figure che poi escono le notizie sui siti.
3: Listen, and I know.

0: Quante persone non hanno le mutande all'ascolto?
1: Sì, tutti volete le mutande.
0: Le mutande, non le avete?
1: Non quelle dei cialtroni, eh?
0: No.
1: Le mutande, mutande.
0: No, le mutande. Ah, la canzone, no? La canzone, sì, ve la mando, la posso vedere. Ve la mando. Ultimo Ig Nobel, l'ho lasciato fuori dall'elenco precedente perché volevo chiedere se anche a voi risulta. Ig Nobel per l'economia a un gruppo di scienziati di Berkeley, che hanno fatto uno studio sulla relazione tra comportamenti scorretti e ricchezza.
1: Aha, beh,
0: si
1: sicuramente
0: sono chiesti, è vero che più uno è ricco e più è un po' arrogante?
1: Ah, io pensavo il contrario, perché no, storicamente chiaramente com'è che ti sei arricchito facendo il tiranno
0: gli
1: egizi, pensavo proprio
0: loro volevano vedere se a una classe sociale più elevata corrispondono comportamenti più scorretti. Da questo studio è uscito, l'ho lasciato, lo giro anche a voi se vi risulta, che i conducenti di auto di lusso, hai capito? Sono un po' più arroganti sulla strada.
1: Ma non mi dire.
0: Un po' più invadenti, un po' più arroganti.
1: Ma sarà vero o saranno gli studi?
0: Parcheggiano male.
1: Ok, ma forse
0: quando posteggi tendono molto meno a fermarsi ai passaggi pedonali, l'hanno visto proprio nello studio, eh? Si sono messi lì tutto il giorno a un passaggio pedonale.
1: Okay.
0: Hanno notato che le utilitarie, le auto normali si fermavano molto più spesso, giustamente davanti a un pedone, quando un pedone vuole attraversare, delle auto di lusso.
1: Io mi chiedo sempre però se sono dati veri oppure se quelli che conducono questi studi sono dei poveri come noi e dicono: vedi che noi poveri però abbiamo più morale.
0: Come si dice?
1: La lotta di classe.
0: L'invidia sociale, non
1: sì,
0: penso.
1: Noi siamo poveri ma ci sentiamo bene con noi stessi.
0: No, ma voi avete constatato che chi guida determinate auto è magari più arrogante o più aggressivo e relativo modello di auto.
1: Io ho una domanda a tutti coloro che quando fanno una curva, cioè sai, tu sei in auto, hai un'auto davanti che curva, a un certo punto mette la freccia,
0: sì,
1: e poi curva, metti a destra.
0: Sì.
1: E perché ci sono persone che ci mettono 20 anni a fare la curva? Dopo io mi innervosi. Io sono zen, nella mia vita sono zen, ma questa cosa mi fa impazzire.
0: Ma hai fatto una statistica
1: mi fa impazzire.
0: Hai fatto una statistica tipo di auto, sesso del guidatore, età?
1: No, no, no, perché è davanti, poi non lo vedo.
0: Cioè tu
1: però
0: dici, se svolti in un parcheggio, svolta veloce, sgomma un po'.
1: No, non sgomma, però cioè non è che ti devi fermare, poi metterci 20 anni a entrare lentissimamente. E poi succede sempre quando sei di fretta, no? Che ti dici, ma tutti.
0: Ma da come lo descrivi mi immagino una persona di una certa età, poi magari mi sto sbagliando.
1: No, non lo so, ma mi sembra un trend.
0: Di rallentare davanti a te quando devono svoltare.
1: E poi svolti proprio al rallentatore, come se non sai bene dove stai andando, no? Ma perché? Perché lo fate?
0: Sai che il mio sogno è guidare l'auto della polizia per andare pianissimo e dietro non ti possono dire niente. Li hai visti? Anche loro si divertono, vanno a 30 all'ora e sanno che non gli puoi suonare.
2: Il piacere di guidare.

0: Pensa
1: prima di
0: svoltare, pensa.
1: E no, se già ti sembrano lenti, se si mettono pure a pensare prima di svoltare.
0: Ma loro pensano prima di svoltare, capito? Devo svoltare qui.
1: Quindi tu ti trovi davanti uno, mette la freccia e per svoltare rallenta eccessivamente, cosa pensi?
0: Ma non è solo per svoltare, proprio mentre svolta lo fa ancora a velocità ridotta.
1: E tu a quel punto gli dici?
0: Pensa.
1: No dai, ti nervosisci o sei calma?
0: Io dico, ma perché? Perché tutti a me? Ma come fanno tutti in auto, penso.
2: Vai, te che sa mica un tir, che passa un camion.
1: Non sì. È che magari c'è la colonnina della sbarra del parcheggio e col muso devono evitarle, quindi rallentano.
0: Ma no,
1: devi arrivare alla giusta distanza dal ticket,
0: strada aperta proprio. Okay. No però metti, c'è tu. Qualcuno che conferma la teoria che già avevo sentito in realtà, ovvero che queste persone lo facciano per mostrarti, per sfoggiare la loro auto.
1: Quindi c'è una costante, sono auto di lusso.
0: Ma no, vabbè, tra che per me tutte le auto sono uguali, nel senso che non è che distingo.
1: No, perché noi siamo partiti da questo studio, fra l'altro è l'Ig Nobel per l'economia, non so cosa c'entri l'economia, che ha dimostrato che chi guida auto di lusso è un po' più arrogante degli altri automobilisti. Alcuni confermano, mi fanno anche marche di auto.
0: Mm-hmm, sì.
1: I cui proprietari tipicamente si sentono padroni della strada. Di solito sono le auto nere quelle più un po' più, no?
0: Ma non
1: devo
0: per forza.
1: Nobel anch'io.
0: Poi poverini, li stiamo discriminando.
1: No, ma cioè... infatti adesso perché ho fatto questa premessa? Perché ci scrive uno: sono molto ricco. Ho due SUV e rispetto la strada e i pedoni.
0: Vedi?
1: Lui dice: sono molto ricco, ho due SUV, ma rispetto la strada e gli altri automobilisti. Vedi che.
0: Poverino, nel senso. Ci stringiamo intorno a te.
1: Auto
0: comunque.
1: Di lusso, ovviamente. Poi, sai, se prendi una multa e c'è un reddito di 200.000 al mese, ti interessa relativamente della multa, no?
0: Mm,
1: no. Ma... La parcheggi dove vuoi.
0: Direi sì. Lo fanno anche i poveri, lo faccio anche
1: io. Ma tu hai un'auto di lusso?
0: C'è bello, sono un'auto io.

0: comunque suscita sempre molte molte interazioni, molte discussioni, il fatto di parlare di auto, strada, di
1: certo,
0: auto.
1: Ci passiamo 2 ore al giorno della nostra vita, se non di più. Ho scoperto che tu non sei proprio una maniaca di auto.
0: No.
1: Sai la cilindrata della tua auto, la sai?
0: No, io so, quando è venuto il momento di cambiare auto, sono andata al concessionario e ho per un appuntamento, no? Quindi ero seduta lì al tavolo con questo signore, consulente, che mi dice: allora, signora, lei che auto guida? E io ho detto: guido una. Posso dirlo?
1: Sì.
0: Ho detto: io guido una Hyundai. Quale modello? Non lo so, una Hyundai.
1: Vabbè, I20.
0: Alla fine era una Toyota Aygo.
1: Ma da quanti anni l'avevi?
0: Ma tipo la guidavo da 4 anni.
1: Cioè, tu in 4 anni non mi hai letto dietro il nome, bellissimo.
0: L'avrò letto, ma il mio cervello decide di filtrare queste informazioni perché per lui non sono importanti.
1: C'è Rosy che vuole il contatto del tipo molto ricco con 2 SUV e non possiamo fare queste cose.
0: Ma non è la nostra Rosy.
1: No, aspetta, un'ascoltatrice. E invece Gloria, peccato che siamo quasi alla fine, perché lei dice di avere una dote, Gloria. In base all'auto che guidi ti dice che persona sei.
0: Ah.
1: Io ho fatto un test, ho messo il modello della mia auto, mi ha detto: sei una persona tranquilla.
0: È vero.
1: È vero.
0: È vero. Io ho una Hyundai.
1: Aspetta, dimmi che ti fa il profilo. Ma
0: no, scherzo.
1: Modello?
0: Ma che ne so.
1: E però adesso sa chi sei, potrebbe essere influenzata. Quindi adesso abbiamo ancora pochissimi minuti, se volete ditemi il modello di auto, io lo giro a Gloria, lei vi fa il profilo psicologico. Un Hammer, persona molto che si fa rispettare. Beh, Hammer rispettare è anche un po'.

0: abbiamo fatto una promessa che non sappiamo mantenere.
1: Sì, ho lanciato un servizio che non possiamo portare a termine. Ho detto: dimmi che auto hai e Gloria ti dirà che persona sei. Dopo la chiromanzia, la automanzia, in base al modello. La mia l'ha azzeccata, mi ha detto: tu sei una persona tranquilla. E in effetti, sì.
2: Beh, io ho una Seat Alhambra, evidentemente via che mamma non sono.
1: Perché cos'è uno?
0: Ho dovuto googlarla, sì, bella, tra l'altro un po' vintage, ma molto molto stilosa. Ti è piaciuta la mia recensione? Sì, sì. Mamma mia.
1: Perché sarà di quelle di 7 posti, eh?
0: Terribile.
1: Allora adesso tutti aspettano il profilo psicologico. Devo confessare che non ho chiesto il permesso a Gloria, quindi lei sta ricevendo una serie di modelli di auto e non sa perché.
0: Sì, poi se qualcuno dice aspetto profilo psicologico, cioè tu hai creato delle aspettative, capito? Ma noi alle 11:57 dobbiamo lasciare lo spazio a Julie Arlan, perché altrimenti, cioè, capito, andiamo avanti ancora un'ora.
1: Una volta ho visto praticamente un carro funebre trasformato in auto normale.
0: Ok, hai una vita interessante.
1: È una vita interessante.
0: Sì, molto interessante. Vabbè, semmai ce la teniamo per un'altra volta, no?
1: Va bene, va bene.
0: Dai, lo psicologo delle auto con Automanzia. Gloria. Era Gloria?
1: Mi date il numero di telaio della vostra auto, vi dico le previsioni per l'anno. No, dai, scherzo.
0: Non esagerare. Ciao Ottavio.
1: Ciao.
0: E buon weekend a tutti voi all'ascolto. Noi appunto vi lasciamo nelle mani della mia omonima Julie Arlan dalle 12:00.

0: Televisione Svizzera.
1: Oh yeah yeah yeah. No vabbè, lasciamo perdere. Come Danica non lo posso fare, quindi ma buongiorno, come state gente là fuori? Io vi auguro innanzitutto un ottimo mezzogiorno, perché questo lo dobbiamo dire, sono le 12 e un minuto, io sono Julie Arlin, staremo insieme fino alle 15 e poi vi auguro un bellissimo venerdì che ha scavallato già nella seconda parte, quella che fa da preludio per molti al fine settimana. Tempo di programmi, di uscite e anche di, diciamolo, avventure nella natura, magari ancora a buttarsi in qualche fiume per cercare un po' di refrigerio o anche in qualche lido, ci sta, ci sta. E allora 079 873 8073 il numero della diretta. Come sentite, io sono piuttosto carica, dico la verità, ho dormito poco ma bene, sono stati quei non dico minuti, diciamo quelle ore che funzionano, perché a volte capita che dormi tanto, boh, da me capita pochissimo perché io non sono una grande dormitrice, però magari dormi tanto, ti svegli più stanco di prima. Invece ci sono dei momenti di grazia, che io chiamo, in cui si dorme poco ma il riposo funziona. Dai, iniziamo con un pezzo che è una poesia. Bologna è una regola.

Ah, quanto mi piace questa canzone, mi mette un sacco allegria. Allora, siamo nel mood giusto per fare gli auguri a una donna favolosa, una donna che compie 52 anni e che in realtà, a guardare un po' la sua storia, sembra che abbia già vissuto tantissime vite, perché facciamo gli auguri a Carmit Bacar, che oggi compie appunto gli anni. Lei è cantante, ballerina, performer americana, assolutamente conosciuta per essere una delle Pussycat Dolls. Lei è di Los Angeles ed è stata anche, tra l'altro, una delle figure più riconoscibili di questo gruppo fantastico che spopolava negli anni 2000, e lei era quella con la chioma rossa e aveva una presenza scenica incredibile. Allora, chi ha si è un po' interessato alla storia delle Pussycat Dolls sa che nasce questo gruppo innanzitutto come performer, nel senso che loro erano conosciute a livello soprattutto, diciamo, interno nel mondo dello spettacolo, per degli spettacoli di burlesque, per anche delle performance di ballo per altri artisti, nel senso che lei viene dalla ginnastica prima di tutto, ha gareggiato per 10 anni nella ginnastica ritmica a livello internazionale, si era classificata anche quinta alle selezioni per le Olimpiadi negli Stati Uniti, parliamo di un paese enorme, e poi appunto è diventata una ballerina incredibile, una ballerina d'élite. Lei ha partecipato a video e anche a spettacoli di Michael Jackson, di Beyoncé, di Janet Jackson, di Ricky Martin, di Jennifer Lopez, quindi stiamo parlando veramente del top, del top, del top. Però vi dicevo che la sua storia è interessante, al di là di quello che ha fatto, proprio anche per il suo carattere, perché lei è nata con un problema che noi potremmo chiamare in maniera molto terra terra il labbro leporino, quindi ha affrontato già da bambina numerosi interventi chirurgici e anche periodi difficili legati poi all'adolescenza, al bullismo, tutte quelle cose orribili che conosciamo molto bene. E la cosa che lei ha fatto è usare quel superpotere che noi abbiamo come esseri umani, cioè trasformare la propria fragilità a una forza che poi appunto l'ha portata ai massimi livelli. E appunto lei ha fatto parte del gruppo Pussycat Dolls, c'è stato un successo planetario, milioni di dischi venduti, tra l'altro anche situazioni ombrose, perché se andate a approfondire c'è stato anche uno sfruttamento delle Pussycat Dolls e del loro successo, ma questo lo lascio a voi, se avete voglia di scoprirlo trovate contributi anche su YouTube, gente che ve lo racconta. E lei è stata quella che poi nel 2008 ha lasciato per prima la formazione delle Pussycat Dolls e ha intrapreso un percorso personale, artistico. Poi però nel 2019, con la reunion, c'è stato un ritorno anche di Carmit, quindi io le farei tantissimi auguri e farei un salto in quel 2005 in cui ci abbiamo provato a essere un pochino sexy come loro. Difficile essere arrivate a quei livelli, però vabbè, diciamo che la vena della sexitudine loro l'hanno saputa toccare, poi ognuno di noi l'ha sviluppata a modo suo.

ditelo, finalmente Bad Book su Rete 3. Ieri un bel po' di gente mi ha chiesto di ascoltarli, vedete che io poi riporto i messaggini alle fattine dei dischi. Grazie a chi ha scritto buone vacanze alla fatina madre, sì, perché è vero, ma le fatine sono sempre operative, sono sempre in ascolto delle vostre desiderata, quindi sappiate che il tutto è fatto anche nell'ottica del vostro godimento per le orecchie, perché poi il godimento papillare ci pensate voi, perché questa è l'ora, no, della pausa pranzo. Su quello decliniamo le responsabilità, mentre invece su ciò che voi ascoltate ci mettiamo testa, voce, cuore e tutto quello che possiamo. E allora, ah sì, ah sì, ah sì, te olvido.

un invito a spiccare il volo, tutto anni 90. Are you ready to fly? E nonostante siano passati un sacco di anni, funziona ancora benissimo. Eh sì, ti fa venire voglia proprio di staccare i piedi da terra e partire. E allora teniamo alto, alto il livello, alta la testa e anche alto il volume, dai, perché è tornato Sam Smith quest'estate, è tornato con una nuova produzione, Hazel Eyes si chiama il suo nuovo album. E adesso ci ascoltiamo Sugar Rush, che è una canzone, se vuoi, un po' diversa, no? Rispetto magari ad altri brani che conosciamo di Sam, che ha una voce incredibile, anche una presenza scenica favolosa. Proprio lui occupa lo spazio, come si dice. E questo brano qui, Sugar Rush, è forse uno dei brani più solari e immediati di questa nuova produzione, perché appunto al di là di quello che sappiamo Sam Smith può fare, quindi entrare proprio nella nostra intimità con dei pezzi nostalgici molto emozionanti, sa anche concederci insomma un po' di spensieratezza, di leggerezza. Ecco, questo pezzo qua è un po' su quello stile, un concentrato di energia e voglia di lasciarsi andare. Eccola qua.

0: drinks and me wants the sugar.
1: Sono le 12:31 minuti, momento per fare un po' di informazione, quindi partiamo dalla meteo. Quello che vi posso dire è che per tutta la Svizzera oggi ci sarà tempo soleggiato e molto caldo a tutte le quote, e le temperature staranno sui 31 gradi. Poi non dite che io non vi avevo avvisata, mi raccomando. E per il traffico andiamo a vedere quello che ci racconta il bollettino di Via Swiss. Ci sono già delle cose da segnalare, dunque andiamo a vedere. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. E poi si segnalano anche, sempre nella Svizzera italiana, code o forti rallentamenti anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Io quello che vi invito a fare è sempre la stessa cosa, è una cosa molto utile: scrivete o mandatemi un messaggio vocale allo 079 873 8073 se vedete qualcosa che non vi torna, così poi io lo diffonderò a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete 3. E adesso le notizie con i titoli del radiogiornale.
2: 3 News.
1: Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne a Melide, pubblicati poco fa gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia. Intanto le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, che chiede maggiore chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è aperto oggi a Zurigo, alla sbarra 6 membri del gruppo di estrema destra Jung e Tat devono rispondere di vari crimini, tra i quali discriminazione e incitamento all'odio. E 4 anni al governo in Italia, quello di Giorgia Meloni è il più longevo di sempre. Il suo partito può contare su un solido sostegno per le prossime elezioni.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio e dall'inizio di stagione esaltante del Lugano, che ieri sera in campionato ha ottenuto il 12° risultato utile consecutivo in altrettanti incontri. 0 sconfitte dunque e morale alle stelle. In Serie A, Genoa Como delle 20:45 l'anticipo della terza giornata. Nell'hockey continua la preparazione estiva del Lugano, impegnato a San Gallo alle 19 in amichevole contro il Rapperswil. Debuttano in Champions League invece Davos e Ginevra contro i norvegesi dello Storhamar e i tedeschi dell'Eisbären Berlino. Nell'Atletica Spazio, alle finali di Diamond League a Bruxelles, 6 gli svizzeri al via tra oggi e domani, il primo dei quali proprio Simon e Hammer in pedana per il salto in lungo. In Formula 1 la Ferrari scenderà in pista a Monza con una livrea che omaggia Michael Schumacher, richiamando la F310 del 1996, monoposto con la quale il tedesco ottenne il suo primo successo nel Gran Premio d'Italia al volante di una rossa. Sulla vettura ci sarà anche il logo usato da Schumacher, fatto dalle lettere M ed S, che vanno a comporre la silhouette dell'abitacolo di una monoposto. Sul muso sarà invece presente una citazione grafica ripresa dal disegno del casco del campione tedesco, che nelle ultime stagioni presentava 7 stelle su fondo rosso. Infine nel tennis, da 3 mesi a 1 di squalifica. Nick Kyrgios da oggi può già tornare in campo. Il 31enne australiano, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP 250 a Mallorca nel mese di giugno, ha aderito a un programma di disintossicazione, motivo principale per il quale la sospensione si è accorciata da 90 a 30 giorni. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

Fireflies, mamma mia quanto suona bene, quanto suona YouTube questa canzone. È anche bello il touch, dai, di Martin Garrix. Allora, adesso ragazzi, io vi avviso, se state mangiando mandate giù bene tutto quello che avete in bocca, più che altro al di là che non è buona educazione, ma lo dico per la vostra digestione e anche per non farvi soffocare, perché adesso arriva una canzone tutta da cantare. Perciò dai, vi do ancora 3 secondi e tra poco si parte. Anzi, partiamo subito.

0: favolosa Sabrina Carpenter, ormai una di noi, Man Child. E allora, con le mani cosa state facendo? Bart dice: con le mani sto tagliando i gurken. Quelli sott'aceto, che buoni! Quelli che si sgranocchiano così mentre aspetti. Diciamo lo snack sano durante gli aperitivi, via. Mettiamola così. Oppure mentre aspetti la raclette che arriva. Solo che poi quando arriva la raclette ce ne sono pochissimi. Infatti io prendo sempre la scorta a quella famiglia. E poi mi fa ridere perché c'è anche la famiglia dei gurken, dei cetrioli sottaceti, no? C'è il baby, quelli piccolini con le punte un po' dure, rigide, quelli lì croccantissimi, che buoni. Fino a quelli giganti, tipo formato super mega barattolo. Quelli lì mi fanno un po' impressione, a dire la verità, quelli che devi tagliare quasi col coltello. Ecco, a me piacciono quelli piccolini da sgranocchiare, quelli mi piacciono tantissimo. Allora, abbiamo cantato con le mani, un po' più facile, adesso ne arriva un'altra. Anche questa da cantare, molto simpatica soprattutto per il lento movimento de panza, però non la so bene come quella di Zucchero. Comunque, ecco qua Daniele Silvestri.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza,

Mamma come ho stonato, ho detto scusate. Va bene, io sono Julie Arlan e siamo insieme ancora due ore. Intanto buona digestione a chi ha già terminato, a chi mi ha mandato la sua schiscettina e anche il luogo in cui l'ha consumata. E fa caldo ancora, ragazzi, dovete cercare un po' d'ombra, dai, forza. È vero che è bello uscire all'aria aperta se siamo stati tutta la mattina nell'aria condizionata, però poi lo sbalzo è importante. Vorrei salutare anche Petra, che sta facendo il trasloco, però lei è una di quelle a cui piace fare il trasloco, cioè non vede la fatica, vede anzi la possibilità di rinnovarsi, di fare aria, spazio, di eliminare quello che non serve, di aprirsi alla novità, al nuovo. Oh, questo è lo spirito giusto anche per il fine settimana. Allora, abbiamo una bellissima canzone che arriva. Lost Frequencies, The Feeling.

Avete presente quando pensate di conoscere benissimo una persona e poi parlando o indagando scoprite dei lati inaspettati? Allora, è un po' quello che succede a me quando sono qua e che guardo la scaletta e dico: dai, ciao, fammi vedere un po' qualcosa, perché di questa canzone ne sappiamo tantissimo, però poi trovi sempre il modo di scovare una chicchetta. E infatti l'ho trovata, nel senso che la canzone che stiamo per ascoltare, che si riconosce dopo penso due note e che è diventata uno dei brani simbolo della stagione d'oro della Eurodance italiana, ecco, questa canzone qui, quando è uscita, in realtà l'unico obiettivo, l'unica ambizione che aveva era quella di diventare possibilmente un tormentone estivo, niente di più. Era l'estate del 94 e invece poi è avvenuto il miracolo. Penso che ancora oggi i Playa Hitti se la godano alla grande. Tra l'altro questa canzone è cantata da Jenny B, che è una voce della musica italiana favolosa. Ecco, lei, pensate, che è diventata la voce di un simbolo. Un simbolo che adesso vi farà venire tanta voglia di estate, di libertà. Boh, d'estate siamo ancora in estate, però diciamo l'estate è quella delle vacanze, della spensieratezza, quella un po', diciamo, da cartolina. Ecco, e in un attimo vi teletrasportate in alto, nella leggerezza, anche se siete bloccati magari per strada da qualche parte.

come state messi a baseball? Allora, io vi confido una cosa. Avevo un professore di ginnastica alle medie che aveva allenato una squadra di baseball, quindi era veramente presissimo, preso bene proprio, e quindi ci faceva giocare a baseball così, dentro anche in palestra. Io mi sentivo un po' stranita perché avevo in mente quelle immagini dei film americani pensando al baseball, tant'è che noi ce la facevamo. Comunque, se seguite il baseball, se vi dico il nome George Brett, dite: ah sì, certo, George, mitico, la leggenda del baseball americano, ha giocato tutta la sua carriera nei Kansas City Royals, quindi sì, uomo bandiera, chiamiamola così. Si parla della Major League Baseball e voi direte: ma Julie, cosa c'entra? Cosa c'entra il tuo professore? Cosa c'entra George Brett? C'entra, c'entra. Perché se George Brett ha giocato fino al 93 ed è considerato uno dei migliori battitori della storia del baseball, entrato anche nella Baseball Hall of Fame, c'è qualcosa che risuona nel nostro mondo di Rete 3 se pensiamo a George Brett. Perché? Perché lui appunto faceva parte dei Kansas City Royals e proprio guardando una sua foto, una giovane piccola Lordi, una cantante, una non ancora cantante, un'aspirante cantante, una sedicenne in quel periodo, ha visto una fotografia di George Brett con la maglietta con scritto dietro Royals, Royals, ecco. Lei dice: ma sai che questa parola qui, non lo so, nasce da re, naturalmente, re, regine, reale, no? I reali, ma diede spunto per un ragionamento che poi divenne, una volta messo su carta, una canzone che poi fece la carriera di Lordi. Perché? Perché praticamente lei iniziò a riflettere sul concetto di nobiltà, di lusso, di status sociale e ha trasformato questo ragionamento in una canzone bellissima che ha aperto proprio la sua carriera in tutto

C'è proprio aria di fine settimana. Questa è Sunshine, non mancherà, non mancherà la Sunshine per tutto il weekend. Ma abbiamo anche tanta voglia di far festa, di approfittare di giorni magari liberi per divertirci. Allora la scaletta ci viene in grande aiuto per scaldare gli animi e l'ambiente. Allora, questa canzone che arriva per me è una di quelle poche canzoni che negli anni 2010 è proprio marchiata con il suo video ufficiale. Perché? Perché è un video unico, esclusivo. Tra l'altro un video che nasce prima ancora della canzone. Perché? Perché in sostanza Martin Solveig ha ottenuto il permesso di girare un videoclip all'interno di Roland Garros, niente di meno che allo stadio Philippe Chatrier, e l'ha fatto insieme a Bob Sinclair, per dirlo proprio come viene anche poi nominato nel video. Il campo centrale del torneo che prese proprio luogo, in cui prese luogo un match fittizio tra i due DJ. C'era anche il pubblico, quello del torneo, perché era proprio i giorni ufficiali, e proprio perché si è svolto durante la competizione c'è anche il cameo in questo videoclip di Novak Djokovic e Gael Monfils, quindi già di per sé qualcosa di unico e sicuramente facile da ricordare. Ma il resto è proprio legato alla canzone in sé, perché è una canzone travolgente, praticamente è qualcosa che ti rimane in testa tutto il giorno. Però sappiamo che se qualcosa di bello ti resta in testa tutto il giorno va anche bene. Poi a quest'ora uno può, non so, aprire il cervello anche a qualcos'altro. Spero che non abbiate riunioni importanti nel corso del venerdì pomeriggio. Se così fosse il caso, se la riunione diventasse noiosa, voi chiudete gli occhi e pensate a questo, anzi teneteli sbarrati e pensate a questo ritornello. Ecco qua Martin Solveig, Dragonette.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Slow Dance. For a minute, just for a minute. Giant Rooks. Allora, questa settimana ci sono state un po' di novità musicali e tra queste spicca il ritorno di Giuse Delizia con un pezzo che si chiama Los Angeles. Anche lui è rimasto affascinato, è rimasto sotto per lei. Allora, un brano scritto insieme a Fulminacci e dietro il titolo non c'è la California da cartolina, però, perché Los Angeles, se poi ci andate, a volte resti anche un po' stupito, anche un po' deluso. Quindi in questo senso c'è un viaggio in questo album, viaggio tra i ricordi, la nostalgia e un momento che magari, non so, voi avete già attraversato, ognuno col suo momento di passaggio, però c'è quell'attimo nella vita che è un po' dolce amaro, perché è il momento in cui ti accorgi che stai diventando adulto e di solito te ne accorgi quando il processo è già iniziato da un po' e non te ne eri ancora accorto, ecco. E quindi tra questa canzone, tra le luci di Palermo, le corse in motorino e le prime libertà, questa potremmo dire che è una delle uscite più interessanti del nuovo pop italiano. Allora la scopriamo insieme, questa Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Ma per carità, no regrets, soprattutto di venerdì, ci mancherebbe. Venerdì è il momento in cui bisogna prendere possesso delle redini del proprio tempo libero, anche se magari lavorate nel fine settimana, però tutto il resto del mondo di base è piuttosto in giro e quindi dai, dobbiamo trovare la forza anche chi lavora il pomeriggio, magari del sabato, la mattina della domenica, di buttarci un po' nella mischia. Se serve coraggio, se serve energia e non ce l'avete, potete fare capo a dei modelli o delle persone, dei personaggi che hanno incarnato questa specie di carica infinita, capacità di reinventarsi, capacità di essere sempre carismatici anche quando il mondo magari non è proprio dalla tua. E ci sono tante figure così, però lasciatemene citare una su tutte. Io penso a Cher, una donna incredibile che ha saputo passeggiare, ballare, muoversi con disinvoltura e con grande presenza scenica nei decenni che ha attraversato. Qua andiamo negli anni 2000, in cui anche noi ragazzini ci siamo accorti che c'era questa donna incredibile che dettava ancora

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Oh, Olivia Rodrigo, l'abbiamo conosciuta così, con la sua patente di guida. Però adesso bando alla malinconia e all'introspezione, perché è pur sempre venerdì. Allora io vi invito a godervi questa spensieratezza, questa voglia di non pensare a nulla, ma solo a bailar. E beh, scusa, questo è l'antidoto ai pensieri, siete d'accordo?
2: Ai
1: ai ai.
3: Forza!

0: canzone non stona con l'entrata in scena e in studio di Nico. Buongiorno Nico.
1: Ciao Julie, buongiorno. No, perché io sono il no.
0: Il no dicente.
1: Esatto, per certi versi, perché per altri invece sono il cosiddetto yes man. Faccio fatica in realtà a dire di no.
0: Perché sei un bonaccione.
1: Un po' sì.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Però poi le paghi queste cose.
0: È vero, sempre.
1: Occhio a dire sempre sì.
0: Con gli interessi.
1: Esattamente.
0: Anche con... con scopi ritardati.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, sì. Tutto gira e poi a una certa tutto torna, capito?
0: Eh sì. What goes around comes around.
1: Brava.
0: Come disse il saggio Justin Timberlake.
1: Proprio
0: allora,
1: lui, il poeta.
0: Esatto. Oggi tempo soleggiato, molto caldo. Ma va, non ve ne siete accorti? Caldo anche a tutte le quote rispetto ai diciamo alle medie standard della stagione. Temperature che ormai avranno già raggiunto i 31 gradi. Adesso appunto Nico l'avete sentito. Ora si fa serio e ci porta le notizie.
2: 3 News.
1: Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia, intanto le indagini proseguono. E poi tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Sollevata la ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, che ora chiede più chiarezza sulle responsabilità di comuni e cantone. Infine dall'interno si allontana per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea con i missili Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe triplicare.

Che bella vita, ormai l'ho imparata, è uscita da pochissimi giorni questa canzone di Ariete di Angelina Mango e guarda qua, mi è già entrata in testa. Brave ragazze, se non altro questo è un effetto positivo, sicuramente desiderato dalle nostre artiste. E voi come state in questo venerdì pomeriggio? Siamo entrati proprio a piè sospinto nell'ultima ora che trascorreremo insieme. Io sono Julie Erlin. Fino alle 15 ci teniamo compagnia e un saluto anche a chi ha finito di lavorare, perché il turno era cominciato alle 4 della mattina. E quindi Bart, buona giornata, finalmente libero, come dice qualcuno. Dai ragazzi, allora se avete voglia.

felicissima di aver riascoltato insieme a voi questa Seasons, e anzi vi dirò, mi ha dato già un'ispirazione. La metterò probabilmente nella playlist del libro che sto scrivendo, il seguito di quello che è uscito a giugno. Ve lo dico non tanto per farmi pubblicità, ma più che altro perché trovo in scaletta un pezzo che, nel senso, non capita tutti i giorni. E la coincidenza bellissima è che i Kula Shaker, questa band londinese che fa un genere, diciamo, di rock psichedelico degli anni 90, ecco, loro non è che sono proprio, diciamo, mainstream. Eppure tornano nella scaletta di Rete 3 con un pezzo che in realtà viene prima di quello che ha veramente ispirato le atmosfere del mio libro, che faceva parte appunto dell'album successivo, che si chiama Kay, che è stato un album veramente iconico. Prima di Kay è uscito un altro album all'interno del quale c'era questa canzone che si chiama Hush, ed è veramente un pezzo che ci ricorda gli anni 90. E la loro musica è particolare perché ha questo spirito diverso, insomma, in quel momento lì c'erano i Blur, c'erano gli Oasis, e poi sono arrivati loro che avevano qualcosa, ma un twist un po' particolare, tipo same same but different.

0: Avete già programmi per la serata?
1: L'agenda.
0: Adesso vi segnalo qualcosa di un po' meno mainstream, perché abbiamo parlato di festival, abbiamo parlato di serate un po' dappertutto per chiudere l'estate. Già lo scorso fine settimana c'erano le feste di fine estate, ma in realtà l'estate continua, anche le temperature lo dimostrano. E però io volevo segnalarvi una serata un po' diversa, una notte al museo Moesano a San Vittore, perché c'è questa ricorrenza, ogni anno c'è questo momento, e allora la Fondazione Museo Moesano ha il piacere di segnalare che anche quest'anno appunto il Museo di San Vittore propone la notte al museo, che avrà luogo proprio questa sera. Dalle 18 ci sarà prima un momento un po' di incontro, di chiacchiera, sarà offerto un rinfresco, e poi alle 19 ci sarà lo spettacolo teatrale che si chiama Caspar e lo gnomo di e con Moira della Torre. Quindi sarà magari un'occasione anche per ritrovarsi, per passare una serata all'aperto e anche per farsi un po' meravigliare. Abbiamo sempre più bisogno di storie anche lente, e andare a teatro è proprio quello che ci vuole. Quindi buona serata a voi.

Santa Marea, Tornado, beh, un gruppo interessante della musica italiana, anche loro palermitani. Oggi altra grande uscita, sempre da Palermo, With Love, From Palermo, With Love, l'abbiamo ascoltato, di Giuse Delizia. Adesso però arriva una grandissima hit senza tempo, qualcosa che non vi farà stare fermi. Io, sapete che ogni tanto vi do i consigli. I prossimi 5 minuti, se potete, prendeteveli tutti per voi, perché che balliate, che cantiate, che fate soltanto wow, una cosa così, però è un momento di sfogo. Sapete che io non vi dico mai le cose a caso. C'è sempre un buonissimo motivo.

sì. È scozzese il tipo, però ci ha visto lungo, perché il French Touch ha sempre il suo bel perché. Ce l'ha, quel retrogusto lì di tartatin musicale. Va bene, abbiamo soddisfatto il gusto di tanti di voi e tante di voi all'ascolto di Rete 3 con Thriller di Michael Jackson, ma c'è un'altra nicchia di persone a cui vogliamo dare una carezzina prima del fine settimana. Quindi, cari amanti dei Depeche Mode, questo momento è tutto per voi.

E tutta questa settimana abbiamo regalato i biglietti pass validi per questo fine settimana per il Festival Company in the Garden, e questa sera vi rinnovo l'invito ad andare in questo festival immerso nel verde. Questa sera un'esperienza di club hits, c'è alla console anche Bassi Maestro, che guarda caso troviamo anche qui da noi adesso, lui che è considerato una delle figure più rispettate e influenti del rap italiano indipendente, e che in questo pezzo, che la dice già lunga solo dal titolo, vero con me stesso, anzi come dicono loro, vero con me stesso, collabora con la crew luganese dei CM. E sono molto felice perché è un pezzo che mi ricorda anche parte della mia, non posso dire gioventù perché insomma nel 2014 ero già più che navigata, però sì, diciamo che anche CM hanno accompagnato un po' il mio momento formativo anche di serate in giro per la Svizzera italiana, dove non mancava ogni tanto in quelle più giuste anche il mitico Bassi. E allora, se questa sera lo vedrete, andrete a ballare con le sue hits, sicuramente non sbaglierete, e non sbagliate se alzate il volume adesso.

Eccoci qua ragazzi, il tempo vola sempre quando siamo insieme. È proprio una bad habit, una brutta abitudine che abbiamo. È così, di divertirci e di stare bene. E quando stai bene il tempo passa velocissimo. E così è arrivato il momento di salutarvi. Io sono Julie Erlin, ci risentiremo, se avrete voglia e piacere, lunedì, sempre a mezzogiorno. Io vi auguro un ottimo fine settimana. Tra poco arriva Nico alla console e poi i cialtroni. Fate i bravi, ciao!

0: andarmi a leggere il testo per verificare e comprendere se abbia dedicato effettivamente questa canzone alla Pepsi Light Addison Rae, perché ammetto la mia ignoranza, non me la ricordavo, potrebbe essere anche il primo ascolto, ma vabbè.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Lo farò per voi, perché so che anche voi siete curiosi. Buon pomeriggio a tutti da Nico, un saluto alle 15 e un minuto insieme anche oggi fino alle 17. Cominciamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo. Ahimè, fa ancora caldo, ahimè, ce lo porteremo dietro almeno fino a domenica dando uno sguardo alle previsioni, perché oggi massime di 31 gradi, lo abbiamo detto, sarà comunque anche per oggi una serata bella, bella, calda e serena. Domani diamo un'occhiata già a sabato. Allora, prevalenza soleggiato con velature massima sui 33 gradi, domenica massima sui 32 gradi. Ebbene, sabato e domenica sarà un bel weekend caldo, godetevelo. Grigliate, uscite, fate passeggiate, andate ai lidi, non lo so perché forse sono chiusi, però vabbè, se potete restare al fresco fatelo. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
2: Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia diffusi dalla procura, che continuano a escludere l'intervento di terzi. In breve dall'estero, in Yemen hanno causato oltre 120 morti i combattimenti delle ultime 24 ore tra le forze vicine al governo e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Il bilancio, il più pesante da anni, è stato reso noto dall'agenzia di stampa France Press. Infine, in Nepal sono stati recuperati due operai dal tunnel idroelettrico dove erano bloccati dopo le devastanti inondazioni della scorsa settimana. Uno dei sopravvissuti ha riferito che nella galleria si trovano altre persone ancora in vita e le ricerche proseguono.

Mariona Katy Perry, innamoratissima, quella che sta affrontando questa sua fase di vita. Abbiamo ascoltato con questo brano che era Teenage Dream, usciva nel 2010, dicevamo una super Katy Perry con gli occhi a cuoricino. Ho letto qualche giorno fa una sua intervista che ha rilasciato ad un notissimo portale, un quotidiano abbastanza noto, che adesso non mi viene... non lo riesco a trovare più. Il Magazine People, che è uno dei più autorevoli da questo punto di vista per quanto riguarda le interviste ai personaggi dello showbiz americano e non solo. Lei che si è detta, come detto, innamoratissima del suo compagno attuale, che è l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, ha detto che è l'amore della sua vita, quindi verosimilmente ormai lei ha messo la testa a posto e ha deciso di trascorrere con lui il resto della sua vita. Lei ha dichiarato che il loro amore è epico e leggendario, l'ho definito, oltre ad essere epico e leggendario, anche il pezzo mancante del puzzle della sua vita. Siamo tutti contenti per lei, che diciamo che mi è sembrato soffrire un po' la separazione dal bel Orlando Bloom, sia prima, cioè probabilmente alla fine del loro rapporto, sia subito dopo, perché l'avevo vista un po' così, un po' in difficoltà anche in alcuni suoi concerti, era un po' di atteggiamenti strani. Però si è ripresa alla grande, carichissima e felicissima, è tutto bellissimo. Sono quelle fasi dell'amore quando si è agli inizi, più o meno, no? Della relazione, dove vedi tutti gli unicorni, le farfalline belle colorate, i prati fioriti, fino alle prime difficoltà, che ovviamente non le auguriamo, ci mancherebbe, visto che è così felice, le auguriamo di rimanere con questo stato d'animo. Grazie ai messaggi di buon pomeriggio che arrivano già allo 079-873-8073. E a chi come Arci ha notato la mia difficoltà nel dire buon pomeriggio, perché è vero, non sono abituato, quindi mi viene da dire sempre buongiorno. Devo sforzarmi, però ce la farò, dai, prendo questo impegno di non incepparmi più sui saluti. Continuiamo con la musica, ma certo che sì, è una delle mie canzoni preferite di questo momento che stiamo passando abbastanza spesso, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Sì, perfetto questo brano, bisogna tenere alte le nostre energie perché come mi scrivete già al nostro numero WhatsApp è un momento critico questo, per il classico abbiocco che può subentrare dopo il pranzo, soprattutto se si è esagerato col mangiare. Siamo comunque al venerdì, è già stato detto visto che manca il titolare della fascia.
1: Dai che venerdì!
0: Non sentite la mancanza? Ve lo dico io allora. Bisogna tenere alte le energie, dicevo, abbiamo ascoltato Topic con Carte Blanche, Lucky Ones. È un bel brano, ci stava proprio perfetto, come vi dicevo prima, per tenere alta l'energia, rimanere belli carichi. Per provo a rispondere al messaggio di Ste che ci scrive perché il lungolago di Lugano è tutto bloccato. Allora, caro Ste, sono andato a verificare se i colleghi di Via Suisse avessero qualche informazione in più. Non ci dicono nulla sul lungolago di Lugano, per cui non ti saprei rispondere, però magari c'è altra gente che sta viaggiando in questo momento, visto che alle 15 non abbiamo dato l'info del traffico. Posso farlo adesso dicendo che sulla 2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, per cui ecco, se avete in programma di transitare da quelle parti, mettete in conto che probabilmente troverete un po' di traffico perché appunto la galleria è chiusa. Poi c'è Via Suisse segnala traffico sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 da Chiasso Centro verso Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazza e Quartino verso Locarno, sulla 24 Stabio Mendrisio verso Stabio e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ma per quanto riguarda il lungolago non ci segnalano, lungolago di Lugano, non ci segnalano nulla, per cui a questo punto se c'è qualcuno che sta girando da quelle parti, si trova sul lungolago in questo momento a Lugano, ci aggiorni, ci dica qualcosa, ci faccia provare a capire perché e per come. Io poi aggiornerò.

po' la nostalgia dei Bundabash, delle loro hit estive, eh? Quest'estate hanno fatto qualcosa, non mi risulta, l'anno scorso men che meno. Stanno un po' battendo la fiacca sti ragazzi, allora forza, perché qua c'è gente che ha bisogno delle loro hit estive. Le bramiamo, se non ci pensano loro, chi ci pensa? Oh, a parte il fatto che mi sono già dimenticato delle hit di questa, l'unica che mi è rimasta in testa è del tuo paese, della Brancale, non mi ricordo le altre. Quando non quella roba lì, hai capito? Ecco. Allora, svelato l'arcano sui rallentamenti sul lungolago di Lugano, proprio grazie a Ste, che è transitato, quindi è riuscito a farselo tutto, mi ha detto che a un certo punto, passando, ho notato una bella esposizione di auto d'epoca, quindi abbiamo dedotto che i rallentamenti sul lungolago siano dovuti al fatto che la gente rallenti per guardare le auto esposte. Infatti lui dice assolutamente sì, potrebbe essere quello il motivo, anche perché ho rallentato anch'io. Le classiche e famosissime i rallentamenti per curiosi. Ecco, svelato il motivo.

Stavo cercando qualche info legata appunto a questo evento di queste auto d'epoca che sono esposte a Lugano. La prima cosa che mi è venuta in mente è Lugano Classic, però qua cercando mi dice 17 ottobre, quindi non credo sia questo l'evento che si sta svolgendo in questo momento. Magari sono semplicemente auto che si sono trovate lì per un raduno. Infatti lo stesso Ste, il nostro amico che è passato dal Lungolago poco fa, ha detto vabbè, stasera vado a farmi un giro per guardarle meglio perché sono stupende. Questo è vero, le auto d'epoca hanno sempre, sortiscono sempre questo effetto qua, anche se non sei un appassionato di auto. Io non mi ritengo, non mi reputo un appassionato di auto, ne capisco il giusto, però sull'auto d'epoca devo dire che rimango sempre affascinato anch'io. Quando ci si imbatte magari transitando, girando per le strade in quelli che sono dei tratti che percorrono alcune auto d'epoca, perché stanno andando o a un raduno, soprattutto capita nel fine settimana, no? La domenica ci sono magari alcune località che ospitano raduni di auto d'epoca, quindi magari capita che se transiti da quelle parti le vedi passare e l'occhio cade, è inevitabile, i vecchi modelli con queste gommine, le ruotine piccole, queste ruote super sottili che ti chiedi, no, come facessero a circolare anni fa con la neve. Già quando piove, secondo me, slittavano, che era un piacere, no? Poi devono anche essere belle, oltre che complicate da guidare. Non mi è mai capitato di montare in sella a un'auto d'epoca e poterla guidare, sarebbe una bella esperienza. Che viaggio indietro ai primi 2000, Nelly con Kelly Rowland e la loro Dilemma. E poi?

pochi, o più probabilmente nessuno, tra i rapper attivi può vantare la stessa longevità e consistenza di Too Short. Leggenda di Oakland, indiscusso pioniere della costa ovest, con una carriera che inizia a metà anni 80 e concretamente non ha mai incontrato pause. Più di 20 album ufficiali, una lista di collaborazioni infinita e il suo status di leggenda della Bay Area è solidissimo anche dopo essersi a tratti reinventato legandosi al suono di Atlanta. Tra i suoi lavori più completi troviamo Life is Too Short, Cocktails, Getting It e super hit come Blow the Whistle. A unire il tutto è il suo stile di storytelling decisamente esplicito, la voglia di divertirsi e di intrattenere. Un divertimento che dura da più di 40 anni e non sembra voler terminare. Lo scorso anno, Too Short è uscito con il primo capitolo di un'annunciata trilogia che nelle scorse settimane ha visto uscire il secondo capitolo. Il titolo di questo secondo capitolo è Sir Too Short 2, Drink and Smoke, e per certificare la voglia di continuare a divertirsi, l'artista ha scelto di affidare tutte le produzioni a Lil Jon, perfettamente a suo agio in questo tipo di operazioni. E per quanto Lil Jon non figuri nella lista dei miei produttori preferiti, devo dire che per accompagnare Too Short risulta essere la scelta giusta. Il disco è pieno di momenti club spensierati e fa tornare alle atmosfere club di qualche anno fa. Certo, va preso per quello che è, non è un disco rivoluzionario né tantomeno impegnato. Non ci trovate il suono del domani, denunce sociali o disamine su problemi che affliggono la società. Too Short non lo ha fatto per anni e non vede motivi per i quali dovrebbe farlo oggi. Oltre a Lil Jon, questo secondo capitolo è pieno di ospiti. I Forti è un'altra leggenda della Bay Area e, come spesso accade, è presente. Poi Tyga, Ice Cube e Snoop Dogg. Ma come spesso accade quando le collaborazioni sono tante, a conti fatti ce ne sono alcune che potevano tranquillamente essere risparmiate e che non risultano a livello dell'artista principale. Sir Too Short 2 è un lavoro senza pensieri, lavorato con esperienza e professionalità degne di uno tra gli artisti rap più longevi di sempre, in attesa del terzo e ultimo capitolo.

0: Ciao Nico, sai che forse sono in giro con queste app d'epoca? Perché domani e dopodomani a Campione ci sono le auto d'epoca.
1: Esatto.
0: Che in teoria girano tra Campione d'Italia e Lugano.
1: Giusto.
0: Quindi forse l'evento cominciava già oggi.
1: Grazie Tizia, assolutamente questo è il motivo. Tu e anche altri nostri ascoltatori e ascoltatrici ci avete fatto notare che, mi avete fatto notare che potrebbe essere per questo motivo per cui, a causa appunto della gara tra virgolette di auto d'epoca che si terrà tra Campione e Lugano. Ecco il perché, quindi sono a Lugano, gli appassionati possono andare in centro a farsi una visitina. Abbiamo ascoltato i Måneskin, Zitti e Buoni, è stato il loro anno il 2021, prima Sanremo, poi l'Eurovision, insomma grandi risultati per loro. Sono un bel gancio per la prossima notizia di cui vi voglio parlare. Loro sono una band di Roma e tra i piatti tipici della cucina romana figurano ovviamente, a parte la carbonara e altre cause varie, c'è la matriciana. Ne parlo perché mi sono imbattuto su un articolo del New York Times che propone una rivisitazione del piatto. E sappiamo che i nostri amici di oltre confine, quando si vanno a toccare i piatti tipici della loro cucina, soprattutto per quanto riguarda la matriciana e la carbonara, si irrigidiscono un attimo. L'idea è stata lanciata da un food writer, Kevin Pang, che si era avventurato già in un altro suggerimento qualche mese fa, proponendo di mettere la senape nella panzanella, che è un piatto tipico prevalentemente del centro Italia, mi verrebbe da dire toscano, e vabbè, è già lì la prima blasfemia. Però la matriciana è un po' più nazional popolare rispetto alla panzanella, e lui se ne è uscito con questa provocazione che ha fatto imbufalire ovviamente tutti i nostri amici italiani, ovvero al posto del guanciale mettere

Allora, non venite a fare i professori col sottoscritto che mi gira ogni 5 minuti, eh. La matriciana è un piatto di pasta della cucina romana, del Lazio, vogliamo essere precisi, fare i pignoli, nasce a Rieti, nasce da quelle parti lì, ok. Stiamo parlando però comunque di un piatto, se vai a Roma, la trovi, Amatrice, eccetera, eccetera, ovviamente sono quelli. È cucina romana, ok? Basta, non venite qui a farmi conti in tasca, che non ha senso perché il discorso non sta in piedi. Detto ciò, assolutamente sì, ma chiaro che il chorizo va bene. Poi ci scrivono, no? Mi dite, ma sì, l'importante è perché non la chiami amatriciana, chiamala in un altro modo. Va bene, chiaramente la base, alla fine amatriciana è quella, eh. Cioè, bucatini, tendenzialmente quello tipo di pasta, bella salsina al pomodoro, il pecorino romano grattugiato sopra, e il guanciale ovviamente, no? Se però la base rimane quella e sostituisci il guanciale col chorizo, deve piacere il chorizo, perché comunque è un gusto un po' particolare, non piace a tutti, perché soprattutto quello affumicato è ancora un po' più intenso, eccetera eccetera, quindi ci può stare un po' come la differenza che c'è tra la pancetta dolce e la pancetta affumicata. Però devo dire che sento cielo che famina che mi sta venendo. Io faccio commetto sempre questo errore e ho notato che non dipende molto dall'orario, perché chiaro, lo faccio la mattina presto, ci può stare, lo faccio al pomeriggio uguale, lo faccio sul mezzogiorno, ci mancherebbe altro, dovessi farlo la sera, ma è uguale, non cambia l'ora, mi viene sempre fame. Per cui sapete cosa c'è? Prendo questo impegno: la prossima volta che nel menù settimanale ho in previsione di fare una matriciana, sostituirò il guanciale col chorizo affumicato e vi farò sapere il risultato, eh? Ci state?

fino all'ultima schitarrata, fino all'ultima nota di Hell's Bells degli AC/DC. So che vi piacciono, che apprezzate, per cui era giusto che ve la lasciasti godere tutta, compresi i 70 secondi di intro. Allora, il venerdì, lo sapete, è una giornata di uscite musicali, per cui spesso e volentieri capita, durante le varie scalette delle varie fasce, che vi presentiamo dei brani che sono usciti freschi freschi, ancora incelofanati. Adesso è il caso di Ellie Goulding, che i più sicuramente la ricorderanno per Love Me Like You Do, no? Che è stato uno dei brani che faceva parte della colonna sonora dei film delle 50 sfumature. Una canzone, io dico sempre, una canzone stupenda, splendida, per un film veramente... Vabbè, non mi esprimo, non sono critico cinematografico, ma mi ricordo che rimasi malissimo a guardare quel film. Detto ciò, siamo qui a parlare di delle 50 sfumature, ma del nuovo singolo di Ellie Goulding, appunto For Your Entertainment, per il vostro intrattenimento, che è un singolo estratto dal nuovo album che si intitola I Know Too Much. E quindi è arrivato il momento per i fan della voce, soprattutto di Ellie Goulding, che è spettacolare, una delle più belle per quanto mi riguarda del panorama musicale pop, perlomeno britannico. Ed è una bella uscita. Adesso non ho voluto preascoltarla, perché quando ci sono le nuove uscite tendo a voler ascoltarle per la prima volta, per quanto riguarda perlomeno il livello radiofonico, insieme a voi, così possiamo poi dare magari insieme un giudizio generale. Nella fattispecie, For Your Entertainment è un, me lo vendono così, è un brano che dalle recensioni che sono state fatte dell'album è indicato come il pezzo migliore dell'album, per cui a questo punto la curiosità aumenta e ce l'andiamo ad ascoltare. Che dite? Ellie Goulding, For Your Entertainment.

Allora, devo dire che per me è un sì con riserva, nel senso che parte un po' in sordina, poi però cresce, quel crescendo funziona, parte calma anche lei, poi si apre anche dal punto di vista vocale, anche dell'energia vocale che mette nel brano. Adesso capisco il perché. Allora vi ripeto, no, le recensioni che ho trovato dei vari critici musicali che si sono occupati di recensire il nuovo lavoro di Ellie Goulding hanno indicato For Your Entertainment, che abbiamo appena ascoltato, come l'album più forte e il brano migliore dell'album, per cui evviva, brava, si è fatta attendere, ma è tornata in grande stile. Chiudiamo questa prima ora insieme con un po' di musica di casa nostra, chilometro 0 ma 000.

0: Irene Hands, Start Again, a chiudere questa prima ora insieme. Julie, bella carica tu, ho visto.
1: Questa canzone è diventata la mia ossessione.
0: Ma è così, cioè, se fa parte della... Io mi ricordo che prima facevo playlist, perché non sapevo come si facesse a riprodurla all'infinito. Playlist che avevano 30 volte la stessa canzone per poterla ascoltare.
1: Ma vedi che ogni tanto capita.
0: Funziona.
1: Trovi quello che è il tuo. Io ho avuto i miei periodi, questo è il mio periodo.
0: Ecco.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Start Again.
0: Esatto, il tuo periodo Hidden Hands. Sono le 16 in punto, di nuovo un saluto a tutti da Nico.
2: Rete 3.
0: Giulia in studio perché tra poco ci leggerà le ultime notizie. Prima però torniamo ad aggiornarci sulle previsioni del tempo. Ho detto che ormai, vabbè, oggi è andata come è andata, la giornata volge al termine, ma per chi ha in programma di star fuori anche la sera, ecco, sappiate che sarà una splendida serata, anche calda, con le temperature massime che oggi hanno toccato i 31 gradi, adesso si spera che si abbasseranno nel corso della serata e nella notte. Un'occhiata a quello che sarà invece il weekend: sabato soleggiato e molto caldo con massime di 33 gradi, domenica ancora soleggiato e molto caldo con massime intorno ai 32, per cui si preannuncia veramente un weekend de fuego. Così come de fuego è la situazione sulle strade, traffico già molato intenso, è bello lungo il bollettino di Via Swiss, segnala forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione dell'Italia, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Andiamo a dare uno sguardo anche alla situazione ai portali della Galleria del San Gottardo, perché sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Irolo ci sono code di 4 km con ritardi di 40 minuti, di conseguenza l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Ersfeld e Göschenen le code sono di 7 km con i ritardi che arrivano a toccare l'ora e 10 minuti e quindi l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Questo è quanto, adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. I risultati dell'autopsia, resa nota dalla procura, continuano ad escludere l'intervento di terzi. Non è ancora stato appurato se la vittima stesse nuotando o fosse caduta in acqua. Per chiarire tutti i dettagli proseguono sia le valutazioni mediche sia le indagini con la raccolta di testimonianze e la valutazione di altri elementi circostanziali. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha accolto con sollievo la fine del lungo procedimento penale sulla frana del Pizzo Cingalo e, guardando avanti, chiede che si faccia chiarezza sulle competenze legate ai pericoli naturali. Questa mattina tutti gli imputati sono stati assolti dalle accuse di omicidio colposo plurimo per la morte nel 2017 degli 8 escursionisti. La Corte non ha ravvisato alcuna responsabilità.

Chissà se nel 2014 Taylor Swift immaginava che sarebbe arrivata a toccare queste vette all'interno del panorama musicale mondiale. Era Shake It Off. Allora, per capire un po' l'impatto che ha Taylor Swift, ormai l'abbiamo capito, ne abbiamo parlato a più riprese, ogni volta che capita in scaletta magari capita di raccontare qualche aneddoto che la riguarda, per far comprendere anche a chi magari dubita delle sue capacità, e io non è che dubito, però a me per esempio non è un artista che fa impazzire particolarmente, trovo le sue canzoni un po' tutte simili tra di loro, però voilà, mi limito a dire questo, però riconosco il fatto che abbia una portata, un'importanza e un'influenza a livello mondiale, almeno per quanto riguarda la musica, che è incredibile, senza pari, al punto che in Brasile addirittura da oggi, dalla prossima settimana, sarà in vigore la legge Taylor Swift che riguarda i concerti. In che cosa consiste? Purtroppo deriva da un tragico episodio che si è verificato proprio durante un suo concerto a Rio de Janeiro, in Brasile, che ha visto una giovane ragazza di 23 anni, Ana Clara Machado, purtroppo perdere la vita. Da qui il Brasile è stato scottato, no, da questo evento, e ha preso in considerazione di prendere dei provvedimenti importanti. Che cosa consistono? Allora, sono nuove regole che prevedono l'obbligatorietà per chi organizza concerti di garantire acqua fresca, potabile, gratuita per tutti i partecipanti ai concerti. Questo perché, per evitare che si verifichi un'altra tragedia come quella che vi dicevo prima, che vi raccontavo prima, che ha coinvolto, visto protagonista questa giovanissima ragazza di 23 anni. La nuova normativa è stata firmata dal presidente in persona, da Lula da Silva, è stata ribattezzata Taylor Swift, legge Taylor Swift, proprio perché appunto questo tragico episodio avvenne il 17 novembre del 2023 in occasione di un suo concerto al Nilton Santos Stadium di Rio de Janeiro. La città in quel periodo era investita da un'eccezionale ondata di calore, ma proprio grave, e la ragazza si sentì male. Durante lo show venne soccorsa, però purtroppo non riuscirono a salvarla. Gli accertamenti poi che ne seguirono, medico-legali, stabilirono che l'arresto cardiaco che ha provocato purtroppo la scomparsa di questa ragazza fu provocato proprio dalla troppa esposizione al grande caldo e la mancanza di poter bere acqua fresca. A questo proposito si sono attivati e hanno deciso di introdurre questa legge, che trovo perfetta. Perfetta, acqua fresca, potabile, gratuita ai concerti in tutto il Brasile. È ufficiale. Ottima soluzione. Oh, facciamo un salto agli anni, fine degli anni 90 e del 99. Giovanotti e il suo Raggio di Sole. Io ne ho avuti abbastanza, di raggi di sole. Gradirei una bella nuvola di pioggia, se fosse possibile, Lorenzo. Grazie.

0: Sky con la loro Animal.
1: Bella però, si fa ascoltare veramente bene, devo dire. Le 16:19 di questo venerdì 4 settembre. Siete in compagnia di Nico ancora per un 40 minuti scarso prima di lasciarci e cedere il passo al weekend. Allora ragazzi, torno a farmi ancora serio, perché già nella notizia di prima di Taylor Swift e della legge abbiamo toccato comunque dei toni seri. Rimango in questo mood perché leggo che la Commissione Teologica Internazionale ha deciso di intervenire sulla questione ambientale e lo ha fatto proprio introducendo, udite udite, un nuovo peccato. Quindi traduco, la Chiesa ha introdotto un nuovo peccato. Ebbene sì, allora, che la Terra non stia benissimo lo sappiamo, è l'ordine del giorno, ce ne accorgiamo, i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti, quindi anche la Chiesa ha deciso di intervenire. Questo discorso era già stato portato avanti già da Papa Francesco, che aveva parlato anche lui di una sorta di peccato ecologico, così lo aveva definito, e anche da Giovanni Paolo II prima di lui. Poi di recente però Papa Leone ha insistito molto sulla questione, quindi così insieme alla Commissione Teologica Internazionale ha preso posizione pubblicando un lungo documento che non sto qui a leggervi perché è veramente molto lungo, però che porta il titolo Prendersi cura della nostra casa comune, e si intende ovviamente il pianeta Terra. In questo comunicato poi si spiega l'importanza della questione e la volontà di introdurre un nuovo peccato, che è definito peccato contro il creato e il creatore per azioni contro l'ambiente. Quindi il tema, secondo quanto appunto riportato in questo comunicato, non sarebbe infatti una questione slegata dalla fede cristiana, anche e soprattutto perché danneggiare la natura significa danneggiare gli altri esseri umani. Quindi il discorso è quello, non fare agli altri quello che non vuoi che venga fatto a te, quindi non fare alla terra nulla che non vuoi che venga fatto a te, perché la danneggi, no? Si può, in maniera un po' blasfema e eretica quasi, lo traduco così, lo interpreto così. Nel nuovo documento infatti la Commissione riprende questa riflessione e mette in evidenza le varie conseguenze della crisi ambientale, che provoca ormai, purtroppo lo sappiamo, ogni anno tanti morti. Introdurre un nuovo peccato contro il creatore e il creato sembrava quindi doveroso. Queste le parole del Consiglio della Commissione Teologica Internazionale. Speriamo che possa aiutare in qualche modo, almeno a far aumentare i sensi di colpa, ad impedire che la gente continui a fare quello che sta facendo. Speriamo. Hey,

ma quale mani devono volare verso il cielo blu infinito? Quanto mi piace questa canzone di Charlie XCX e Billie Eilish, Guess. I più attenti si ricorderanno sicuramente una versione pirata che vi feci ascoltare nella passata stagione di Parzialmente Scremato. Già questa è bella tamarra, è bella spinta, bella aggressiva. Figuriamoci la versione che vi ho fatto ascoltare io. Chissà se ve la ricordate. Cambiamo decisamente genere e cambiamo decisamente ritmo, come dicono i nostri amici ispanici. Il Tiro Mancino con Due Destini era il 2001.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, suo singolo di quest'estate ovviamente. Allora, ci sono notizie, articoli che quando leggo il titolo penso vabbè, sarà sicuramente una cosa fake, quando però poi ritrovo le cose riportate su più portali online e poi vado a cercare anch'io di mia sponte e vedere se quello che dicono è vero e trovo conferma, rimango sbigottito. È questo il caso. Ho trovato questa notizia che riguarda la Casa Bianca, che ha deciso di entrare nel mercato dei videogiochi lanciando una serie di videogiochi a tema MAGA, che era lo slogan, lo slogan di Trump, che vabbè ormai ahimè abbiamo imparato a conoscere bene, no? Make America Great Again. Non stiamo qui a esprimerci sulle sue scelte politiche, anche se vabbè non è che devo dire chissà che cosa, però ci addentriamo e ci soffermiamo su questa decisione, discutibile o meno, anzi del tutto discutibile, di lanciarsi nel mondo dei videogiochi creandone in stile arcade. Che tipo di videogiochi, vi starete chiedendo voi? Eh beh, se sono in stile MAGA parliamo di videogiochi. Allora, uno è in stile Snake, vi ricordate? Quelli della mia generazione, quindi quelli che hanno, vanno per i 40, se lo ricordano, il giochino che c'era sui telefonini Nokia, dove c'era il serpentello che doveva mangiare, fagocitare una pallina, e questa pallina poi ingrandiva, allungava il serpente. Ecco, è la stessa versione, ma invece del serpente c'è lo zar USA, che sarebbe Donald Trump, che insegue le persone che cercano di varcare il confine Messico-USA in maniera illegale, quindi questo zarino li fagocita e poi si allunga e diventa sempre più lungo. È stile Snake. E già qua, primi dubbi. Poi questo si chiama Rio Run, è appunto la versione adattata del classico Snake. Poi ce n'è un altro, si chiama Build the Wall, e anche qua potete immaginare di che cosa si tratti. Bisogna cercare di, è stile Tetris, però bisogna cercare di unire i mattoncini che cadono per costruire il muro che appunto faccio da confine sempre tra Messico e Stati Uniti, e quindi proteggere il confine dalle persone che cercano di varcarlo in maniera illegale. Poi c'è Supply Line, è una sorta di videogioco dove c'è del cibo che scorre su una catena di montaggio e bisogna scartare i prodotti che non soddisfano gli standard di Make America Healthy Again. Quindi selezionare solo il cibo salutare. E poi c'è Flappy Bill, che è quest'aquila che trasporta una banconota sopra il National Mall in... E poi si trasforma nella versione successiva, che è Trump Savings Tycoon, dove l'obiettivo è raccogliere denaro per riempire e rimpinguare i conti in banca di Trump e dei suoi familiari. Vi ho incuriosito? Volete provare a giocare? Aiuto!
1: I walk on water, but I know.

0: Machine Gun Kelly in Times of My Life, in quella che potremmo definire quasi un lentazzo, una piccola ballad, no? Però carina. Dai, a quest'ora, secondo me, alle 16:40 ha il suo perché. Si sta un po' rallentando anche a livello di produttività lavorativa. Vuoi perché ci avviciniamo alla fine della giornata, vuoi perché è venerdì. Quindi inevitabilmente le energie in questo momento vengono un po' a calare. Ed è qui che subentriamo noi, che vi teniamo compagnia. Proviamo a tenervi compagnia con la musica, con le nostre boiate che vi raccontiamo, ma soprattutto con la musica. Questo tutti i fenomeni col tuo nome, sapete che a me...
1: Senza...
0: piace assai.

Allora, cioè, mi ricorda qualcuno, è da un po' che ci penso, non riesco ancora a capire chi, però in un a certi momenti mi ricorda anche Francesco Tricarico. Ve lo ricordate Tricarico? Quello di Io sono Francesco, buongiorno, buongiorno. Non lo so, mi ricorda lui in qualche modo. Allora, altra scemata così che ho trovato sul web con cui intrattenerci in questi ultimi 15 minuti di questo venerdì riguarda un attore, Andrew Garfield, che i più magari ricorderanno perché uno degli ultimi Spider-Man, penso che sia stato lui dopo Tobey Maguire a interpretare Spider-Man, e poi siamo arrivati al giorno d'oggi che è Tom Holland. Ho letto una sua intervista in cui anche lui ha confessato, così come tante altre persone dello spettacolo, ma come anche noi comuni mortali, tra virgolette, di essere estremamente dipendente dall'utilizzo dei social, soprattutto dal doom scrolling di Instagram, perché vabbè, è della mia età, lui va per i 40, è nei late 30s, credo che sia, non so se ha già fatto 40 anni Garfield, adesso vorrei fare una gaffa, non credo. Però lui, ecco, quando si viene immerso, risucchiato dal doom scrolling su Instagram, fa fatica ad uscirne. E ha detto che per evitare di mettere, sai, like a cose che possono essere un po' equivoche, commentare roba, ha un account fake. E qui i grandi VIP di Hollywood capisco che lo debbano fare per evitare poi di essere, no, tacciati di chissà che cosa. Allora, sono capitato in questa sua intervista dove lui dice: ho un account fake su Instagram perché mi piace guardare cose strane. Al che io, incuriosito, mi sono interrogato: definisci cose strane, caro il mio Andrea? Perché mi sono incuriosito, chissà che cosa guarda. E lui poi va avanti con la sua discussione e dice: sono appassionato di ceramiche e artigianato giapponese. E lì un po' mi aspettavo qualcosa di un po' più eccitante, qualcosa di un po' più emozionante, qualcosa di un po' più trasgressivo. Cioè, ti serve l'account fake per guardare le ceramiche e l'artigianato giapponese? Ah, Andrew, metti un po' al gomito così, va? Secondo me ci saranno altre cose che guarda un po' più strane dell'artigianato giapponese, penso io. If love was a word, I don't understand. Simple as sound.

già matta fix Marlon Rudette con la sua New Age. Allora, non mi fate venire i dubbi che già io la mia memoria latita molto spesso, anzi quasi sempre. Mi ero interrogato, avevo dei dubbi, no, sull'effettiva età di Andrew Garfield, e Luca mi scrive, mi dice: guarda che ne ha appena fatti 30 di anni. Faccio: ma no, ma dai, non è possibile, portati malissimo. No, evidentemente Luca pensava, siccome ho nominato anche Tom Holland, secondo me pensava che io avessi dei dubbi sull'età di Tom Holland. Lui sì, ne ha fatti da poco 30, ma Tom Holland sembra un bambino, cioè gliene dai 18, 19 di anni tranquillamente. Andrew Garfield invece devo dire che i suoi 43 anni, no, ma dimostra anche meno, non dimostra 43 anni Andrew Garfield, li porta bene, li porta discretamente bene. No Luca, non ti preoccupare, ti devi scusare, no, ho parlato anche di Tom Holland in riferimento al fatto che è l'ultimo Spider-Man, ma la notizia poi era principalmente legata ad Andrew Garfield ed era lui, era su di lui che avevo dei dubbi sull'età. Grazie comunque, ti dimostri sul pezzo, sulla conversazione. No, abbiamo svelato l'arcano, per cui ecco, Andrew Garfield, mi raccontavo di lui perché ha rilasciato questa intervista, ho visto questa intervista su Variety TV, dove appunto diceva, ha confessato di avere un account Instagram falso. Un'altra che aveva detto una cosa del genere era Jennifer Lawrence, lei ha un account TikTok falso, fasullo, con un altro nome, che utilizza perché si diverte a litigare con le persone. E questo io lo capisco, perché io, lo sapete, sono un estremamente litigioso, mi piace moltissimo litigare per telefono, se devo chiamare qualcuno per un disservizio o delle robe che non mi sono andate bene, tendo ad essere, mi accendo molto facilmente e amo litigare al telefono, ovviamente per motivi seri, non per quisquilie, perché so che chi è dall'altra parte spesso e volentieri non può farci nulla, che si sorbisce in molte occasioni, in molte circostanze, gli insulti e chi più ne ha più ne metta dall'altro capo del telefono, quando voi in realtà non potete fare niente. Chi ha lavorato per un call center immagino sappia perfettamente di cosa sto parlando. Però in alcuni casi, a me è capitato in realtà solo una volta, adesso sto facendo il fenomeno, ma solamente una volta, ma avevo ragione io.

Molto bene, settimana giunta al termine, giornata insieme giunta al termine, non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento settimana prossima, perché ci sentiremo lunedì con la Simo imparzialmente scremato, dalle 7 arriverò un po' dopo io. Adesso ovviamente arrivano loro, arrivano i cialtroni, per cui da Nico un saluto, buon weekend e a presto. Ciao!

0: gna gna. Dovendo contestualizzare una canzone del genere con il titolo Touch My Body, cosa puoi dire?
1: È una canzone da serata.
0: Sì, Touch My Body, ragazzi.
1: Romantica. Tocca. Sono due che si vogliono. Tocca. Sì. Sono due all'inizio della loro relazione. O sono due.
0: Ricordi Tom Hooker nel Sanremo degli anni 70, adesso non mi ricordo se 78-79, si presentò con Toccami.
1: Lo spiega Sanremi impensabili.
2: Radio televisione svizzera.
0: Tom Hooker, che era la voce di Dan Harrow. Vuoi dire qualcosa?
1: Perché Dan Harrow non cantava.
0: No, faceva bla bla bla, faceva finta. Sì,
1: il però
0: bondino.
1: Prendeva il meglio,
0: sì.
1: E non cantava, ballava e chi
0: sì, ma Tom Hooker secondo me non gli interessava, lo dico.

0: con velature ad alta quota. A nord in parte soleggiato, a tratti qualche rovescio, temperature a sud comprese fra i 18 e i 32 denaro, a nord 17 e 25 denaro.
1: C'è un Tomu che era in autostrada.
0: Lo sapevo.
1: E che crea, capito, dei blocchi qui e là sull'autostrada, soprattutto sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. E poi sulla A24 da Stabia a Mendrisio, sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone in entrambe le direzioni, e sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Teresa su più tratti verso l'Italia. Occhio perché sulla 2, sempre sulla 2, in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di 4 km con tempi d'attesa di 40 minuti per accedere al tunnel del San Gottardo.
2: 3 News.
3: Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, chiede a questo punto chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. E in Ticino poi sono riprese le ricerche della 36enne scomparsa durante una nuotata sabato 29 agosto nel Ceresio di fronte a Brusino. La polizia, la quale negli scorsi giorni ha nuovamente scandagliato i fondali fino a Morcote in attesa degli specialisti di Ginevra. Infine dall'estero, l'Ucraina ha definito una grave provocazione da parte della Russia l'attacco sferrato contro la sede dei servizi di intelligence a Kiev. Il capo della diplomazia accusa Mosca di sabotare i nuovi negoziati con l'arrivo previsto domenica degli inviati di Trump.

0: Robert Palmer, era il 1986, la canzone si chiama Addicted to Love. Vuoi dire qualcosa tu che sei sei stato conduttore di We Are the Champions e ancora ti è rimasto un po' quel feedback?
1: Mi è rimasto l'insieme di insulti che sono arrivati.
0: Sì, perché ti insultavano.
1: Mi dicevano ma smetti, ma cosa stai dicendo?
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Grazie.
0: Non è vero niente.
1: È oggi venerdì,
0: sì. The best champions in the world.
3: C'è più bello.
0: Siamo pronti anche questa sera per accompagnarvi verso casa o accompagnarvi ovunque voi stiate andando con la vostra automobilina, perché siamo belli, pimpanti, e così va avanti la storia.
2: Il club dei cialtroni.
1: Le cialtrone, quale cialtrone, quale. È un periodo che lui, no? Ve la devo spiegare. Si lancia in delle cose strane, lunghe.
0: No, ma poi tu mi guardi e mi inibisci completamente. No? Quindi non riesco a fare il presentatore.
1: Ieri uguale, ha salutato facendo promesse per oggi, sì, era fantastico.
0: Ho mandato 3 volte la sigla perché non mi piaceva, poi a un certo punto.
1: Avrebbe risentito un momento vero.
0: Sì, magari lo vado a recuperare.
1: Se lo vai a recuperare mi butto per terra da ridere perché è stato fantastico.
0: Posso dirvi una cosa?
1: Occhio.
0: Posso dirvi una cosa? Certo. Lo volete un buono da 50 franchi? Lo volete?
1: E allora se lo volete,
0: stasera è grande babumba. No, non è che uno deve comprarsi.
1: Lo
0: dobbiamo regalare.
1: Lo so.
0: Attenzione, Herbert Schoff indossa un tutore per l'epicondilite.
1: Sì.
0: Che brutto.
1: E per capire dove dovevo andare a schiacciare.
0: Sul braccio sinistro, che è inusuale, se vuoi.
1: Perché il tennista. Il tennista è destro?
0: Sì, dipende se hai mancino e sinistro.
1: Perché però il tennista tenna con la destra?
0: Sì, se tenna anche di rovescio a due mani.
1: Tu sei un esperto.
0: Sì, dimmi.
1: Ai tennisti viene al braccio destro l'epicondilite?
0: A destro, sì, a solitamente. Destra. Sì, ma quello è un errore di tensione delle corde.
1: E tu,
0: o
1: da
0: di
1: tennista,
0: della
1: l'hai avuta?
0: Brutto, non riuscivo a prendere la bottiglia d'acqua in mano.
1: Idem, mi casca il telefono.
0: Ma tu non giochi a tennis.
1: Ma io il telefono la sera... Dai,

0: Maestro,
1: che
0: bella canzone abbiamo dedicato a quel portale, ma non è vero, no.
2: Io lo uso, funziona quella cosa.
0: Giro
2: tutta l'Italia.
0: Gratis.
2: Per forza. Allora, attenzione, Anna sorpresina, così dice chi c'è uscito. Fulvio Grattachiappe, sempre con le mani dietro.
0: La classica, c'è anche un
2: di chi non mi fa ridere, forza, che devo dire l'altro. C'è anche uno con... dai. Gianluigi Porcata, prova la sua matriciana e mi dici. Sabrina Caserta, la cugina meno famosa di Sabrina Salerno.

0: il conduttore di Un'ora per voi, dovresti dire qualcosa di Fulminacci. Cosa
1: Fulminacci
0: sta facendo?
1: Fulminacci è bravo, sì, e reduce da una tournée bellissima, sì, dove è diventato famoso per il look demodé e per i balletti.
0: Beh, il look demodé cosa comporta?
1: Giacca, cravatta, pantaloni marron, stile
0: marron.
1: Volevo dirlo apposta, perché
0: marron.
1: Pantaloni marron, stile impiegato anni 70, e fa i balletti. Zicche, zacche, zicche, zacche, zicche, zacche, zicche, zacche, zicche, zacche, zicche, zacche. Zicchezza che l'altro, è il momento di rilassarvi fuori l'aria da tutte e due le narici in maniera decisa. Molto bene, molto bene. Massaggiate con le due mani le guance. Piano piano le guance, tutte e due. Fissate il cielo, guardate il sole per 2 secondi puliti. Bravi. Immagazzinate l'energia. L'energia che avete dentro, e spingetela verso lo stomaco, piano piano. Se siete dell'Ariete, domani la vostra giornata sarà questa. Cancro. Così. Se avete in preventivo un appuntamento, rilassatevi, l'esito andrà in questo modo. E ora spingete delicatamente la parte bassa dell'addome per canalizzare tutta la tensione della settimana. Che suono aveva la vostra vacanza che avete condotto con lui? Con lei invece, che suono aveva? Guardatevi in fronte. Chi c'è in fronte a voi? Guardate di lato. Chi c'è di lato? No! Attenzione, la serenità del vostro corpo dipende dall'espulsione della tossina. Via la tossina. Via ogni tossina che dà fastidio al cervello. Premete il dietro della testa. Ed ora, tutti in coro, ripetete il mantra di questa sera. Lasciate andare il liquido che esce. Lasciatelo andare. Ripetete tapatà rapidamente. Tapatà rapidamente. Tapatà. Tapatà rapidamente. Rapidamente. Tapatà. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Tapatà. Grazie.

0: questo non è una reference, un riferimento a una canzone di MC Hammer, te lo ricordi?
1: Sì. Zan.
0: Posso fare un saluto? Volevo
1: certo.
0: salutare il nostro amico Cesario di Winterthur che oggi ci dice questo. Senti,
1: sentiamolo,
0: che
1: sentiamolo, sentiamolo.
2: Saluti a tutti ragazzi, qua sto io.
0: Ha vinto.
1: Bene, grazie, grazie per avercelo detto, grazie.
0: Grazie
1: e saluti
0: Cesario.
1: A tutti quelli che hanno fatto il grande Babumba, che si sentono meglio.
0: Sì, sì.
1: Hanno scritto
0: si
1: tutti.
0: Sono liberati.
1: Si sono liberati, sono liberati. È bello, molto bello.
0: Weekend, nel weekend uno si deve liberare.
1: Si deve liberare, ragazzi, sì. Liberatevi, sì, liberatevi. Giusto. Allora, attenzione, volevo parlare di due cose. La prima cosa, volevo andare un attimo al Festival del Cinema di Venezia. Hai visto immagini meravigliose, la laguna, tutti.
0: Ho visto niente.
1: Allora,
0: c'era, ho visto solo forse la fotografia di Susan Sarandon.
1: Susan Sarandon.
0: L'ho visto Susan Sarandon.
1: Susan Sarandon, bravissima la Sarandon,
0: La Sarandon.
1: Brava. Sì. E allora qui c'è una diceria, un dei rumor per le varie coppie.
0: Ah, che dici sì. Di attori?
1: Attori, le più attese. Allora, Javier Bardem e Penelope Cruz.
0: Bardem con la M, non è Bardem.
1: È Bardem.
0: Dovrebbe essere Bardem.
1: Aia.
0: Javier Bardem con Penelope Cruz. Cruz,
1: dai,
0: perché la Z va pronunciata con la lingua mezza
1: e con la M.
0: E te l'ho detto.
1: Io una vita Bardem. Che dico Bardem.
0: No, Bardem.
1: Javier
0: Bardem
1: e Penelope
0: Cruz.
1: Ok. Cruz. Molto apprezzati, li ho visti, molto belli, assolutamente molto belli. Poi attenzione, sì. Acclamati tantissimo i due, i Clooney e la
0: George Clooney
1: e la gerenda lì, No, adesso te lo dico, aspetta, ce l'ho. Intanto ti dico l'altra.
0: Sì.
1: Allora, Kendall Jenner in armadio. No, ma perché mi sfuggi? No, aspetta.
0: Dai, cioè,
1: eccolo,
0: organizzati un po' meglio.
1: George Clooney,
0: sì.
1: E Amal Clooney.
0: Amal
1: Clooney.
0: Sì.
1: Alessandro.
0: Tutti che tirano frecciatine al presidente degli Stati Uniti.
1: Tutti.
0: Tutti statunitensi che quando possono dire loro fuori dagli Stati Uniti lo dicono.
1: Buttano lì.
0: Zic, sì.
1: Alessandro Borghi e Irene Forti.
0: Alessandro Borghi chi è?
1: È un attore. Siamo due.
0: Scusa.
1: Siamo due vecchi al bar.
0: Vabbè.
1: Stella Maxwell e Anima.
0: Chi è Stella Maxwell?
1: Ma veramente, ma chi sono questi?
0: Faceva gli sci.
1: Carlo Sainz e Rebecca
0: Donaldson. Gli della Maxwell. Degli anni 80,
1: no, non possiamo fare
0: della Maxwell.
1: Notizia,
0: poi che?
1: Poi c'è Carlo Sainz e Rebecca Donaldson.
0: È un pilota Sainz?
1: E non lo so. Sì, è il pilota.
0: Ah, meno male.
1: È il pilota.
0: Ok.
1: Come hai fatto ad arrivarci?
0: È per deduzione. Ce ne altri?
1: Allora, aspetta, ridiciamo bene sta cosa.
0: Certo.
1: A Venezia, al di là del cinema, sfilano delle coppie che sono alla ribalta della cronaca.
0: Sì, famosissimi, Javier soprattutto
1: Bardem,
0: per noi. Bardem con
1: Bardem,
0: la M. Niente, ormai sei una volta che vai sull'errore, lo fai sempre.
1: Sono di...

0: ci ha chiamato Alessandro Bertoglio, era contentissimo.
1: Arrabbiato,
0: per il nostro
1: conto. Hai ragione, lui lo salutiamo. E al... Io ho un po' di invidia. Pensa io e te che scena se avessimo sfilato.
0: Sì.
1: Noi due.
0: No, pensavo da corrispondenti.
1: No, noi due. come ospiti, cioè dire, c'è sì. Il Sonic che lo ho sotto braccio, vestiti bene, sai che sì. Bello.
0: Non lo so.
1: No, ma anche questi non fa niente, un sacco di modelle vanno lì a fare le foto.
0: Carlo Sainz cosa c'entra, ma appunto, sì. Col mondo del cinema.
1: È quello che abbiamo commentato prima, ma Max.
2: Ha fatto un documentario.
1: Ma sì, ho capito, è quell'altro Stella Maxwell.
0: Chi è Stella Maxwell? Quello delle racchette Maxwell. Sai le Maxwell di
1: supermodella.
0: Ha voglia di epicondilite con le Maxwell di legno.
1: Sì, però sono belli e vedo le foto, tutti vestiti bene, si commenta il vestito.
0: Noi non potremmo andare.
1: No, io non potrei spendere. Io allora sono a Venezia, considera che per andare, non lo so, sì. Dal Canal Grande a dove sono, spendono, sai, si pagano le barche. Io dovrei andare a nuoto lì. Io non pagherei gondole, robe,
0: sì,
1: no?
0: Sì, vai con lo pneumatico gonfio.
1: Sì,
0: no, con la camera d'aria.
1: Due canotti.
0: No, con la camera d'aria, quella nera.
1: Senti, qui c'è una roba molto seria invece. Sì. Torniamo in Svizzera un attimo.
0: Dai.
1: Da Zurigo arriva un allarme serio. La Svizzera non ha più patate.
0: No. Ieri sentivo parlare di Swiss Patat, che è un
1: disastro.
0: Nome che, insomma,
1: la Svizzera non ha più patate, ragazzi, perché il caldo di quest'estate.
0: Perché non ha fatto Swiss Pomme de Terre?
1: Ci voleva. L'ondata di caldo di quest'estate ha peggiorato. Niente, ragazzi, non ci sono patate.
0: No.
1: Ma guarda che incredibile.
0: C'è
1: penuria di patate in assoluto. Il raccolto è bassissimo.
0: Però è da qualche anno che c'è penuria di patate.
1: No, e adesso quest'anno
0: c'è il picco.
1: Sì,
0: c'è il picco.
1: E l'irrigazione non ha funzionato, no. Troppo caldo, eppure pensa che io il Ciringuito mi sembrava invece che fosse

0: Zappigugal dubidi-du.
1: Sgappiguda dubidi-du.
0: Segno io.
1: Segnala perché mi piace.
0: Du wal dubidi dubidi-du.
1: Va fatto con la di baladale,
0: sì,
1: però.
0: Dubidi-du. Di baladale. Di baladale.
1: Di baladale.
0: Signore. Allora, attenzione, torniamo a un classico della rubrica del Club dei Cialtroni di venerdì è perfetta. Si chiama Quando è quel dettaglio che ti frega, maestro.
2: Pensavi di essere stato furbo, che andasse come volevi te, e invece quel dannato dettaglio ti ha messo inesorabilmente.
0: No, dai, no, no. Ho capito adesso, no, no, l'hai cambiata stavolta, dai.

0: Ah, perché adesso ci sono gli aspirapolveri, certo, con la telecamera.
1: Perché l'aspirapolvere ha una telecamerina, gira, va sotto il letto.
0: È il robottino.
1: Il robottino, aspirapolvere, okay. Sai quello.
0: Sì, il robottino che gira per gli affari suoi.
1: Che gira, fa gli affari suoi.
0: Cioè lui ha visto il filmato.
1: Lui ha visto il filmato di lei con un altro. Allora cosa ha fatto? È andato lì e ha detto, ah, va tu, va la base, mi dico, va, ed è successo un casino.
0: Vedi, va, è importante, sono parole forti.
1: La moglie si è arrabbiata e lo ha denunciato per violazione della privacy.
0: Sì, certo, la moglie, la professoressa.
1: Sì, e adesso il carcere lo rischia lui. Ma perché? Sì, è una storia vera. Rischia lui in carcere.
0: Questa è la legge del Taiwan.
1: Tra l'altro rischia poco, 5 mesi di prigione.
0: Vabbè, cosa vuoi che sia?
1: Va bene.
0: Cornuto e mazziato, c'è il testo.
1: Sì, cioè lei è andata. Sai qual è la reazione? Tu dici, oh, guarda che ho visto le immagini, ti ho beccato. Lei ci ha pensato un po'. Sai come fanno le donne?
2: Adesso chiamo il mio avvocato.
1: Ah sì? Mi hai spiato te?

0: Luca!
1: Luca adesso non è un gatto, non è un cane. Abbiamo un animale.
0: Dua.
1: Sono confuso.
0: La gatta Dua
1: che l'abbiamo lasciata adesso perché si era abituata. L'hanno adottata.
0: Sì, Dua è rimasta là.
1: Alla vecchia sede.
0: È rimasta là.
1: Dobbiamo giocare al grande Babumba. In palio c'è un buono da 50 franchi che è tanta roba per quanto ci riguarda, visto le nostre tasche bucate.
0: Sì. È tantissimo, si può vincere con un vocale.
1: Sì.
0: Allo 076
1: no
0: 079 876
1: 873
0: no, 079 873 8073.
1: Perché ti confondi? Scusa. Allora.

0: 079
1: un vocale
0: ecco, un vocale
1: dovete, vocale signora,
0: dovete diventare quello che il grande Babumba suggerirà con un vocale, signora. Allora dovete mandare il vocale, io vi dirò in che cosa trasformarvi. Ora voi siete la sella del cavallo di Miguel Bosé.

0: era finito la fantasia nella scrittura, sì, del testo. E via. Va bene, salutiamo Piero Peluche dei Litfiba.
1: Vi dovevate...
0: Peluche si chiama, no?
1: Sì, Peluche, Peluche, Peluche. Vi dovevate trasformare nella sella del cavallo di Miguel Bosé.
0: Questo per il grande Babumba, che ricordiamo mette in palio 50 franchi in buoni acquisto.
1: Sentiamo, vai, sentiamo, non sta bene di stomaco mentre
0: no.
1: È sulla casa.
0: Eh beh, sai, magari andare al trotto non tutti
1: reggono. No, non regge, non regge.
0: Facciamo un applauso. Beh,
1: andiamo
0: un
1: avanti.
0: Applauso. Questa ipotesi. Bello. Potenzialmente
1: c'è
0: potrebbe
1: della bravura,
0: essere.
1: Sì, c'è sì, della bravura, vero, vero, attenzione. Vediamo.
0: Vabbè,
1: in amore.
0: Un cavallo che fa le fusa.
1: In amore addirittura.
0: No, che poi c'era lo zoccolo che grattava sull'asfalto.
1: Grattava.
0: Siete una
1: bravo. Bravo.
2: Ma
1: giù.
2: Ma
1: no, no.
0: Il cavallo con raffreddore.
1: Sentiamone un altro.
0: Vai. Ma chi vince, scusa?
1: Beh, chi vince?
0: Andiamo avanti, vediamo un po', dai.
1: Andiamo avanti.
0: Io vorrei riascoltare quello di prima che mi ha fatto molto ridere. Forse
1: tu,
0: il secondo me.
1: Tu vuoi risentire questo?
0: Sì, vai.
1: Vediamo, capiamo. Questo è bellissimo. Guarda che questo è bellissimo. Sì,
0: non so cosa sia.
1: Questo però è meraviglioso.
0: E abbiamo una vincitrice.
1: Cristina!
0: Cristina!

0: Camrad era Love Sober. Dobbiamo fare della cultura.
1: Ma della grande cultura questa volta, è per smettere, interrompere la catena delle illazioni delle cantate. Vi notifico che oggi, il 4 di settembre del 1907, scompariva Grieg. Chi è Grieg? Grieg è l'autore, per esempio, del Mattino di Grieg.
0: Ah, quello che fa

0: Ho un'idea.
1: No, è difficile, è classica.
0: Proprio per quello.
1: C'è fuori il picchetto di Rete 2. No.
0: C'è il nuovo direttore musicale che sarà contentissimo di questa interpretazione.
1: Sì,
0: che salutiamo.
1: Come bucate, sì.
0: Esatto, direttore... dai. Ci presentiamo subito. Con
1: dai,
0: il cantato
1: il mattino
0: sul
1: di
0: mattino,
1: Grieg.
0: Sì, di Grieg, per meteo e viabilità.

0: nell'87 era un uomo stupendo, bellissimo, Robbie Neville.
1: Si chiama così questo
0: cantante. Tra l'altro il singolo arrivò numero uno in Svizzera proprio in quell'anno, vogliamo ricordarlo. C'est la vie, la sua canzone, lui è famoso anche per l'altra canzone che faceva.
1: Skin one low, Marana, skin man ropala, one of canarile.
0: Ecco perché non se la ricorda nessuno, eh.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Pure era bella, eh?
0: Successore.
3: Sono le 18:02.
0: Perché l'hai detto così?
3: Che sono Amanda.
0: Ciao Amanda. Allora, 18:02, siamo pronti per reinterpretare.
3: Come la stavo pensando.
0: Allora, è un tre quarti, un sei ottavi.
3: Ma come lo faccio?
0: Ti do il un, due, tre, tu parti. Fa firulule. Vuoi sentire come fa? Vuoi sentire la tonalità?
3: Fammela sentire.
0: Aspetta, poi la rimandiamo,
3: Sì, allora,
0: senti. Pi, questa è la nota pi, pi.
3: Sì, ti sei scordato il pianoforte.
0: No, sono
3: le tonalità.
0: Gli accordi sono come sono accordati gli strumenti della classica, che magari sono a 4:32.
3: Lo spiega strumenti classica.
0: Sei pronto?
3: Ma
0: 1 2 3 1 2 3.

Va bene, come potete vedere, siamo rovinati. Be proud of what you are.

0: L'ennesimo esempio della passione per la dance da parte di Mick Jagger dei Rolling Stones. Perché? Perché lui è grande frequentatore di discoteche già negli anni 70.
1: Ballava ancora?
0: Frequentava lo studio 54, ai tempi non sospetti, devo dire, no?
1: Anche lei? Ma secondo te anche lei?
0: Ma io stavo spiegando una cosa anche.
1: Mi sa che anche lei. Pina? Lei andava allo studio 54?
2: Certo, era amica di
1: Tony Manero?
2: Di Tony Manero.
1: Ma che Tony?
2: Ma che Tony Manero? Ma che cosa Tony stai Manero dicendo? No,
1: lei
2: no,
1: mi
2: no
1: fa dire delle cose.
2: E tu che dici delle cose?
1: Lei andava allo studio 54 di dove?
2: A New York.
1: È a New York? Ah no, pensavo dicesse quello di Losanna. Vabbè.
2: A Losanna c'era solo il 55.
1: Sì, certo, sì.
2: È arrivato dopo,
1: certo,
2: l'abbiamo... 50... ma è durato poco perché c'era una bisga.
1: C'era, l'avete chiuso?
2: Sì, c'era una bisga clandestina, ce l'hanno fatto chiudere. Peccato, perché si facevano i migliori soldi.
1: Per forza.
2: E manca soldi. Vabbè, come state? Tutto bene?
1: Tutto bene, siamo tutto sotto bene. L'ondata di caldo pseudo-autunnale.
2: Ma non è che caldo, qui si faceva proprio caldo, fa...
1: Parli italiano,
2: no,
1: per cortesia.
2: Parla losannese. A Losanna quando fa caldo fa qui fece cavada.
1: Fece cavada.
2: Fece cavada.
1: Fece cavada.
2: Fece cavada. Ma imparatelo bene, eh?
1: Lo impariamo bene. Intanto io potevo dare una notizia, volevo parlare dello zaino rubato all'auto in sosta alla stazione di servizio.
2: Delinquenti.
1: Sì, non si può più. Io non ne posso più di tutti questi cose.
2: Ma sì, che vanno a rubare dentro gli zaini delle persone.
1: Ma no, ma che
2: direttamente
1: schifo.
2: Gli zaini, le automobili.
1: Alla stazione di servizio del Gottardo, dai,
2: sì,
1: era lì la
2: macchina. Sentito, letto, abbiamo letto io Antonio ancora in galera. Antonio, sei in collegamento? Ci sei?
1: Antonio, sei ancora in galera?
3: Sì, sono ancora. Quando mi dirate fuori?
1: Perché parla al telefono, sei in galera?
3: Vabbè, siamo in videoconferenza.
1: Ma perché?
3: Vabbè, perché mi danno questa possibilità.
1: Ma
3: io
1: perché gliela
3: la sfrutto.
1: Ma perché gliela danno?
3: Vabbè, ma stai giovane, perché è un minimo di diritto di...
2: È vero.
1: Se
2: faccio gli affari suoi, innanzitutto. Ora stiamo parlando di quelli che rubano gli zaini dentro le automobili.
1: Sì, non lasciateli.
2: No, ingustoditi, no.
1: Non lasciateli.
2: Tra l'altro io, Antonio, ma anche la mamma e anche papà.
1: No.
2: Facciamo tutti un corso per, insomma, insegnare alle persone a proteggersi dai ladri.
1: Giusto.
2: Dai
1: giusto,
2: ladri.
1: Proteggersi.
2: Chi meglio dei ladri può insegnare come proteggersi dai ladri?
1: Voi siete dei ladri?
2: No, non lo siamo stati, abbiamo scontato le nostre pene, Antonio sta scontando, vero? No?
3: È vero, ma basta, però tiratemi fuori da qua.
1: Quando esce, Antonio?
3: Fatemi fare vedere un attimo la crocetta, perché io metto le crocette sul muro.
1: Sì, quante ne mancano?
3: Non ne so, io vado avanti finché ogni giorno per giorno...
2: Antonio, settimana prossima sei fuori, non ti preoccupare.
1: Sì, ma certo.
3: Male che non ce la faccio, che se non si mangia benissimo qua, eh?
1: No, direi di no.
2: No, perché c'è mamma che poi fa dei pranzetti che sono spesani,
1: Sì.
2: Senti, imparate da lei.
1: Fa
2: roba. Non vedi, perché brava mamma. A cucinare, non vedi, mamma. Mamma?
1: No, la mamma no! La mamma no!
2: Aspetta, sto girando il succo. Un attimo.
1: Con cosa?
2: No, lasciala fare che poi brucia tutto,
1: brucia,
2: no, va
1: tutto.
2: Bene. Vabbè, allora noi insegniamo come proteggersi dai ladri.
1: Come?
2: Come con uno zaino speciale che vendiamo noi.
1: Allora,
2: ad esempio io vendo, perché poi ognuno di noi di famiglia ha il suo zaino con delle proprie idee.
1: Le proprie.
2: Ecco, io ad esempio metto una serpe.
1: Cioè dentro un serpente.
2: Un serpente.
1: Giusto.
2: Metto il serpente, quindi fregati lo zaino.
1: E si trovano
2: la
1: mano il cobra, certo.
2: No, il cobra no, che costa troppo. Ci metto un serpentello, insomma.
1: Il serpentello.
2: No. Sì, un serpentello. L'importante è che poi, insomma, ce lo restituiscano.
1: Ah, certo.
2: Sì, se no andiamo già, non andiamo a ripetere.
1: Giusto,
2: perché dentro
1: giusto
2: c'è un microjib.
1: Non
2: nel serpentello, nello zaino.
1: Sì, l'ho capito.
2: Antonio, ad esempio, vuoi spiegare tu cosa ci metti?
1: Cosa?
3: Io ci metto dentro la lettiera usata del gatto.
1: Mamma, che
3: quella
1: schifo.
3: Quella di una settimana.
1: Che schifo, che porcheria.
3: Così ti impari a rubarmi lo zaino, brutto fetente. Prima vedi che non sei altro.
1: Che odore, lo sento.
3: È terrificante. Ah. Infatti, quello io lo lascio volentieri, anche se c'è il microcippet.
1: Microcippet.
3: Il microcippet.
2: ad esempio, mamma.
1: No, la mamma no.
2: E cosa ci metti nello zaino tu?
1: Signora Catena.
2: Allora io ci metto il peperoncino.
1: Il peperoncino?
2: Il peperoncino, quello frantumato, quello che facciamo noi, che è ultra potente. E che quando ci ficcano la mano poi si toccano gli occhi.
1: Il vero!
2: Che
1: terribile.
2: Così la pagate, disgraziati, delinquenti, fettenti, tutti quelli che vi ha rubato le cose. Vero Gaetana? Vieni qua.
1: No,
2: Gaetana.
1: Il marito no!
2: È un attimo da stare.
1: Sembra Mahmood. Cosa ci mette lei nello zaino?
2: Nel mio zaino, quando me lo devo far frecare, sì? Ci metto dentro la tagliuola.
1: La tagliuola?
2: La tagliuola, quella infini, piccola.
1: Infili la mano e zac.
2: Ma zacca, certo. Così ti imbari, brutto ladro. Siete una delinquente che non si è.

0: se non avessi visto il titolo che è Pilè.
1: Pina è la canzone, questa è la canzone di Pina.
0: Pina, Pina, Pina, Pina. Ma no, ma chi c'è?
1: No.
0: Ma che piacere ospitare quest'oggi per la sigla di The Charlton of the Day, niente di meno, signore e signori, che Justin Bieber.
1: Grande. Ciao.
0: Justin Bieber.
1: Ciao ragazzi.
0: Ho saputo che recentemente hai presentato questo tuo brand.
1: Sì.
0: E con il quale hai firmato anche un lettore MP3.
1: Oh,
0: che ideona!
1: Vanno soldi, si fa. Picciole.
0: Con lettore MP3. Scusa, con tutti i telefoni che ormai sono dei lettori già loro.
1: Non credere.
0: Non credere.
1: No. Vabbè, no, tu sai, funziona.
0: Il lettore MP3 di Justin Bieber, lo proverò.
1: Justin Bieber.
0: Senti, ci fai la sigla?
1: Oh, oui.
0: Grazie, vai.
1: The Charlton of the day. The Charlton of the day. The Charlton of the day. Chi è il Charlton of the day? Lalo lalo lai, the Charlton of the day. Lalo lalo lai, the Charlton of the day, the day. Vai in ospedale con atroci dolori all'intestino, gli trovano un'anguilla viva di 65 centimetri.

0: Ecco, tu sei l'esperto della domenica di Un'ora per voi, ok?
1: Da Supreme.
0: E cosa puoi raccontare di lui?
1: Da Supreme è il fratello di. Non mi sfugge lei.
2: Eccolo qua, è impreparato!
1: Non me lo ricordo. È bravo, un bel rapper, è giovanissimo,
0: Sì, cosa fa? 20 anni.
1: Sì, a 20 anni. Sì, una legge.
0: La canzone com'è che si chiama? Aspetta, che non ho.
1: Canzone si chiama
0: Squappa.
1: Ok, ragazzi.
0: Vieni a trovare. Okay.
1: Ci penso io.
0: Faccio trovare il posto.
1: Sì, tranquillo. Ti faccio lo sconto.
0: Quanti siete?
1: Ti faccio lo sconto.
0: Quanti siete? 5. Fai il mio nome quando arrivi.
1: Sai quelli lì? I cialtroni veri. Fai il mio nome. Vedrai che ti fa lo sconto. Quanti sono? 200 franchi.
0: Non erano 100.
1: Ma non è possibile. Questa è un'altra cosa che non abbiamo mai detto. I cialtroni che fai, vai tranquillo.
0: Vai al mio nome che.
1: Fai il nome griso, vai. Ma devi andare a mangiare.
0: Allora, manda, vai lì e fai il nome di Herbert Cioffi, vai tranquilla.
1: È vero, insomma. Sentite, ragazzi, facciamola finita con questa roba. Venerdì ho letto una cosa indecente.
0: Tipo?
1: È aumentata significativamente, per uno studio pubblicato nel 2026 in primavera, la tendenza a condividere la posizione del partner sullo smartphone.
0: Ma sei fuori?
1: Ma io sto sudando ghiaccio.
0: Sei fuori?
1: Non esiste. Ma sai che lo fanno in tanti?
0: Si fa solo coi figli e basta.
1: Sono d'accordissimo.
0: Per vedere dove vanno.
1: Sono d'accordissimo.
0: Se mio figlio, 14 anni, si è fatto 40 km in bicicletta, a un certo punto l'ho chiamato.
1: Dove sei?
0: Torna indietro. Ma sei fuori? Scusa, papà, stavo pedalando.
1: Eppure pensa, il 70% condivide la posizione del partner col telefono. Ma anche io conosco degli amici, che fa? Sì. Vediamo dov'è.
0: No, ragazzi.
1: È inammissibile.
0: Motel.
1: No, dai, a parte gli scherzi. Se succede una roba del genere, io quando esco lo lascio nella buca delle lettere di Grisbo.
0: Ah, sì, c'è, grazie.
1: Dai.
0: Sei a casa mia.
1: Ma scusa, sì. Ma hai pensato? Ma tu sei d'accordo?
0: Amore, fallo.
1: Posso ricevere allo 079-873-8073 un messaggio di uno che lo fa?
0: Sì, che condivide la posizione sul telefono.
1: E come la vive? Secondo me sono più le donne che vogliono quella degli uomini,
0: Dici?
1: Secondo me
0: non dire così, perché secondo me non è così,
1: Ma è più lei che dice: voglio vedere dove sei! Secondo me
0: no.
1: Sì. Dici?
0: Ma va.
1: Senti, mi sentirei di concludere questo abominio che tu possa,
0: sì, notizia, sì.
1: Possa, diciamo, sintetizzarla musicalmente.
0: Ah, sì, sì, c'ho un'idea.
1: Dai,
0: sì,
1: così
0: sì,
1: a brucia.
0: Sì, sì, no, sì, guarda,
1: vai, vediamo, aspetta. Per esempio.
0: No, così non mi va.
1: No.
0: Perché lo chiedi adesso e ieri era lo stesso e domani nessuna posizione.
1: No.
0: Ti darò.
1: Giusto.
0: E sarò.
1: Bella.
0: Da solo.
1: Molto bella.
0: Non mi trovo.
1: No.

cambio ogni stagione. Io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza. Che gran brutta razza.

0: arrabbiata qua,
1: la guarda, ti dico una cosa seria. Lei non solo ci ascolta, ma io una volta ho avuto paura perché a Sanremo ho detto un giudizio un po' così e lei è
0: andata fuori di testa?
1: Lei si infiolpa?
0: Sì, cosa ti ha detto?
1: Non mi ha detto niente, ma io ho detto che sembrava uscita dal Castello delle Streghe e sei arrabbiata.
0: Vabbè, ma non era una bella cosa
1: da
0: dire.
1: Con tutto, ma era un modo di dire.
0: Ma non, tu non puoi avere i modi di dire a Anna Oxa, che ha un carattere che sappiamo.
1: No, stai zitto, non dire il nome.
0: Ma non ho detto, era lei che cantava sta canzone, tra l'altro meravigliosa.
1: Anna, ti voglio bene, eh?
0: Beh, la canzone è stupenda.
1: Tu sei stupenda,
0: sai che
1: ha
0: un caratterino che noi sappiamo.
1: Tosto,
0: no?
1: Tosto. Donna bellissima, cantata e fantastica, ti vogliamo bene.
0: Vabbè, ruffianone,
1: sì,
0: che
1: sì, sì. Parliamo un attimo alla condivisione della posizione.
0: Sì.
1: Non è umano nel 2026 condividere la posizione.
0: No,
1: se
0: ragazzi,
1: sono d'accordo con Griso.
0: Potrebbe essere controproducente.
1: Perché
0: ma
1: anche
0: in tutti i due casi.
1: In tutti i due casi sono
0: d'accordo.
1: O ti
0: becca.
1: Sono d'accordo.
0: O la becchi. E
1: è brutto. Lascia stare.
0: Certe cose è meglio non sapere.
1: No, sono d'accordissimo. No. Allora, attenzione, l'avevo chiesto allo 079 873 8073 un messaggio di uno che lo fa. Ecco, è arrivato. C'è Carlo, dice: io condivido la mia posizione con mia moglie, con mia figlia, con mio amico di birra, con mio amico di funghi e con un altro mio amico, insomma, la condivide, quindi sono, cioè, lui si può...
0: Beh, amico di funghi serve, eh. Mai andare nei boschi da soli e quando ti vedi, perdi, almeno c'è la condivisione.
1: Amico di birra, metti che lo perdi la via perché magari c'è un po' così.
0: L'Oktoberfest la via la perdi.
1: La perdi sicuramente.
0: Sì, sì.
1: E poi dice: naturalmente quando vado al night lascio il telefono a casa.

0: No.
1: Tra l'altro salutiamo Justin Matera, ex bene. Vocalist di JT Vannelli, bello.
0: Justin Matera. Ma veramente?
1: Sì, non lo sapevi.
0: Ma io parlo della ragazza, quella che stava con Paolo Limiti.
1: Justin Matera era la vocalist
0: la Matera
1: di JT Vannelli.
0: Ma la Justin,
1: certo. La conosci benissimo, vedo. Ma
2: sì.
1: Ha fatto dei dischi,
0: ma veramente.

0: voglio invitare.
1: È quella della stazione, chi è?
0: Sì.
1: No, dai.
2: Ragazza, o fidati di me.
0: Il mio consiglio va su un film americano del 2007 che parla di un film dove degli studenti devono far colpo su delle altre ragazze per una festa. Non vi fate ingannare da tutto quello che racconta, un film più che legale, sì, legittimo, perfetto, pulito, clean.
1: Leggero.
0: Leggero, c'è un bel cast.
1: Mi sa che è in seconda serata, quindi non è proprio per tutti.
0: Beh, vabbè, in seconda sera, ormai chi è che va a letto? Ma tutti a letto a quell'ora lì.
1: Sì, appunto.
0: Ma sì, dai. Nel cast c'è Giova Beghini.
1: Giova Beghini.
0: Giova Beghini.
1: Justin Matera, poi
0: Gabriele Ballonini.
1: Ballonini.
0: Gabriele Ballonini e Laura Palloncelli.
1: Grande la Palloncelli.
0: La Palloncelli, che quanti film ha fatto la Palloncelli?
1: Uno, questo.
0: Uno, questo qui ha fatto. Vi faccio sentire il trailer. Io no, è finato perché l'ha fatto con patto malo.
1: Sta portando tento, può poter petire, eh.
0: Oh, non c'è sta vita, io me ne vado a tenere tutto.
1: No, io te lo sento da tanto,
0: Tu?
1: Ti tiri detto, però te lo sento per
0: te. Di là di vita, il pottino al nido.
1: Da patatino, ti spento, ti tiri al tanto dentulo.
0: Tre metri sopra il pelo. Questa sera RSI La 1 alle 23:15.

0: Te l'ho già raccontato mio cugino, che a proposito di il meglio deve ancora venire, che in inglese si dice the best is yet to come, ha fatto un tatuaggio sul braccio dove lui ha fatto scrivere the best has still to come, che concettualmente non è sbagliato ma non è nemmeno giusto, ed è un tatuaggio permanente. Complimenti.
1: Lo spiega tatuaggi permanenti
0: che non andrebbero fatti. Ok, è finita la settimana, ci ha fatto piacere stare qui con voi, noi torniamo lunedì, fate i bravi, buon weekend da Herbert Zoffi
1: e da Griso.
0: Piaceva?
1: Sì.
0: La vuoi diversa?
1: No, era bella, non era... farla diversa perché non ti viene così.
0: Ma secondo me posso fare...
1: Vabbè.
0: Si chiude qua la settimana del Club dei Cialtroni, torniamo come sempre alle 17 di lunedì, siateci perché ci fa un sacco piacere da Herbert
1: Zoffi. Tenete buona quella di prima, ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 19.
2: Previsione per domani sabato: a sud soleggiato con caldo e velatura ad alta quota, a nord in parte soleggiato e a tratti qualche rovescio sparso. Temperature a sud comprese fra 18 e 32 gradi, a nord 17 e 25. Circolazione ancora intensa sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
1: Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zalli. Lo indicano i risultati della perizia medico-legale che, oltre all'autopsia, contiene le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e altri esami di laboratorio. Escluso anche per il momento il coinvolgimento di terzi. Le indagini vanno comunque avanti e sono stati richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Crescono le tensioni fra Belgrado e Bruxelles per gli onori militari tributati alle spoglie di Ratko Mladic, condannato per genocidio e deceduto in carcere. Aveva 84 anni. Il Consiglio d'Europa esorta a opporsi alla glorificazione dei criminali di guerra. I funerali dell'ex comandante dei Serbi di Bosnia sono stati annunciati per lunedì. Infine, l'Ucraina ha definito una grave provocazione da parte della Russia l'attacco sferrato contro la sede dei servizi di intelligence a Kiev. Il capo della diplomazia Sibiga accusa Mosca di sabotare i nuovi negoziati con l'arrivo previsto domenica degli inviati di Trump.
0: Rete 3 Sport.
3: Bene, ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 perché è iniziata la fine di settimana del Gran Premio d'Italia a Monza. Nelle seconde prove libere disputate oggi, la Mercedes di Russell ha fatto segnare il miglior tempo davanti alla Ferrari di Leclerc, poi il leader del mondiale Antonelli terzo, sull'altra Mercedes quarta la McLaren di Lando Norris. Per il ciclismo alla Vuelta il belga Van Aert, regolando allo sprint un gruppo di 9 fuggitivi, ha vinto la 13ª tappa a corsa oggi con arrivo a Loja in Andalusia. Lo spagnolo Mas ha conservato la maglia di leader e ha 1:45 di vantaggio in generale su Roglic. Tra gli appuntamenti odierni spicca quello della Diamond League di atletica, con la prima giornata delle finali di Bruxelles. Con diretta TV dalle 20, il primo svizzero a scendere in pedana sarà Simone Hammer nel salto in lungo. Domani sarà poi la volta di Lobalo sui 5000, a Moser nell'asta femminile, Momentaler nei 200 e soprattutto Audrey Verrò, grande favorita degli 800 femminili. Per il calcio ricordiamo che torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como, con inizio alle 20:45. Infine nell'hockey, impegno amichevole questa sera per il Lugano che a San Gallo affronta dalle 19 il Rapperswil, mentre in Champions League ci sarà il debutto di Davos e Ginevra contro rispettivamente i norvegesi dello Storhamar e i tedeschi dell'Eisbären Berlino.
0: Fatine dei dischi?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
1: Freestyle today.
0: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: L'ultima puntata dal sapore estivo della Mix Parade inizia con una pop star che ha segnato oltre 30 anni di musica. Una carriera iniziata con una delle prime boy band e poi nel 97 il debutto da solista, con un album che decolla con diversi singoli, fino a prendere il volo definitivo con Let Me Entertain You. In Mix Parade, Robbie Williams.

0: Nato ad Atlanta nel 99 con il nome di Montero Lamal Hill, Lil Nas X è diventato popolare online. Nel 2021 debutta con un album ufficiale, dimostrando completa maturità artistica. That's What I Want racconta della solitudine emotiva vissuta da un giovane queer desideroso di essere amato alla luce del sole senza paure e compromessi. Il prossimo è per Emanuela Trane. Si appassiona presto alla musica e dopo i classici percorsi tra lezioni di canto e gavetta, nel 2000 viene scoperta dal produttore Lucio Fabbri, scegliendo il nome d'arte Dolce Nera dal titolo di una canzone di De André. Nel 2003 vince il Festival di Sanremo tra le nuove proposte, mentre nel 2006 ritorna in gara nella categoria donne, classificandosi seconda con Com'è straordinaria la vita.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Afraid anche Sting, che è accusato di essere stato l'artefice della fine dei Police, a 2 anni di distanza dalla separazione, pubblica The Dream of the Blue Turtle, avvalendosi di una band formata da musicisti jazz del calibro di Brentford Marsalis ai fiati, Kenny Kirkland alle tastiere, Daryl Jones al basso e Omar Akin alla batteria. If You Love Somebody Sad and Free, uscito come primo singolo, ha spopolato nelle classifiche globali. Lo scorso 31 luglio il ritorno discografico di Ariana Grande con Petal ha ottenuto immediatamente il favore del pubblico e della critica. Hate That I Made You Love Me è stato il singolo apripista.

Tre musicisti milanesi hanno unito le loro competenze classiche di conservatorio, produzione moderna e cultura da club per fondare il progetto Medusa. Mattia Vitale, DJ e frontman del trio, Simone Giani, compositore e pianista, Luca De Gregorio, musicista, compositore e ingegnere del suono specializzato in mixaggio e sound design. Nel 2019, in collaborazione con il duo di produttori e cantanti britannici Good Boys, pubblicano Piece of Your Heart, traccia che ha ridefinito il panorama della musica dance globale, nelle vette delle charts internazionali e anche spesso usata nelle suonerie telefoniche. Lo storico e compianto conduttore di Radio Milano International, Leonardo Rececconi, detto Leopardo, nell'82 è uno degli ideatori con Massimo Noè del progetto Italo Dance Coxo e della hit Step by Step, dove il vocalist è il DJ Ronnie Hanson.

La dedica che ogni donna vorrebbe sentirsi dire porta la firma di Raff, che nel 95 attraversa uno dei vertici della sua carriera compositiva. In Mick Farade anche il rock alternativo dei californiani Alien Ant Farm, che nel 2001 hanno avuto il grande coraggio di pubblicare una rivisitazione in chiave metal grunge di un intoccabile classico di Michael Jackson, che ovviamente aveva dato la benedizione per la pubblicazione.

Per il secondo estratto dalla sua ultima fatica discografica, Bruno Mars ha scelto una romantica e melodica ballata a base di ottoni Tex-Mex e una ritmica molto latina, che per chi ha avuto la fortuna di vederlo durante il recente tour si trasforma in una fiesta musicale. Correva l'anno 1988 e nei passaggi radiofonici della neonata Rete 3 c'è stata una giovanissima artista protagonista di un paio di power hits, Tanita Tikaram, nata in Germania, inglese con lineamenti esotici, tanta grinta e una voce innovativa. Questa è Twists in My Sobriety.

David Guetta è uno dei DJ più famosi al mondo, che spesso e volentieri si affida ad artisti che sanno trasformare le sue produzioni in grandi successi. Nel 2011 la release di Without You vede il featuring di Usher, cantautore, ballerino e attore statunitense. Il prossimo è per Gianmarco Marcello, rapper milanese conosciuto come Mondo Marcio. Lui è stato scoperto da Bassi Maestro, che in lui intravide un potenziale come abile freestyler, autore di rime e racconta storie di rivalsa sociale e solitudine. E infatti Dentro la scatola del 2005 è ancora oggi considerato una pietra miliare della storia del rap, che ha sdoganato l'era moderna dell'hip hop nel mercato discografico di massa italiano.

Quando una canzone è bella, spesso è soggetta a numerose cover, come nel caso di Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder, che nel 92 viene ripresa anche dagli Incognito, che sanno mantenere l'essenza ritmica e melodica dell'originale, aggiungendo i suoni eleganti e tipici dell'acid jazz e UK soul dei primi anni 90. Chiusura odierna affidata ai Level 42 dello storico leader e bassista Mark King, che in The Sun Goes Down cede la parte vocale al collega Mike Lindup, trovando la formula perfetta per andare a conquistare le top 10 internazionali. Io mi fermo qui,

0: come si può evincere dalla mia voce, non me la passo benissimo a livello di salute, no?
1: Però l'hai presa secca, sto weekend sei andato fuori col bumbunin all'aria.
0: Esatto.
1: E hai preso freddo.
0: E ne pago le conseguenze, quindi adesso sto cercando di rimediare, perché come dicono tutte le persone in carriera che hanno in ballo un progetto importante, non mi posso ammalare adesso, cioè devo guarire. Però ieri, imbottendomi di qualsiasi tipo di farmaco, ho fatto questa pensata: quanto sono fastidiosi i bugiardini dei medicinali.
1: Allora Nick Saldani è andato ieri mattina dopo la puntata, mi ha detto vado giù veloce in farmacia, prendo questo medicamento, l'ha tirato fuori, lui ovviamente da buon vergine si legge tre volte il bugiardino in 8 lingue nazionali.
0: Sì, perché sono ipocondriaco, voglio vedere gli effetti collaterali
1: e non esatto, e non riesce a richiudere il bugiardino, perché è vero che non si capisce da che parte poi devi richiuderlo.
0: Nessuno riesce,
1: vero?
0: Voglio che mi si palesi davanti qualcuno che è in grado di ripiegare il bugiardino dei farmaci nel modo corretto. Anche perché se non li apri e tiri fuori, non so, il
1: solo un pezzettino, poi non ti rientra
0: non
1: nel
0: ti
1: modo
0: rientra
1: giusto.
0: Più, certo, perché certo. Rientra un po' alla carta e quindi si impalla, la confezione si sfalda, si rompe tutto, io mi innervosisco, lancio tutto fuori dalla finestra.
1: Ecco.
0: Per noi è come fare un cubo di Rubik. Se io ho un bugiardino aperto e un cubo di Rubik da una parte e dall'altra, sono la stessa identica roba. Uh-huh. Non riesco a fare nessuno,
1: certo,
0: dei due.
1: Certo. Sai cosa faccio io solitamente col bugiardino?
0: Eh?
1: Lo butto.
2: Rete 3.

0: Oh, now that is kinky. Oh.
1: Il Radio Giornale.
2: Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide. Pubblicati ieri gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Volkswagen sopprimerà 100.000 posti di lavoro in Germania. La misura, concordata da direzione e sindacati, sarà operativa dal 2030. Sabato 5 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Nessun colpevole a più di 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che provocò la morte di 8 escursionisti, il tribunale della regione Maloja ha assolto le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Il verdetto è stato comunicato ieri mattina a Pontresina, dove per noi a seguire quanto accadeva in aula c'era Stefano Barbusca.
3: La presidente della Corte, Franziska Zender Fasciati, ha spiegato che anche se i rischi dovuti all'instabilità del Pizzo Cengalo erano noti da quasi 6 anni, dagli atti non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni prima del distacco di 3 milioni di metri cubi di roccia che travolse 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Per gli imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno del Cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti, è quindi arrivata l'assoluzione. Secondo la Corte, tra i 5 accusati ci sono importanti differenze di ruolo e di competenze. Da un lato, gli esperti del cantone e il geologo esterno erano chiamati a sorvegliare il Pizzo Cengalo, cosa che fecero anche con sopralluoghi effettuati sul posto, e a suggerire al comune i provvedimenti da adottare. Ma nei giorni prima del distacco non riscontrarono un rischio immediato e, considerata l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, nel rispetto del principio più volte evocato in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Dall'altro ci sono il forestale del comune di Bregaglia e l'ex sindaca del medesimo comune Anna Giacometti, che ha sempre sostenuto di non essere una geologa e di doversi per forza affidare alle raccomandazioni degli esperti. Per loro 2, ha fatto capire la Corte, non poteva esserci che la soluzione.
2: Il corpo senza vita della donna di 36 anni scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano è stato ritrovato ieri attorno alle 13:30 ad una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva, a Morcote. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato agenti della polizia cantonale e membri della società svizzera di salvataggio di Lugano. La donna svizzera, residente nel cantone di Zurigo, era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto, dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca avviata dai soccorritori non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il corpo, le squadre di ricerca hanno infine utilizzato anche un drone. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia. Le indagini proseguono. Umberto Gatti.
4: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
2: Dall'estero Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto Donald Trump, ricordando di avere già risolto 8 guerre. I due inviati del presidente saranno prima in Russia e poi in Ucraina. Abbiamo un'idea per la pace tra Kiev e Mosca, ha detto Trump, sottolineando che Vladimir Putin e Zelensky si odiano. Il presidente ha quindi parlato dei numerosi morti da ambedue le parti, a suo parere. Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori, vedremo se possiamo fare qualcosa, ha concluso Trump, aggiungendo di parlare con il presidente russo Putin, di conoscerlo bene e di asserire che non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. In Germania Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro, che vanno ad aggiungersi ai 50.000 già preannunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata giovedì inter della serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minori.
5: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione è stata definita da alcuni analisti come sorprendente, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
2: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
6: Sì, apriamo con il tennis e Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato questa sera agli ottavi di finale degli US Open a New York. Lo spagnolo ha superato il cinese Wu in tre facili set. Suo prossimo avversario sarà l'americano Paul, numero 21 al mondo. Avanza anche Medvedev, il russo, impostosi sul francese Rinderknecht, sempre in 3-7. Nell'hockey, dopo tre sconfitte, il Lugano è tornato a successo nella sua preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole a San Gallo i bianconeri hanno battuto 7-3 il Rapperswil, mentre in Champions League successo all'esordio e all'overtime del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storam, mentre c'è stata la facile vittoria del Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Per il calcio, terzo turno di Serie A che si è aperto stasera con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. Nel ciclismo alla Vuelta il belga Van Aert ha vinto oggi, regolando lo sprint, un gruppo di 9 fuggitivi nella 13ª tappa con arrivo all'O in Andalusia. Lo spagnolo Mas ha conservato la maglia rossa di leader e vanta 1:45 di vantaggio sullo sloveno Roglic. Infine nell'atletica, terzo posto finale per Simone Hammer, che nella tappa conclusiva di Diamond League a Bruxelles ha chiuso con un balzo di 8,26 m alle spalle del giamaicano Gale 8,46 m. Secondo posto per il favorito, il greco Tentoglu, a 8,40 m. Domani ultima giornata di gare con occhi puntati su altri 5 svizzeri, tra questi la più attesa Audrey Verron negli 800 metri femminili.
2: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 5 settembre. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato, con qualche rovescio isolato. Le temperature al sud saranno comprese tra 18 e 32 gradi, al nord tra 17 e 25. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Matteo Valenti regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio per trascorrere una serena notte.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.